0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo Fares Marzone, tema generale conoscere Gesù. Oggi Fares ci parlerà sul tema cosa ha insegnato. Buon ascolto.
2: Chiaramente, ovvero il contenuto del suo insegnamento, dell'insegnamento del Signore Gesù. E devo dirvi che questo è sicuramente uno degli elementi più significativi del suo insegnamento. È vero che nessun uomo parlò mai come costui, come dissero i suoi contemporanei, e questo a livello di forma, di stile, ma è anche vero che il contenuto del suo insegnamento è unico. L'unicità del suo messaggio risalta con grande chiarezza nei Vangeli. Qui non riprendo quanto ho già detto in trasmissioni precedenti e il contenuto di due dei maggiori discorsi, il sermone sul monte e l'ultimo durante l'ultima cena, però faccio una brevissima sintesi dei principali argomenti oggetto dell'insegnamento di Gesù, che come si vede nella diapositiva numero 1 sono in tre ambiti, in tre settori: quello dottrinale, quello etico dello stile di vita e quello pratico ed evangelistico e altre cose ancora. Inizio da quello a carattere dottrinale. Nella diapositiva numero 2 presento tutti 10 aspetti che costituiscono la dottrina nel suo insieme, che inizia con la bibliologia o dottrina della Bibbia, poi c'è la teologia propria o dottrina di Dio, la cristologia o dottrina di Cristo, la pneumatologia o dottrina dello Spirito Santo, l'angelologia o dottrina degli angeli, l'antropologia o dottrina dell'uomo, la martiologia o dottrina del peccato, la soteriologia o dottrina della salvezza, l'ecclesiologia o dottrina della Chiesa, e dopo tutti questi aspetti dottrinali si arriva all'ultimo aspetto, quello dell'escatologia o dottrina delle ultime cose. Si può togliere la diapositiva, grazie. Per quanto riguarda la bibliologia, cioè la dottrina della Bibbia o della Scrittura, Gesù ha attestato l'ispirazione, la rivelazione progressiva e nello stesso tempo anche l'unità della Scrittura e naturalmente la sua veridicità e la sua autorità. Gesù ha insegnato diverse verità basilari facenti parte della dottrina di Dio. È significativo notare che le prime frasi che egli ha pronunciato all'età di 12 anni sono rivolte a Maria in una forma gentile ma ferma. In queste frasi, egli puntualizza che Dio è suo padre, e la caratteristica saliente è proprio l'enfasi sulla paternità di Dio, naturalmente in modo unico. Infatti Gesù opera un distinguo parlando del Padre in rapporto a se stesso e in rapporto ai discepoli, e ne parla in questi termini: Padre mio e Padre vostro. Questa chiara differenza fra la relazione che egli aveva con il Padre, unica nel suo genere, e quella che gli altri avevano con Dio pervade, impregna tutto il suo insegnamento come riportato nei Vangeli, nei quattro Vangeli. L'insegnamento sulla paternità di Dio è evidenziato fin dall'inizio della sua attività. Infatti, quando Gesù ha insegnato la sua preghiera, ha detto di rivolgerla al Padre, introducendo così la grande novità del Vangelo. Infatti la parola Padre non è molto usata nell'Antico Testamento per descrivere Dio, è usata ma non molto, e soprattutto non è mai usata in nessuna preghiera. Ce ne sono un'ottantina di preghiere nell'Antico Testamento. Ed è molto interessante notare che questa parola appare nel Getsemani, nel luogo e nel momento in cui Gesù ha iniziato la sua terrificante agonia, e segue l'altra parola di grande intimità: Abba, padre, papà. Gesù ha insegnato la natura di Dio, sempre rimanendo sul tema della dottrina di Dio. Ha insegnato che Dio è spirito, ha insegnato l'amore universale di Dio, che ha tanto amato il mondo, dove per mondo si intendono le persone, quindi l'amore per ogni individuo. Ecco le sue parole complete a questo proposito, che si trovano in un bellissimo versetto, Giovanni capitolo 3 versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù ha insegnato l'onnipotenza di Dio. In Luca 18 27 si legge: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. E nei capitoli 5, 8 e 10 del Vangelo di Giovanni c'è tutta una serie di affermazioni sul ruolo del Padre associato all'attività del Figlio e sulla loro perfetta uguaglianza, come egli ha affermato, come Gesù ha affermato: io e il Padre siamo uno. Quanto alla dottrina che lo riguardava, la cristologia, cioè la dottrina di Cristo, a parte l'uso dei nomi e dei titoli, soltanto quando egli stava avvicinandosi alla croce davanti ai suoi accusatori ha accettato il titolo di Cristo, l'unto di Dio, il Messia tanto profetizzato, promesso nell'Antico Testamento. Nel suo insegnamento intorno a questa dottrina, Gesù ha evidenziato la sua autorità unica, ad esempio sul potere di perdonare i peccati e sul sabato. Con l'espressione in verità, riportata 25 volte nel Vangelo di Giovanni, Gesù ha dichiarato l'assoluta certezza di quello che stava dicendo, di quello che stava insegnando, e nello stesso tempo la sua deità. L'espressione nell'originale è Amen, che deriva da una parola ebraica che significa letteralmente così sia. Questo termine indica l'essere d'accordo in maniera completa e totale. Ed è in questo modo che la parola è usata, per esempio, nel capitolo 27 del libro del Deuteronomio, nel capitolo 16 del primo libro delle Cronache. Mettere la parola Amen alla fine di un'affermazione significava accettarla, essere pienamente d'accordo. Invece di usare l'espressione in verità cioè Amen, alla fine di una frase, Gesù la usava all'inizio, prima di formulare un pensiero o di dare un messaggio. Usata in questo modo, l'espressione assumeva un ulteriore significato. Quanto Gesù stava per dire non era solo la verità, ma anche qualcosa che egli conosceva personalmente e che affermava con autorità, che derivava da lui. Quindi, quando Gesù pronunciava queste parole, non voleva soltanto dire credetemi, è la verità, ma era come se dicesse so che questa è la verità originale. L'uso che Gesù ha fatto di questa affermazione era parte integrante della sua continua riaffermazione della sua deità. il suo insegnamento sulla pneumatologia, la dottrina dello Spirito Santo, lo troviamo soprattutto nel Vangelo di Giovanni e in modo particolare durante il suo ultimo discorso. Ho già parlato di questo nella trasmissione precedente di questa rubrica. Qui aggiungo due elementi biblici molto forti che si riferiscono allo Spirito Santo. Il primo riguarda la bestemmia contro lo Spirito Santo. Questa è la resistenza costante e fino alla fine di una persona che pone un rifiuto volontario alla sua opera di convinzione. È la resistenza di una persona che non risponde positivamente al messaggio del Vangelo. E questo è un richiamo fortissimo, perché nel Nuovo Testamento c'è l'insegnamento sul perdono, ma qui è detto dell'impossibilità di ottenerlo. È il rifiuto di ricevere il perdono fino alla fine. Quanti resistono all'azione dello Spirito Santo, allo Spirito Santo che mostra la loro condizione di peccato e presenta il sacrificio di Cristo, l'opera di salvezza al loro posto, saranno condannati irrimediabilmente. Questo peccato consiste nell'incredulità in Gesù, il Figlio di Dio, che ha dato la sua vita in croce per i nostri peccati. Il secondo testo biblico che voglio menzionare, che ha insegnato il Signore Gesù sullo Spirito Santo, è quello importantissimo che si trova alla fine del Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 19. Gesù dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con queste parole Cristo evidenzia la perfetta uguaglianza tra le diverse persone della Deità, con il Padre e con lo Spirito Santo. Gesù ha trattato anche dei temi aventi a che fare con l'angelologia, la dottrina degli angeli. Come ci riportano i Vangeli, gli angeli hanno rappresentato una presenza costante prima, durante e dopo l'attività terrena di Cristo. Si pensi ad esempio, rispettivamente in quest'ordine che ho appena detto, agli annunci della sua futura nascita fatti a Giuseppe e Maria separatamente. Poi si pensi ad un angelo che ha confortato Gesù nell'ora dell'estrema agonia nel giardino del Getsemani. Si pensi all'annuncio fatto alle donne della sua risurrezione. Si pensi a quanto questi degli angeli hanno detto ai discepoli quando l'hanno visto salire nuovamente in cielo. Gesù ha parlato direttamente degli angeli fedeli nella spiegazione della parabola delle zizzanie. E quando ha spiegato la parabola della dracma, della moneta smarrita, Gesù ha insegnato, ha detto che gli angeli fanno festa in cielo per un peccatore che si ravvede. Questi angeli fedeli saranno mandati da lui in quanto figlio dell'uomo nella sua potenza per esercitare un giudizio sugli impenitenti. E Gesù ha anche detto che lo accompagneranno alla sua seconda venuta. Saranno mandati da lui in quanto figlio dell'uomo nella sua potenza per esercitare un giudizio sugli impenitenti. E Gesù ha anche detto che lo accompagneranno

angeli, ma non l'ha fatto, perché la sua morte faceva parte del determinato consiglio e della prescienza di Dio. Sempre parlando degli angeli, Gesù ha fatto riferimento soprattutto a Satana, parola che vuol dire avversario, e agli angeli che lo hanno seguito nella ribellione a Dio. Gesù lo menziona anche come il diavolo, parola che vuol dire accusatore, e lo descrive come il nemico, come colui che ha seminato le zizzanie, ovvero i figli del maligno. E maligno è un altro titolo attribuitogli da Gesù. Dopo che i 70 discepoli tornarono per fare un resoconto della loro opera, Gesù disse di vedere Satana cadere dal cielo come folgore. Gesù ha fatto questa affermazione perché il diavolo è sconfitto quando il Vangelo viene annunciato e poi ricevuto, creduto. Gesù definisce ancora il diavolo come l'uomo forte e spiega come la sua opera sia dannosa e malvagia, perché egli è omicida fin dal principio. Per quanto concerne l'antropologia, la dottrina dell'uomo, Gesù ha insegnato in primo luogo che l'uomo è stato creato da Dio maschio e femmina. Alla luce della enorme confusione odierna, questa verità biblica va ribadita e sottolineata in modo molto energico. Il contenuto dell'insegnamento di Gesù su questa dottrina è duplice: quello della creazione dell'uomo, che quindi non è frutto di un processo evolutivo o del caso o del caos, e in secondo luogo quello della differenza dei sessi. Sempre in merito a questa dottrina, alla dottrina dell'uomo, Gesù ha affermato che l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Il pane materiale è necessario, indispensabile per nutrire il corpo umano, ma il vero pane che viene dal cielo, ovvero Gesù, è necessario e indispensabile per nutrire la nostra anima. E a proposito di anima, Gesù ha insegnato che l'anima di un uomo non ha prezzo. Pertanto, l'uomo è chiamato a ravvedersi, ad andare a Cristo e a seguirlo. Gesù ha insegnato la martiologia, la dottrina del peccato, e ne ha parlato in più occasioni. Il peccato è entrato nel mondo a causa del padre della menzogna, ovvero il diavolo. Gesù ha detto che l'uomo per natura è peccatore, pertanto l'uomo è malato di una malattia incurabile, e a nulla valgono i suoi sforzi per la sua guarigione, e quindi egli è fuori dalla famiglia di Dio ed è schiavo del peccato e del diavolo. Chi commette il peccato è servo del peccato. Gesù ha definito gli uomini come peccatori, e qui pronuncio le sue parole anche prima, ho fatto una sintesi, ovviamente, anche senza menzionare direttamente le sue parole, ma ho ricavato il suo insegnamento. Gesù ha detto: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E ha bollato ripetutamente per ben 7 volte con il tremendo nome di ipocriti, attori, questa parola vuol dire attori, dunque simulatori. Ha bollato questi tali, che erano gli scribi e i farisei, con il tremendo nome di ipocriti. E nel Vangelo di Giovanni, che si trova al culmine dell'insegnamento di Gesù sulla soteriologia, la dottrina della salvezza, ma anche i Vangeli sinottici,

0: ovvero gli altri tre lo riprendono. Egli annunciò di essere venuto per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo concetto è espresso ripetutamente, ad esempio, in quanto buon pastore che mette la sua vita per le pecore. In quanto figlio dell'uomo, egli è venuto per cercare e salvare quello che era perduto. Nei capitoli 3 e 4 del Vangelo di Giovanni, l'argomento della salvezza è centrale. L'uomo, in quanto peccatore, ha bisogno di una rigenerazione del cuore, di nascere di nuovo. E la salvezza non è prerogativa esclusiva dei giudei, ma di tutti, nel caso specifico di Giovanni 4, anche dei samaritani. Ovviamente associato a questo argomento c'è il verbo credere, usato più volte da Gesù nel suo insegnamento. Ad esempio in Giovanni capitolo 3, versetto 18, chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Anche se ci sono soltanto tre menzioni, tre citazioni, il suo insegnamento sull'ecclesiologia, cioè la dottrina della Chiesa, è molto profondo e importante. Nella sua prima menzione, riferendosi alla Chiesa universale, Gesù non ha specificato solo la base su cui essa sarebbe nata, su di lui, su nessun altro, su di lui, ma ha dato anche l'incoraggiamento che nel corso dei secoli ha permesso ai credenti dappertutto, soprattutto nei momenti di crisi, di difficoltà, di persecuzione, di avere la forza per andare avanti nella vita cristiana. Ecco le sue parole. Edificherò la mia chiesa e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere. Che forza hanno avuto nel corso dei secoli e hanno ancora oggi quelle parole. Nella seconda menzione, che si riferisce alla chiesa locale nel capitolo 18 del Vangelo di Matteo, Gesù ha parlato dell'importanza del modo in cui gestire una situazione a carattere disciplinare. Infine, a proposito dell'ultimo, del decimo aspetto a carattere dottrinale, che riguarda l'escatologia, la dottrina delle ultime cose, Gesù ha parlato della risurrezione, ma attenzione, di quella del credente a vita, di quella dell'incredulo nella risurrezione di giudizio e della sua separazione e punizione eterna, dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Ovviamente Gesù si è intrattenuto a lungo sulla dottrina delle ultime cose nel suo quinto discorso, definito anche il discorso del monte sul Monte degli Ulivi o discorso profetico. Nella diapositiva numero 3 si può osservare il riassunto di quanto detto sul contenuto dell'insegnamento di Gesù a carattere dottrinale. Nella colonna a sinistra c'è l'aspetto dottrinale con i vari nomi con i quali vengono definiti diversi aspetti a carattere dottrinale. Nella colonna a destra ci sono il significato, c'è il significato di questo e un paio di citazioni bibliche. Si può togliere la diapositiva. Da quanto visto finora, si possono trarre delle lezioni che prendo soltanto da alcuni aspetti dottrinali, come si può vedere nella diapositiva numero 4. Chi è un credente? Primo, deve impegnarsi a tenere in alta considerazione la scrittura, basando il proprio credo e vita su di essa. Secondo, chi è credente è chiamato a ringraziare Dio per la sua opera di salvezza, grazie all'azione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Terzo, chi è credente deve rendersi conto dell'importanza di essere un figlio di Dio, facendo parte della Chiesa universale e di una Chiesa locale, cioè in una città, in una località. Un enorme privilegio, ma anche una grande responsabilità. E infine, quarto, chi è credente è felice di ringraziare il Signore Gesù per la promessa del suo ritorno. Si può togliere la diapositiva. Nel suo insegnamento Gesù ha affrontato anche altri argomenti, in particolare di natura etica, di stile di vita, intorno alla morale. Ho già considerato questo aspetto esaminando alcuni aspetti sul sermone sul monte. Qui cito qualche altro argomento. Ad esempio, egli ha parlato del matrimonio, della ricchezza, dei bambini. Ha usato in due sensi la parola mondo, intendendo le persone e il sistema spirituale invisibile dominato da Satana e che si oppone a Dio, alla scrittura ed ai credenti. L'uso di questa parola nei due sensi lo ritroviamo soprattutto nel Vangelo di Giovanni, l'autore biblico che più di ogni altro usa questo termine anche in un terzo senso, quello del mondo inteso come l'intero creato. Come si può notare nella diapositiva numero 5, Gesù ha dato degli insegnamenti a carattere etico. Si tratta di uno stile di vita non strano, ma diverso. E come ne ho già parlato in precedenza, questo stile di vita non strano, ma diverso, è molto importante. E qui dico qualcosa su aspetti pratici che riguardano il suo insegnamento umanitario sociale. Gesù ha insegnato ad avere un interesse verso il prossimo e i suoi svariati bisogni fisici, materiali, morali e spirituali, mostrando amore e compassione. Come si può vedere nella diapositiva numero 6, egli ha dimostrato in modo concreto quanto ha insegnato, compiendo opere potenti, prodigi e segni. E questo l'ha fatto, ad esempio, guarendo fisicamente un paralitico, aiutando materialmente le persone, compiendo miracoli sulla natura, cambiando l'acqua in vino, sfamando migliaia di persone. L'ha fatto liberando degli indemoniati dal giogo morale, fisico, spirituale, e l'ha fatto risuscitando alcuni dalla morte. Si può togliere la diapositiva. La lezione oggi per chi è credente è quella di preoccuparsi anche degli aspetti umanitari o sociali del prossimo, anche se ovviamente la priorità, l'assoluta priorità, va sempre data all'annuncio del Vangelo che precede, che è svolto durante questo servizio o lo segue. Quanto è scritto nella diapositiva numero 7 sull'insegnamento evangelistico e sulla missione fa riflettere su cosa Gesù abbia predicato e su quello, sulla natura del suo insegnamento ai suoi, per poter raggiungere le persone di tutto il mondo. L'evangelista Marco scrive nel capitolo primo, versetti 14 e 15, che dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Gesù ha iniziato la sua attività pubblica con questa affermazione di grande valore evangelistico: ravvedetevi e credete al Vangelo. E ha continuato su questo piano quando, incontrando uno dei capi dei giudei, Nicodemo, ha avuto un breve colloquio con lui per spiegargli come poter ottenere la vita eterna. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti da 3 a 6, si leggono queste parole. Gesù rispose a Nicodemo dicendo: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Gesù non ha soltanto dato la dimostrazione di come annunciare il Vangelo, ma nel mandare i 70 in missione, come scritto nel capitolo 10 del Vangelo di Luca, nei primi 24 versetti, ha dato anche un insegnamento sottolineando come l'impegno nell'annuncio del Vangelo presupponga la preghiera e la certezza che quando il Vangelo è annunciato e le persone si convertano, diventando come dei piccoli fanciulli, il nemico è sconfitto. E senza alcun dubbio Gesù è stato il missionario per eccellenza, ma ha anche insegnato ai suoi discepoli a guardare oltre Israele. Ad esempio, mentre era con loro in Samaria, un contesto straniero, ha detto: alzate gli occhi e guardate, insegnando a guardare anche verso altre etnie, in questo caso i samaritani. Quando si è recato nel territorio di Tiro e di Sidone, ha dato loro un insegnamento trattenendosi a parlare con una donna pagana natia di quei luoghi. Però l'unicità del suo insegnamento sulla missione si nota in modo completo dal contenuto del suo mandato, dei suoi ordini finali, un insegnamento che egli ha dato dopo essere risuscitato. In Israele l'istruzione competeva in gran parte inizialmente al capo famiglia, poi ai sacerdoti, ai profeti e agli scribi nel corso dei secoli. Nell'Antico Testamento tutta la centralità dell'insegnamento era rivolto al popolo di Israele che abitava nella terra promessa. Soltanto il profeta Giona è stato inviato in terra straniera, ma Gesù ha allargato gli orizzonti, ordinando ai suoi discepoli e a tutti i credenti nel corso dei secoli di predicare il Vangelo dappertutto e di istruire quanti sarebbero diventati, per la fede in lui, dei suoi discepoli. Per questo il grande mandato, una verità che è scritta per ben 5 volte alla fine dei 4 Vangeli e all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli, costituisce un insegnamento di fondamentale importanza. Prendo solo l'esempio riportato alla fine del Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti 18 a 20, dove il Signore Gesù dice queste bellissime parole. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Come si può vedere nella diapositiva numero 8, nelle parole del Signore Gesù sono evidenziati quattro elementi. L'autorità del grande mandato, che si poggia su quella di Gesù Cristo. Secondo, il compito affidato ai discepoli con un ordine preciso: fate miei discepoli. Gli altri verbi dipendono da questo imperativo, e questi altri verbi sono battezzare e istruire. Terzo, c'è l'ambito del grande mandato. L'andare non è solo nella nostra Gerusalemme, perché qui è detto in un modo chiaro di raggiungere tutti i popoli. E quarto, Gesù annuncia la straordinaria promessa che accompagna i suoi nello svolgere il grande mandato: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Si può togliere la diapositiva. Caro ascoltatore, come sempre a questo punto mi rivolgo a te personalmente. Seppur sommariamente ho spiegato i tre principali contenuti dell'insegnamento di Gesù a carattere dottrinale, pratico ed evangelistico missionario, quale sarà la tua risposta a questo messaggio? Se sei un credente, un figlio di Dio, sentirai la responsabilità di pregare e annunciare il Vangelo ai tuoi parenti, ai tuoi colleghi, ai tuoi amici? Sentirai il privilegio di fare del bene in tanti modi a quanti conosci e ringrazierai costantemente il Signore Gesù per la sua promessa di essere sempre al tuo fianco? E se sei ancora in una condizione di incertezza spirituale, cosa pensi di fare? Continuerai in questo modo o ti affiderai a Gesù, il quale vuole che tu possa credere in Lui, diventando un suo discepolo, per essere poi battezzato ed essere istruito nelle sue vie? A te la risposta. Preghiamo. Signore e buon Padre Celeste, grazie per la tua parola, nella quale nei Vangeli è riportato quanto l'unigenito tuo Figlio ha insegnato intorno a questi argomenti che abbiamo semplicemente sfiorato questa sera. Grazie perché questi argomenti parlano al nostro cuore, parlano dell'amore tuo, del suo amore che ha mostrato morendo al nostro posto sulla croce, parlano della dottrina della salvezza, per l'appunto, parlano della compassione e della misericordia che tu hai avuto mandando qui in terra lui, il tuo unigenito Figlio, per la salvezza dei nostri peccati, delle nostre vite. Parlano al nostro cuore queste verità, perché chi crede in te fa parte della Chiesa universale, di una Chiesa locale in una qualsiasi località. Signore, grazie per tutte queste verità. E sono certo che i miei fratelli e le mie sorelle in fede, come me, in questo momento ti stanno ringraziando. Ma voglio pregarti, voglio supplicarti per quanti ancora non sono dei tuoi figli o sono incerti, che possano riflettere, che possano considerare la bellezza di questi aspetti che abbiamo considerato e possano piegare i loro cuori a te, all'amore della grazia, all'amore della verità, e possano farlo al più presto per gustare tanti benefici qui in terra in attesa dell'eternità, e così avendo la possibilità di gustare anche la promessa che ha fatto il Signore Gesù, il tuo figliuolo, e cioè quella di essere con chi ha creduto sempre, tutti i giorni. Grazie, grazie per tutto questo. Signore, ti chiedo, salva, guarisci quanti hanno bisogno di guarigione spirituale. Te lo chiedo adorandoti e benedicendoti nel nome santo e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Cosa ha insegnato? Era questo il tema che Fares ha trattato, sul tema generale che sta trattando ormai in queste settimane, conoscere Gesù. Collegamento con Cristiano Online, quindi abbiamo avuto Fares Marzone da Foggia, tema trattato, cosa ha insegnato? Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e mentre Patrizia si accinge a leggerci il Vangelo di Giovanni, vorrei pregarvi di prestare una particolare attenzione a questo brano che troviamo nel capitolo 14 ed è costituito dai versetti 5 e 6.

Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via?» Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

0: Gesù anticipò in questo testo quel concetto teologico che più tardi l'apostolo Paolo annunciò in una delle sue ultime lettere, nella prima Timoteo. Cioè, il Signore affermò che l'unico intermediario fra Dio e l'uomo e l'unica possibilità di accedere al Padre, al cielo, alla salvezza eterna, alla beatitudine eterna, era ed è ancora oggi lui stesso. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È una dichiarazione molto forte, una dichiarazione senza dubbio esclusiva. Gesù si pose come unico mediatore fra il Padre e le creature umane. Escluse ogni possibilità di salvezza che non sia attraverso il suo sacrificio alla croce, e relegò ogni altra espressione religiosa nell'ambito dell'esperienza umana senza una valenza divina. Pertanto Gesù non si pose né si propose come un leader religioso, uno fra tanti altri. Non indicò il cristianesimo come una possibilità facoltativa di salvezza. Non sostenne il suo pensiero come una fra le tante verità. In altre parole, Gesù non si confuse con altri che hanno preteso o pretendono ancora oggi di essere dispensatori della grazia di Dio, ma pose se stesso al centro. Senza mezzi termini, si dichiarò Dio, che possiede il diritto e l'autorità di indicare all'uomo, alla sua creatura, l'unica possibilità di approccio al Padre attraverso la sua persona. Chi pensasse che questo esclusivismo sia esagerato deve considerare alcune verità. La prima è che il cielo, inteso come presenza di Dio, e la terra sono ambienti, dico ambienti fra virgolette, totalmente diversi, non comunicabili. Di conseguenza, per accedere al cielo, alla presenza di Dio, è necessario un essere che provenga dal cielo e sia come a casa in ambedue i luoghi. E questo fu solo Gesù. Inoltre, a causa del peccato, Dio e l'uomo si sono trovati infinitamente lontani e assolutamente separati. Per essere mediatore era ed è necessario un essere che fosse Dio in senso assoluto e nello stesso tempo uomo in senso pieno. Solo la persona di Cristo, con la sua duplice natura divina e umana, poteva e può porsi nel mezzo come intercessore. Questo è Gesù. Infine dobbiamo comprendere che la salvezza per mezzo di Cristo è stata ideata, è stata pensata, decretata fino dall'eternità da Dio. Nel Santo Consiglio della Trinità, nell'autorità piena del diritto di Dio di essere Dio. Forse pensiamo di poterci avvicinare a Dio da soli, con il precario supporto delle nostre buone azioni. Oppure preferiamo sceglierci altri modi e altri mediatori. Ma rimane il fatto che Dio indica la sua volontà nell'averci donato Cristo, la persona del Figlio, onde poter accedere a Lui. Ogni altra via è sbarrata, è chiusa, è inutile, anzi è un peccato perché si oppone alla volontà di Dio. E allora chi siamo noi per opporci a Dio? Siamo meglio di Lui? Siamo più forti di Lui? Possiamo veramente riflettere su ciò che abbiamo pensato e meditato.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, oggi parliamo di donne a caccia di avventure sul web. Sì, in Gran Bretagna sta spopolando un sito internet che promette incontri sessuali interessanti, di breve durata però. Quindi bando alle relazioni lunghe, in una società caratterizzata da ritmi sempre più frenetici, veloci, la parola d'ordine non può essere che una, appunto, rapidità, velocità. Uomini e donne si incontrano, passano la notte insieme e poi via con un'altra avventura. La novità consiste nel fatto che il sito sta facendo presa soprattutto fra le donne. Pensate che questo sito, lanciato a Londra soltanto pochi mesi fa, è stato già visitato da 280.000 persone, di cui oltre 42.000 donne. Una proporzione insolitamente alta, soprattutto considerando che le avventure di una notte solitamente sono preferite dagli uomini più che dalle donne. È interessante quello che dice una psicoterapista per la rivista Cosmopolitan, Rachel Morris, che commenta così: in tempi non lontani le donne sarebbero state etichettate come donne di facili costumi se avessero confessato di desiderare un'avventura di una notte. Il sito invece sembra mostrare che forse la nostra società è finalmente pronta a permettere alle donne di soddisfare i loro impulsi sessuali senza vergogna o sensi di colpa. Tu che cosa ne pensi? Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
6: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 14 minuti.
1: 800 098 650 per accendere la speranza o 348 222 72 94. Possedere l'eternità della storia è un titolo arzigogolato su una riflessione che trovo sul Corriere della Sera in merito al grande Tucidide, che insomma ci ha lasciato diversi insegnamenti. Proviamo a rifletterci insieme. La musica si è appena fermata, ma il flusso dei pensieri continua a scorrere senza interruzioni sulla nostra frequenza. Beh, allora, mentre insomma l'apparato digitale musicale riposa per un attimo, vi invito a restare con le cuffie ben calzate, perché oggi vogliamo fare un viaggio nel tempo davvero insolito, prendendo spunto dalle grandi lezioni che il Corriere della Sera mette a disposizione dei lettori dedicate alla letteratura classica. Allora, Tucidide annunciavamo poc'anzi, e quindi, quando pensiamo alla storia greca, beh, spesso ci vengono in mente i miti degli eroi omerici, soprattutto quello più famoso in questo periodo è l'Odisseo. Ma con Tucidide e la sua monumentale guerra del Peloponneso entriamo in un territorio completamente diverso che io non conoscevo, quindi grazie al Corriere della Sera, il territorio della scienza politica, del rigore critico e dell'indagine spietata sulla realtà. Beh, allora, fin dalle prime righe, riporto ciò che è virgolettato qui, Tucidide chiarisce che la sua opera non è concepita per strappare un applauso immediato in un pubblico da recita, ma viene scritta come un possesso per sempre, un kthema es aiei. È uno aiei che ricorda l'eternità, È uno strumento pensato per durare nei secoli, dunque, perché la natura degli eventi umani, ci dice lo storico, possiede una ricorrenza intrinseca. Quindi studiare Tucidide, se ne desume, non significa impolverarsi su pagine di grammatica antica, piuttosto imparare a guardare sotto la superficie dei fatti, distinguere la causa occasionale dalla vera ragione profonda di un conflitto o di una crisi, appunto, scriveva Guerra del Peloponneso. E mentre la musica che tra poco tornerà a riempire l'etere ci canta di viaggi e di trasformazioni, teniamo bene a mente questo primo tassello. La storia non è una sequenza casuale di eventi, ma un codice da decifrare. Quindi restate con noi, tra pochissimo continuiamo la nostra trasmissione qui a Parole al Vento. Avete ascoltato le ultime note di questo brano meraviglioso e riprendiamo subito il filo del nostro discorso letterario e umano, entrambi, sempre guidati dal percorso di approfondimento del Corriere sui grandi classici, Tucidide. Beh, ci siamo lasciati con l'idea di un'opera, quella della guerra nel Peloponneso, nata per durare in eterno. Sì, questo era l'obiettivo del suo autore. Ma perché, ecco, queste parole risuonano ancora oggi con tanta forza? Beh, la risposta potremmo trovarla nel suo realismo politico, nella sua fiducia incrollabile nell'immutabilità della natura umana. La natura umana, secondo Tucidide, è immutabile. Per lui ad agire nella storia non erano gli dèi, che all'epoca si pensava questo, né tanto il destino cieco. Sono gli uomini, invece, a gestire la storia, mossi da leve molto concrete: la paura, l'interesse, l'ambizione, la necessità. Lo storico, quindi, spoglia le vicende umane da ogni idealismo moralistico o provvidenzialistico, pensando agli dèi che entravano nella terra e prendevano i mortali, queste cose qui, queste storie, questi miti, e guarda in faccia la realtà con una lucidità che a volte mette anche timore. Perché, secondo lui, le dinamiche di potere tra gli stati, guardate che visione assolutamente contemporanea e moderna, Quindi le dinamiche di potere tra gli stati ci sono, certo che ci sono, le tensioni geopolitiche ci sono, certo che ci sono, le ambizioni smodate, le paure reciproche di adesso, XXI secolo, o quelle descritte nel V secolo a.C., epoca di Tucidide, sembrano ricalcare fedelmente ciò che noi viviamo nell'attualità. Quindi cambiano i costumi, certo, cambiano le tecnologie, certamente, ma gli esseri umani rimangono identici. Identici. Quindi la musica che ci accompagna in questa mattinata ha il potere di alleggerire il peso di queste riflessioni di Tucidide. Ci offrono comunque un rifugio sicuro. Però non perdiamo la rotta, ci ascoltiamo Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love, e tra poco esploreremo uno dei momenti più intensi e discussi di tutta la letteratura classica, quindi restate sintonizzati. Continuiamo la nostra riflessione di nuovo insieme, pronti a riannodare i fili del nostro racconto radiofonico. Sì, è proprio un racconto, questo racconto storico e anche contemporaneo. Se vi siete appena sintonizzati, stiamo esplorando le lezioni di Tucidide offerte dai percorsi di approfondimento scolastico del Corriere della Sera. Cosa fanno questi brevi trafiletti? Trasformano la letteratura antica, in questo caso greca, in una bussola per il presente. Quindi, se dovessimo scegliere un episodio solo, capace di riassumere il pensiero tucidideo sul potere, la scelta cadrebbe inevitabilmente su uno dei vertici assoluti della prosa antica, il famigerato dialogo tra Ateniesi e Melii. Siamo di fronte a un confronto drammatico, leggo sul Corriere. Gli Ateniesi, forti della loro potenza imperialista, assediano la piccola isola neutrale di Milo e le pongono attorno un assedio e presentano un out-out: sottomettersi o essere distrutti, scegliete. Quindi non c'è spazio per la diplomazia ideale o per la giustizia morale. È qui che viene pronunciata una delle frasi più ciniche e celebri della storia del pensiero. I potenti fanno quello che possono, i deboli subiscono quello che devono. Provate a immaginare qualche guerra. Gli Stati Uniti contro l'Iran, la Russia contro l'Ucraina o altre, a vostra fantasia. Non è ancora vero? I potenti fanno quello che possono, i deboli subiscono quello che devono. Provate a immaginare qualche guerra. Gli Stati Uniti contro l'Iran, la Russia contro l'Ucraina o altre.

ogni codice condiviso. È un testo, quindi, questo, la guerra tra gli ateniesi e i meli. È un testo che scuote le coscienze e che interroga la filosofia del diritto internazionale, che ci costringe a fare i conti con il lato oscuro della nostra civiltà cosiddetta umana. E mentre ci prepariamo a Joel Fuchs Ecclesiaste, vi ricordo che la bellezza risiede anche nella sua capacità di curare le ferite del pensiero. La musica ha questo obiettivo. Restate con noi. Bentornati nel nostro flusso di musica e parole. Il brano che appena abbiamo ascoltato ci ha restituito un po' di respiro dopo la densità, ricordate, del confronto tra ateniesi e meli, dove il sunto è: i potenti fanno quello che possono, i deboli subiscono quello che devono. Quinto secolo avanti Cristo, è cambiato qualcosa? La narrazione comunque di Tucidide, autore di questo scritto antico, riserva altre pagine di drammaticità straordinaria e anche di attualità. Pensiamo, per esempio, anzi, pensiamo, ci viene proposto da questo articolo del Corriere la descrizione della peste di Atene, scoppiata, tanto per la cronaca, 430 avanti Cristo, in piena guerra. E qui Tucidide compie un'operazione straordinaria perché unisce il rigore clinico del medico, descrivendo con precisione chirurgica i sintomi fisici dell'epidemia, alla lucidità penetrante che potremmo definire di psicologo e anche del sociologo insieme. La peste ateniese non viene raccontata solo come una tragedia sanitaria, ma come un elemento dirompente capace di scardinare l'ordine civile e morale della polis. Beh, di fronte alla morte imminente e alla consapevolezza della fragilità della vita, gli uomini perdono i punti di riferimento collettivi, e lo sappiamo bene. Subentrano tante cose: il cinismo, per esempio, l'anomia, cioè l'assenza della legge, l'abbandono delle leggi divine e umane, perché tanto il domani è incerto, chi se ne importa. La cronaca di quella pestilenza potrebbe ricordarci quanto le strutture sociali e psicologiche su cui poggiano le nostre vite sono sottili, vulnerabili di fronte alle grandi crisi collettive. Marcella Gandara, Quam dulce amor, ci aiuta a riflettere ancora e a far sedimentare queste parole di Tucidide. Lasciamoci avvolgere quindi dalla melodia e prepariamoci all'ultima parte del nostro viaggio. Non cambiate frequenza, mi raccomando. Siamo arrivati al penultimo capitolo del nostro percorso radiofonico, cari amici, sempre sulle tracce delle grandi lezioni d'autore dedicate a Tucidide, alla maturità classica. Beh, fin qui abbiamo parlato di metodo storico, di realismo politico, di rapporti di forza e anche di crisi sociali, antiche e assolutamente moderne, perché la costante della storia è che l'uomo rimane sempre uguale a se stesso. Però come fa questo filosofo antico a raccontarci con questa precisione ciò che sta avvenendo e che è sempre avvenuto? Lui lo fa attraverso una costruzione letteraria raffinatissima, cioè i discorsi diretti, mi piace tantissimo. I saggi con paroloni mi stanno diventando sempre più alieni. Preferisco i dialoghi diretti, i romanzi, le storie raccontate senza che sembri un racconto in qualche modo. Ci sono azioni e parole. Beh, pensiamo a Epitafio. Per esempio, quello pronunciato da Pericle per i caduti del primo anno di guerra, che è un elogio altissimo della democrazia ateniese, della libertà, della partecipazione civica, della bellezza. Beh, quei discorsi non sono registrazioni stenografiche, però. Tucidide stesso ci spiega che adotta il criterio del logon xenon, cioè ricostruisce
ciò che i personaggi avrebbero

dovuto dire, non c'è quello che hanno detto, ma quello che avrebbero dovuto dire in quel determinato frangente storico, adattandosi perfettamente alla situazione strategica e psicologica del momento. Quindi la parola, in questo grande filosofo antico, V secolo avanti Cristo, la parola diventa un'arma politica, uno strumento di analisi, cioè non serve a ornare la pagina, la parola, come una trasmissione radiofonica che è fatta di parole, non serve per ornare o orpellare un po' di tempo, piuttosto a svelare intenzioni profonde e non, calcoli, illusioni di chi guida la storia. La musica che sta per partire è quindi un omaggio alla potenza della voce e del suono, in questo caso Morandi, Ruggeri e Tozzi si può dare di più, quindi che è un ponte perfetto per arrivare dritti dritti all'ultimo tratto del nostro cammino di oggi. Quindi restate ancora qui con noi. Siamo giunti intanto più o meno alla fine di questo nostro lungo viaggio, spero stimolante, sulla profondità immortale del pensiero di Tucidide: gli esseri umani sono sempre uguali a loro stessi. Perché chiudere il cerchio parlando di uno storico antico? Perché credo che la lezione vera di Tucidide non risieda nell'accumulo di date o nomi polverosi, ma nell'insegnamento metodologico. Sì, aveva un metodo interessante. Lo studio del passato serve a comprendere il presente, per orientare con maggiore consapevolezza il nostro domani, presente e futuro. Se vogliamo conoscere il presente e il futuro, dobbiamo studiare il passato. Il suo Tema as SIA ci ricorda che l'essere umano, con le sue grandezze e le sue innumerevoli contraddizioni, resta il vero centro di gravità della storia. Quindi, saper leggere le dinamiche di potere, riconoscere le fragilità sociali nei momenti di crisi, diffidare anche delle facili semplificazioni e pretendere il rigore critico sono strumenti di libertà indispensabili per chiunque si affacci sul mondo di oggi e di domani. Ora chiudiamo con alcuni brani musicali, no? Li abbiamo scelti apposta per inserirli in scaletta come un regalo per questa mattinata insieme. Quindi un accompagnamento ideale per continuare a pensare, sognare e interrogarci sul senso del nostro cammino. Grazie di cuore, amici cari, per aver seguito fin qui il filo, magari sconnesso, dei nostri discorsi, e grazie per non averlo perso, soprattutto traccia dopo traccia. Buon ascolto e a presto. Studiare Tucidide, ricordo, non è solo un esercizio per la maturità, ma una chiave di lettura per comprendere la natura umana. Gli esseri umani sono sempre gli stessi. Bisogna avere metodo e un codice per leggere la storia ed imparare da questa.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Salmo 103, versetto 3. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. La riflessione è a cura di Roberto Cardelli. Questo testo cantato appartenente al Re Davide è tra i miei preferiti. Lo dico perché sono anch'io un musicista e ho scritto canzoni. Esalta il perdono di Dio dalle colpe, la sua guarigione spirituale e fisica, laddove chi si pente del male fatto lo dichiara sinceramente. L'anima riceve così pace e sollievo. Davide commise cose molto gravi e ne fu addolorato. Si pentì e chiese perdono all'Eterno. Per questo la sua vita cambiò. Ne pagò le conseguenze, è vero, ma il Signore lo benedì. Ci sono molti malesseri che hanno un'origine psicosomatica, forse causati da sensi di colpa. Per tanti rappresentano una prigione infernale e una lotta combattuta con il ricorso a terapie psicologiche, psicofarmaci e quant'altro, senza che ci sia una certezza di recupero. Quale che sia il tuo senso di colpa, c'è Cristo Gesù, avvocato, per mezzo del quale si ottiene guarigione, misericordia e, considerando la visione biblica di un Dio che è contro il peccato, si ottiene anche il perdono.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 23, versetto 1. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E ancora Ecclesiaste, capitolo 8, versetto 12. Tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio. Brutte notizie. Le brutte notizie ci giungono giornalmente e quasi in diretta da tutto il pianeta. Qui un sisma, là un conflitto, da un'altra parte un rapimento o una serie di omicidi. Noi ci rammarichiamo e temiamo la violenza. C'è una certa differenza tra un paese e un altro, tuttavia nessuna zona della terra, nessun territorio è al riparo dai drammi di cui i mezzi di comunicazione continuano ad informarci. Il cristiano non è risparmiato più degli altri da prove e dolori, ma egli possiede, grazie alla Bibbia, delle certezze che gli recano la pace in mezzo allo sconforto. Per un cuore triste e angosciato, la vera speranza, la vera pace, non possono venire né dall'uomo né da una società disorientata, ma unicamente da Dio. Prima di tutto, Dio dà il riposo della coscienza a coloro che riconoscono il loro stato di perdizione davanti a Lui e che per fede accettano il suo perdono. Se il nostro mondo dilaniato dalla violenza non può darci alcun riposo, tutto si illumina per chi accetta Cristo come suo Salvatore e come Signore della propria vita. Il cristiano conosce Dio come il proprio Padre Celeste che fa concorrere tutto per il bene dei suoi figli, come è scritto in Romani 8:28. Tutto, anche le situazioni più critiche. Egli, come è scritto in Salmo 112:7, non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 18 agosto e dal Vangelo di Matteo leggeremo nel capitolo 6, verso 34, dove è scritto così: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Con queste parole Gesù non vuole invitarci ad essere passivi o a non lavorare, ma vuole correggere il nostro atteggiamento interiore nei confronti delle necessità oggettive. Contestualizzare queste parole può aiutarci a comprendere meglio il perché Gesù si esprimesse così. Gesù è su un monte dove pronuncia un lungo discorso che chiarisce quale deve essere l'atteggiamento di tutti quelli che con un cuore rigenerato vogliono seguirlo vivendo la fede in un modo del tutto nuovo, un modo che stravolge tutto quanto si era creduto e fatto fino a quel momento. La folla che lo ascolta è per lo più formata da contadini, pescatori e poveri, per i quali la preoccupazione per il cibo o per i vestiti era un'ansia legata a necessità quotidiane a causa della miseria e della fame. Gesù conosce perfettamente questa realtà perché la popolazione subiva una doppia tassazione: quella dei pubblicani, che riscuotevano le tasse per l'impero di Roma, e quella delle autorità religiose e delle autorità locali, per cui spesso era costretta a indebitarsi, a cedere le sue terre e ad adattarsi addirittura alla schiavitù. Ma allora cosa si doveva fare? Le preoccupazioni consumano le nostre energie e ci distraggono da una realtà spirituale che è quella di poter riporre la nostra fiducia in Dio, così da poter ridimensionare i bisogni materiali. Quindi, poiché l'ansia per il futuro ci ruba l'energia di oggi, Gesù non dice che non dobbiamo pianificare, dice non affannarti, perché se già ogni giorno si presenta con le sue sfide, se ci mettiamo pure quelle di domani, restiamo sopraffatti. Cercare prima il regno di Dio non significa solo mettere Dio al primo posto, ma vivere un giorno alla volta, perché domani verrà con i suoi problemi, ma anche con le sue soluzioni.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il principio di uno spazio vuoto. Abbiamo tutti l'abitudine di conservare degli oggetti inutili, credendo che prima o poi ci serviranno. Tendiamo ad accumulare e a non investire denaro perché pensiamo che il futuro sia incerto. Siamo abituati a conservare vestiti, scarpe, mobili e altre cose che già da molto tempo non usiamo. E allo stesso modo siamo soliti serbare il risentimento, la tristezza, la paura e altri sentimenti negativi. Conservare qualcosa che non ci servirà è contro il principio della prosperità. È importante creare uno spazio vuoto nella nostra vita per fare posto al nuovo. Se siamo materialmente, spiritualmente ed emotivamente occupati da cose vecchie, non ci sarà spazio a sufficienza per la benedizione di Dio. Caro amico e cara amica, inizia a pulire il tuo ambiente da quegli oggetti che sai che non userai mai. Chiedi a Dio di sgomberare il tuo spirito da ogni peso e la tua anima da ogni sentimento negativo. Conservare senza il giusto equilibrio significa dichiarare inconsciamente che domani ci mancherà qualcosa. Conservare oggetti inutili e vecchi è affermare che la nostra fiducia non è in Dio, ma nelle cose materiali, e pensare che le cose nuove e migliori che Dio vuole darci non siano per noi, perché ci basta il poco che abbiamo. Ogni giorno ha il suo affanno. Ogni giorno dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio e con Lui non ci mancherà nulla.
3: Questo bisogno estremo di sicurezza fa parte proprio della natura dell'uomo, ma la realtà ci dimostra quanto tutto sia assolutamente incerto, ed è proprio l'incertezza del domani che diventa una causa di grande paura per gli uomini, indistintamente per tutti e in tutti gli ambiti, in quello economico, familiare, lavorativo, di salute e via dicendo. E molto spesso, per arginare l'insicurezza, la mente cerca tante soluzioni. ed è sempre in allerta, diventando terreno fertile per l'ansia. E Gesù lo sapeva bene, per questo ha insistito tanto sul fatto di non preoccuparci per il domani e di riporre piuttosto la nostra fiducia in Dio per non lasciarcene sopraffare. Cosa possiamo fare per soddisfare questo bisogno? Per quanto mi riguarda, mi incoraggia tanto quel verso che leggiamo sempre nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, in cui Gesù dice: «Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro?» E poi esortava dicendo: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte». Cari amici, è inutile illudersi. Non si può vincere l'ansia accumulando beni materiali. L'ansia si vince solo avendo fede in Dio e non dubitando delle sue promesse e della sua fedeltà. Piuttosto, stiamo cercando Dio prima di ogni altra cosa? Se la nostra priorità è Lui, non avremo alcun motivo di preoccuparci. Vi saluto anche per oggi, augurandovi una giornata piena della serenità del Signore.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Con noi Giuseppe Pennisi. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno Daniela, ben trovata e ben trovati anche i nostri amici, anzi amiche e amici ascoltatori che ci seguono ormai.
1: Ormai da tanto tempo. E quindi abbiamo da tanto tempo preso in esame il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo particolare rispetto ad agli altri. Perché? Perché mette in evidenza alcune cose che gli altri evangelisti non vedono. E poi lui ha come obiettivo quello di riportare le opere potenti di Gesù, però chiamandoli segni, e ne sceglie solo 7.
2: Concentrandosi sulla figura di Gesù, e io ti devo ringraziare per l'input che mi ha dato nel fare queste riflessioni, perché questo mi ha portato a riscoprire e approfondire l'Evangelo di Giovanni, che è davvero eccezionale. Ogni parola, come dicevo l'altra volta, meriterebbe un approfondimento. L'ultima volta eravamo arrivati agli ultimi due versetti del capitolo 20, quindi dopodiché poi ci rimarrà l'ultimo capitolo, che è il 21.
1: Che anche quello è ricco di particolari, e quindi anche quello dovremo approfondire pian piano.
2: Quindi leggo i versetti 30 e 31 di Giovanni capitolo 20. Una volta eravamo arrivati agli ultimi due versetti del capitolo 20, quindi dopodiché poi ci rimarrà l'ultimo capitolo, che è il 21.
1: Che anche quello è ricco di particolari, e quindi anche quello dovremo approfondire pian piano.

0: credendo abbiate vita nel suo nome. Allora, qui Giovanni ammette, no, in maniera implicita di aver presentato una raccolta di fatti, diciamo, incompleta, perché come poi dirà, vedremo verso la fine del capitolo successivo, non avrebbe mai potuto riportare per iscritto tutto ciò che Gesù aveva fatto e detto. Lui addirittura si spinge dicendo che
1: Non
0: la terra
1: basterebbero i
0: intera
1: libri.
0: non sarebbe bastata per contenere, okay? E questo apre, diciamo, a degli scenari bellissimi, no? Perché un giorno, quando magari avremo la possibilità, no? Nella nuova terra, dopo il ritorno di Cristo, chissà, magari avremo possibilità di scoprire tante cose che Gesù ha fatto e detto che oggi non abbiamo avuto la possibilità. Quindi, tanto in quel contesto il tempo non ci mancherà, avremo l'eternità davanti. Quindi, però, questo non è un problema per Giovanni, no? Questa raccolta parziale, diciamo così, perché Giovanni è consapevole che poi una relazione personale con Gesù da parte del credente rivelerà molte più cose, okay? Diciamo, di quello che magari dei semplici fatti che noi possiamo trovare nel Vangelo, perché poi diciamo che la fede cristiana è una relazione, no? Fra noi e Dio, fra noi è Gesù. E quindi lui, come diciamo l'altra volta, si appresta, no? Già anticipa al lettore che il suo libro sta per concludersi, e lui, diciamo, guarda un po' indietro a tutto l'insieme, tutte le cose che lui aveva scritto.
1: Interessante sapere che, e sicuramente chi ci segue lo sa, che i Vangeli sono stati scritti anni dopo. Quindi gli evangelisti hanno avuto il tempo anche di metabolizzare, di vedere le cose e riportarle con una maturità maggiore, una consapevolezza, perché quando loro l'hanno vissute certe cose non le capivano. Invece dopo, anche con l'aiuto dello Spirito Santo, con il battesimo dello Spirito Santo, hanno dato nuova luce, quindi quello che riportano è quell'esperienza e quella maturità che loro hanno raggiunto.
0: Sì, e se non sbaglio, mi pare che proprio l'Evangelo di Giovanni forse che è stato forse l'ultimo a essere scritto, anche perché poi Giovanni fu l'unico dei discepoli che visse a lungo, poi fu
1: C'è
0: portato
1: l'unico che
0: alle
1: non fu
0: sue.
1: martirizzato perché gli altri comunque sono morti di una morte non, diciamo, non naturale.
0: Sì. Quindi, come dicevamo prima, Giovanni non si concentra tanto sui segni, no? Poi magari vedremo quali sono questi segni che lui riporta. Lui ne presenta solo alcuni, perché il suo obiettivo era quello di condurre i lettori alla fede in Gesù, quale Messia e quale Dio. Che quindi non è propriamente un libro che tratta di segni, ma è un libro che riguarda Gesù. E i segni sono utili quando aiutano il lettore a conoscere, no? Questa la personalità di Gesù. In Giovanni troviamo circa sette segni. Il primo, che è quello dell'acqua tramutata in vino nelle nozze di Cana, poi vi è la guarigione del figlio del funzionario della sinagoga, la guarigione alla piscina di Betesda, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù che cammina sull'acqua, poi vi è la guarigione dell'uomo che era nato cieco e poi la risurrezione di Lazzaro. Sicuramente nel Vangelo di Giovanni, ma tutti gli altri, anche negli altri Vangeli, i segni più grandi furono sicuramente la morte e la risurrezione di Gesù. E nel loro insieme, tutti questi segni creano un fondamento solido per la fede di Gesù, quale Messia, quale Dio. E questa fede per Giovanni non è un salto nel vuoto, no? Ma è un passo logico basato su prove forti e convincenti. Abbiamo visto l'altra volta come lui racconta e nota dei dettagli che sono tipici del testimone oculare, di colui che è lì presente quando le cose accadono, quindi non è qualcuno a cui vengono riportate. E qui poi ribadisce anche Giovanni, no? Nuovamente l'appellativo di Gesù, figlio di Dio. Quindi, dove qui esprime una unità di natura, la stretta comunione, intimità speciale che

0: vi era, quando Gesù era sulla terra, fra Gesù e il Padre. Giovanni, perché poi lui dice affinché credendo abbiate vita nel suo nome, Giovanni sapeva che la fede in Gesù, quale Messia, andava oltre, no? Aveva un valore ben più alto del semplice riconoscimento di una verità, per quanto importante, per quanto onorevole. Okay? Quindi questa conoscenza portava con sé anche la promessa di vita, di una vita nel suo nome. E questa nuova vita aveva trasformato lo stesso Giovanni, e lui voleva che attraverso il suo Vangelo questa stessa vita e questa trasformazione fossero estese a tutti coloro che avrebbero avuto la possibilità poi di leggere il suo resoconto. Vita nel suo nome non significa semplicemente pronunciare il nome di Gesù, come quando Gesù dice ogni cosa che chiederete nel mio nome, okay? Quindi concludere la preghiera nel nome di Gesù non è una formuletta magica, ma è riconoscere che la potenza che questo nome ha, e identificarci e accettare nella nostra vita il carattere di Cristo. Quindi solo in quel modo noi possiamo concludere le nostre preghiere dicendo nel nome di Gesù.
1: Dio ci tiene per mano, e credo che Giovanni abbia proprio sperimentato questa cosa, perché stava sempre vicino a Gesù, stava abbracciato a lui, quindi chissà anche se si è sentito tenere per mano.
0: Sicuramente sì, anche perché è una cosa, una piccola parentesi, una curiosità. Parecchi anni fa, no, mi capitò di, ero in Tunisia, e spesso vedevo degli uomini anziani, no, che camminavano tenendosi per mano. Mm-hmm. No? Perché sia un ragazzo lì tunisino? Perché la cosa mi sembrava strana, no? Dice, lui sorrise, no? E mi disse: sì, a voi europei sembra strano, fa pensare forse a qualcosa. No, ma da noi è normale. Quando, per esempio, i due vecchi amici si incontrano dopo tanto tempo, allora camminano per un po', no? Fanno la strada tenendosi per mano. E poi, vedendo quella scena, poi, alla luce di questa spiegazione, era così tenera, no? La cosa, no? Questo affetto. E chissà, è una cosa quindi magari tipica dei posti orientali, quindi probabilmente magari
1: che magari Gesù potesse anche camminare con i discepoli in alcuni momenti
0: con Gesù, no? E parlavamo del nome, no? E nella Bibbia il nome di Dio non è semplicemente un modo in cui viene chiamato, ma identifica tutto ciò che egli è in se stesso. Quindi e adesso iniziamo l'ultimo capitolo dell'Evangelo di Giovanni, che è proprio il 21. Leggiamo i versetti da 1 a 3. Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade, e si fece vedere in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Giovanni qui riporta un'altra delle tante apparizioni di Gesù risorto ai suoi discepoli, e questa in particolare ha luogo nella regione della Galilea, appunto presso il mare di Tiberiade, e anche Matteo riporta l'apparizione di Gesù presso il mare di Tiberiade. Ancora una volta qui Pietro è il primo ad essere nominato fra i discepoli.
1: Ma ti stavo notando l'ordine in cui vengono descritti i discepoli, e comunque alcuni non vengono neanche nominati, no? Anche questo avrà un senso nell'economia della scrittura del Vangelo.
0: E quindi lui è uno dei sette, no, che vanno a pescare, no, nel mare di Galilea. E come dicevi tu, c'erano anche questi altri due discepoli di cui non viene fatto il nome. E probabilmente c'è un proposito, no? E chissà, forse questi discepoli rappresentano le moltitudini anonime e nascoste dei fedeli, i cui nomi non vengono mai pubblicati in documenti ufficiali umani, e le cui imprese non sono mai riportate in resoconti umani, ma che sono registrati negli archivi e nella mente di Dio. E come gli altri, anche a queste persone, a noi sconosciute, no? Dio si manifesta. Quindi quei due discepoli anonimi rappresentano, diciamo, la totalità dei credenti che magari non hanno lasciato un segno tangibile agli occhi umani, ma che hanno sono stati degli elementi preziosi per l'opera di Dio.
1: Interessante anche che venga nominato come secondo Tommaso, quindi prima Simon Pietro, che è stato colui che l'ha rinnegato. Tommaso è stato colui che non ha creduto. Quindi se l'ha messo, cioè nel senso, Giovanni li nomina per primi, come per dire che per il Signore il modo di vedere l'essere umano è diverso rispetto a quello nostro. Magari noi avremmo messo come ultimi, invece sono messi per primi.
0: Certo, anche in vista poi di quello che sta per fare, no, Gesù. Quindi alcuni ritengono che Pietro non sarebbe dovuto andare a pescare, e quindi questo suo ritorno, diciamo così, alla precedente occupazione fosse un compromesso. Ma molti sostengono invece che Pietro non abbia disobbedito a nessun comandamento di Gesù e che magari abbia agito in modo saggio, in modo pratico. Allora, intanto ricordiamo che loro si erano recati qui in questa regione, la Galilea, perché Gesù aveva detto loro di farlo. E poi dobbiamo fare anche una considerazione. Prima della crocifissione di Gesù, quindi durante il suo ministero, i Vangeli ci riportano un gruppo di persone, prevalentemente donne, che sostenevano, sopperivano alle necessità fisiche di Gesù e dei suoi discepoli. Probabilmente lo scandalo della crocifissione aveva reso, diciamo, ormai inaccessibile questa fonte di sostegno, e quindi i discepoli, non sapendo esattamente ancora come dovevano essere impiegati,
1: sono
0: cosa
1: tornati al loro lavoro, quello che
0: sono tornati alla loro occupazione per guadagnarsi da vivere. Quindi credo che ci sia stata una motivazione molto molto pratica. Comunque, questo ci mostra che Pietro e gli altri discepoli erano ancora incerti sul da farsi.
1: Sai cosa penso anche quando, perché Pietro che dice io vado a pescare, Pietro che ha l'iniziativa, Pietro comunque ancora, e lo vedremo dopo nella conversazione con Gesù, Pietro si sente in colpa per quello che ha fatto. E a volte quando noi vogliamo superare un momento di difficoltà, usciamo, andiamo a fare una passeggiata ad esempio, oppure quando andiamo a fare shopping, cioè cerchi qualcosa che ti possa aiutare a superare quel momento. Quindi forse per lui pescare, quindi andare in barca, avrebbe dato forse un po' più di serenità, forse avrebbe pensato anche ai momenti passati con Gesù. Lui ancora soffriva per quella sua caduta.
0: Sicuramente, e lo vediamo dalla reazione da qui a breve. E vediamo un po' questa incertezza dei discepoli come contrasta in maniera significativa con la loro sicura determinazione dal giorno di Pentecoste in poi. Quindi vediamo dei discepoli, degli uomini completamente trasformati. Il racconto ci dice che loro pescarono tutta la notte, ma senza successo. Quindi, al di là che le loro motivazioni fossero giuste o sbagliate, quella notte loro non presero nulla. Quindi è probabile che si erano persi un po' d'animo, erano sicuramente stanchi, affamati, disillusi. Chissà, magari avranno detto questo lago è cambiato, prima si pescava molto bene, adesso sembra che non sia rimasto neanche un pesce. E così come nella professione di pescatore, no? Quindi il pescatore si aspetta, deve aspettarsi delle delusioni, perché spesso getta la rete e non tira su che magari che alghe. E anche il credente deve fare i conti con la delusione, però da cui non deve lasciarsi scoraggiare dal continuare il bene. Deve piuttosto continuare a pregare, a lavorare con fede, aspettandosi, confidando di ricevere prima o poi la sua ricompensa. Leggiamo adesso i versetti.
1: Non riusciamo ad andare oltre, quindi ci fermiamo qui. Mi veniva in mente che questo racconto, questa immagine ci riporta all'inizio del mandato, quando Gesù sceglie i discepoli, dove li incontra? Mentre loro stanno pescando e non prendono nessun pesce. E questi è come se il Signore volesse far rivivere, no? Un nuovo inizio, un nuovo andate, siate pescatori di uomini, a ribadire il vostro compito. compito non è quello di pescare i pesci, ma di pescare gli uomini, quindi ribadisce il quello che era la missione. E, ed è bello perché quello che poi vedremo nelle prossime puntate ci fa capire la tenerezza anche come Gesù veramente è conoscitore dell'animo umano e di come comunicare, ha utilizzato immagini, azioni, parole proprio perché Pietro e tutti gli altri discepoli potessero sentire di essere forti. Ecco, non sono più fragili come prima, sono forti in lui. Quindi ci sentiamo la prossima volta per riprendere da qui.
0: Ascoltatori.
1: Buona giornata.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te, e con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo al libro più letto e precisamente la lettera a Tito. Se è la prima volta che sei con noi, resta con noi perché fine puntata ci saranno i recapiti telefonici, potrai contattarci. E il libro più letto non trascura niente. Enzo parlerà di anziani e della necessità di una sana dottrina. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: È il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare una delle lettere pastorali di Paolo, la lettera a Tito. Entriamo ora nel tema specifico del capitolo 1, e cioè che una chiesa ordinata deve disporre di anziani, conduttori ordinati, che rispondono ai requisiti prescritti. È una sezione della scrittura molto importante. Versetto 5. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. Paolo aveva lasciato Tito a Creta per organizzare le chiese locali con degli anziani come guide spirituali. L'isola di Creta è una delle più grandi isole del mare Mediterraneo. L'isola è collegata al racconto mitologico di Minosse, che è ricordato come saggio legislatore, re di molte isole e di parte dell'Asia Minore. Intorno all'anno 67 a.C., Creta fu annessa all'impero romano. Il capoluogo era Cnosso e a quanto pare in questa e in altri posti ora c'erano delle chiese. Sembra che Paolo avesse svolto un lavoro missionario molto efficace su quest'isola, ma qualsiasi cosa abbia fatto, nella scrittura non troviamo nessuna documentazione a questo proposito. In realtà non abbiamo a disposizione nessuna prova assoluta che prima del suo viaggio a Roma Paolo sia stato a Creta. Ma dalle informazioni forniteci in questa breve epistola veniamo indotti a credere che sia stato lì e che abbia lasciato Tito per organizzare le chiese fondate insieme. Creta era evidentemente un posto non troppo bello in relazione alla gente che vi abitava. Paolo stesso dice che erano dei bugiardi ed era sicuramente la cosa per la quale si contraddistinguevano allora. C'era una parola greca che aveva il significato di parlare come un cretese ed era sinonimo di bugiardo. Uno dei loro poeti scrisse: Creta, che si occupa del mantenimento di centinaia di città, non può smentire questo, sebbene sia portata a dire menzogne. Erano quindi conosciuti per questa loro qualità. E Paolo avrà altre cose poco lusinghiere da dire sul loro conto. Alcuni di loro però si convertirono al Signore. E Paolo scrive a Tito di organizzare le loro chiese. E infatti dice: perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città. L'anziano è un dono fatto alla Chiesa. L'imposizione delle mani o qualche altro rito non farà di persone qualsiasi degli anziani. È importante riconoscere uomini che hanno il dono di anziano. Penso che le chiese di Creta avessero degli anziani, ma che non fossero mai stati riconosciuti e che magari esercitavano questo dono senza nessuna autorità. Tito è chiamato a costituire degli anziani, ossia a nominarli, in ogni città e secondo le mie istruzioni. Paolo dice: ti ho istruito, Tito, e tu che sei chiamato a istruire degli anziani in queste città. Qui ora troviamo i requisiti per gli uomini che sono chiamati a esercitare questo ministero. Andiamo a leggere i versetti dal 6 al 9 da Tito, capitolo 1. Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti, bisogna che il vescovo sia irreprensibile, come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono.

0: Se ricordate lo studio fatto sulle lettere a Timoteo tempo fa, noterete una certa somiglianza tra i requisiti richiesti per i vescovi della chiesa di Efeso e quelli elencati qui. Questo denota il fatto che l'autore è lo stesso, ma le diversità ci parlano di diverse situazioni storiche. Trovare chi sia irreprensibile. Questo non significa che uno debba essere perfetto, senza peccati. Significa che ogni accusa che viene portata contro di lui e che riguarda il suo incarico non deve essere vera. La sua vita deve essere al di sopra di ogni riprensione. Questa caratteristica l'abbiamo trovata per i diaconi e vescovi di Efeso, come pure il fatto che dovessero essere mariti di una sola moglie e saper governare bene la propria famiglia. Qui in più troviamo che i figli dovevano essere fedeli, cioè credenti, e non dovevano essere accusati di sperperare il denaro per i propri piaceri o per insubordinazione. L'elenco prosegue ed occorreva una gran cura nella scelta dei responsabili della chiesa di Creta, dove c'erano persone un po' particolari, come abbiamo visto. Era opportuno che i conduttori non fossero arroganti, né facili ad adirarsi, perché spesso queste cattive qualità sono causa di ostacolo al progresso della chiesa. Anche le altre tre proibizioni relative al vino, alla violenza e al desiderio di guadagno facile e disonesto ci fanno pensare ai molti pericoli presenti anche ora nella nostra società e non solo a Creta. Come abbiamo accennato prima, anziani e vescovi sono dei sinonimi. La parola anziano si riferisce all'individuo che doveva essere una persona matura. Un vescovo era un sorvegliante, governava la chiesa, perciò questa parola fa riferimento alla carica. Ma una chiesa non era mai chiamata ad avere soltanto un vescovo oppure soltanto un ministro. Ce n'erano sempre diversi. L'enfasi di Paolo è sui requisiti personali di un uomo che deve occupare questa posizione in una chiesa. Le qualità positive ricordano quelle di Prima Timoteo. Ci parla di ospitalità, di amore per il bene. Queste persone dovevano essere rette, con una vita pura, temperanti, cioè che esercitano autocontrollo. Ci sono poi due cose che il ministro dovrebbe essere in grado di fare. Dovrebbe essere in grado di esortare, cioè insegnare la parola di Dio, e seconda cosa, essere in grado di confutare o dimostrare l'errore degli eretici. Per fare questo ci vogliono uomini allenati nello studio della Bibbia, e questo non si improvvisa. Ricorda che Paolo disse a Timoteo di non imporre con troppa fretta le mani a nessuno. Prima Timoteo 5, versetto 22. Non puoi prendere quindi un uomo convertito da un giorno, chiedergli di dare la sua testimonianza la sera successiva, nominarlo ministro di chiesa il terzo giorno, un evangelista il giorno dopo e pastore o conduttore della chiesa alla fine della settimana. Un conduttore di chiesa dovrebbe essere in grado di essere fermo nella parola di Dio e di divulgarla. Perché questa necessità di esortare nella sana dottrina e convincere i contraddittori? Lo vediamo subito. Paolo infatti ora parlerà della cattiva reputazione dei cretesi. E dobbiamo ricordare che tutti gli uomini sono dei peccatori. Siamo tutti fratelli nel senso che siamo tutti peccatori. Non tutti gli uomini sono nella famiglia di Dio, perché questo avviene soltanto attraverso la nuova nascita, diventando figli di Dio per la fede in Cristo. Ma siamo sicuramente tutti figli di Adamo e tutti muoiono in Adamo, come detto in 1 Corinzi 15, versetto 22, perché tutti abbiamo peccato. Comunque sia, questi abitanti dell'isola di Creta avevano una reputazione particolarmente negativa. Leggiamo così i versetti dal 10 al 14 di Tito, capitolo 1. Infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca. Uomini che sconvolgono intere famiglie, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di un guadagno disonesto. Uno di loro, proprio un loro profeta, disse: «I cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri». Questa testimonianza è vera, perciò riprendili severamente, perché siano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. A Creta c'erano molte persone che creavano problemi e caratterizzate da tre qualità spiacevoli. Sono definite persone ribelli o insubordinati, poi sono vuoti nel loro insegnamento, fanno un gran parlare senza dire nulla, cianciatori, dice Paolo. In terzo luogo ingannano se stessi e seducono le menti, cioè ingannano anche gli altri. Queste caratteristiche dominano in ogni eresia, ma erano particolarmente presenti a Creta. Inoltre queste persone sono definite come il partito della circoncisione. Viene prescritto un rimedio energico. Bisognava turare loro la bocca, imbavagliarli per impedire ulteriori danni. potevano contagiare i membri della comunità oppure sconvolgere intere famiglie con insegnamenti contrari alla sana dottrina che doveva caratterizzare i predicatori della Chiesa. Per di più, queste persone facevano tutto questo allo scopo di ottenere un utile personale.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Paolo sostiene le sue argomentazioni citando un loro poeta che li definiva i cretesi malvagi quanto le bestie selvagge e ghiottoni oziosi, caratteristica che fa pensare alla avidità smoderata. Paolo sta per dire a Tito che deve agire energicamente nei loro confronti, ma prima elenca le caratteristiche negative di queste persone. Non sappiamo se Paolo avesse avuto un'esperienza personale del carattere di costoro o se si basasse su ciò che si diceva di loro. Comunque dice a Tito di riprenderli severamente. Questo naturalmente si riferisce ai falsi dottori e non a tutti i cretesi in generale. Infatti precisa, affinché siano sani nella fede. C'erano due filoni di questa falsa dottrina. Uno riguardava le favole giudaiche, probabilmente speculazioni basate su insegnamenti del Vecchio Testamento e presenti anche ad Efeso. L'altro filone erano i comandamenti umani che voltavano le spalle alla verità. Anche le eresie presenti a Colosse vengono chiamate da Paolo comandamenti degli uomini e sono probabilmente pratiche ascetiche, come si potrebbe dedurre dal versetto che segue, il 15. Leggeremo anche il 16 di Tito capitolo 1. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Questo è un versetto che viene usato da coloro che dicono che se siamo salvati per grazia, non importa come viviamo. Sarebbe a dire che se siamo salvati, siamo puri e possiamo vivere come vogliamo, mentre un animo puro non sarà contaminato da ciò che è fisico. Certi culti hanno sviluppato questo insegnamento dicendo che possono vivere nel peccato. Non lo chiamano peccato perché per loro non è peccato, visto che tutto è puro per quelli che sono puri. Quello di cui sta parlando Paolo non ha proprio niente a che fare con questioni morali. In questa questione sta parlando di legalismo, di riti o, ad esempio, del mangiare delle carni. L'insegnamento di molti culti legalisti contengono spesso diete molto inconsuete, ma Paolo dice tutto è puro per quelli che sono puri. In altre parole, se mangi carne oppure no non fa alcuna differenza, tutto il cibo è puro. Se vuoi mangiare carne di serpente è un problema tuo, sarà un mio problema di starmene lontano se posso prima che tu lo uccida. Puoi mangiare tutto ciò che vuoi, tutto è puro per quelli che sono puri. Se non sei un credente, qualsiasi dieta tu inventi non farà nessuna differenza nella tua relazione con Dio, non ti salverà. Puoi mangiare tutte le verdure che vuoi, ma se non sei a posto con Dio, non ti renderanno puro. Il Signore Gesù disse che non sono le cose che entrano in un uomo che lo contaminano, ma ciò che esce. Questa frase è riportata in Matteo 15, nei versetti dal 18 al 20. E queste persone, dalla mente e coscienza impure, professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti. Dove la professione di fede e la pratica sono chiaramente in conflitto, queste parole di condanna sono meritate. E Paolo si serve di tre parole per definire la loro condotta: abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. La prima parola, abominevoli, denota il disgusto per la loro ipocrisia. La seconda, ribelli, fa vedere il loro atteggiamento verso Dio. E la terza, incapaci di fare il bene, rivela il fatto che non hanno superato la prova, visto che la fede deve condurre ad azioni pie e giuste, come abbiamo visto all'inizio del capitolo.

0: Passiamo ora al capitolo 2, nel quale vedremo che la Chiesa deve insegnare una sana dottrina, altrimenti non è una Chiesa. In Atti 2, versetto 42, ci viene detto che dopo il giorno della Pentecoste, i nuovi credenti erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questi erano i segni di riconoscimenti della Chiesa primitiva: la dottrina degli Apostoli, comunione fraterna, rompere il pane e la preghiera. Davvero non importa quanto alto sia il campanile oppure quanto belle siano le melodie, è il messaggio che esce dal pulpito che ti dirà se la Chiesa è veramente una Chiesa oppure no, organizzata come l'intendeva Paolo e come la descrive la parola di Dio. Nel primo capitolo abbiamo scoperto che gli anziani che Tito doveva ordinare dovevano essere in grado di fare due cose: esortare e confutare o dimostrare l'errore agli eretici. È importante però non trascorrere tutto il tempo discutendo. Sarebbe svolgere solo un ministero negativo se tutto ciò che facciamo è attaccare i nemici del Vangelo. Ma inizia a dire Paolo nei versetti dall'1 al 5 di Tito, capitolo 2: «Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità. Non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre nel bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata». Ora, l'attenzione si sposta su problemi che nascono dalla cura pastorale delle chiese, e le varie classi di persone con le quali Tito aveva a che fare sono trattate separatamente. Possiamo trarre molti elementi istruttivi, anche per noi oggi. Prima di tutto, Tito doveva esporre cose adatte, in accordo alla sana dottrina, cioè la dottrina degli Apostoli. Tra le cose importanti nella Chiesa primitiva, la dottrina degli Apostoli occupava il primo posto. Ciò che leggiamo in questa epistola è una parte della dottrina degli Apostoli. Paolo, prima di tutto, porta un messaggio per le persone anziane, sia maschi che femmine. Il primo effetto pratico della predicazione della sana dottrina sarà un comportamento che si addica all'età avanzata delle persone. Le prime tre qualità che ci si attende dalle persone anziane sono la sobrietà, ossia la moderazione in ogni cosa, la dignità, che non significa la tristezza e il senno, ma agli anziani non è richiesta solo questa forma di autocontrollo, ma anche tre virtù cristiane. Esiste un legame tra amore, fede e pazienza, e Paolo ne parla anche in altre lettere. A volte invece di pazienza si parla di speranza, ma l'atteggiamento è simile. Introducendo l'argomento del comportamento delle donne anziane, Paolo dice: anche le donne. Anche loro devono avere un comportamento convenevole alla loro età, alla loro posizione nella Chiesa. Devono avere un comportamento adatto al carattere sacro del loro compito, come se fossero delle sacerdotesse in un tempio. I divieti relativi alla maldicenza, all'eccessivo uso di vino, ci ricordano l'ambiente in cui vivevano. Per riassumere i requisiti cristiani che devono avere, Paolo dice una sola frase: maestre di ciò che è buono, per poi specificare verso chi dovevano rivolgere i loro insegnamenti, ossia verso le giovani donne che dovevano imparare come comportarsi verso i figli, verso il marito, gli impegni domestici, la sfera principale dei loro interessi. Sembra strano che dovessero imparare ad amare i figli, ma evidentemente la società cretese era carente in questo campo. Scopo di tutto questo è che la parola di Dio non sia disprezzata a causa del cattivo comportamento delle persone. La preoccupazione di Paolo era che la mancanza delle qualità cristiane, in questo caso delle donne, avrebbe portato a un rinnegamento del valore del Vangelo, come se la libertà in Cristo fosse usata in modo eccessivo, con un comportamento che non era approvato dalla società. Concludiamo la nostra serata leggendo i versetti dal 6 all'8 da Tito, capitolo 2. Ora l'attenzione si sposta sui giovani e ancora una volta l'esortazione è diretta all'autocontrollo. Esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Paolo dice al suo giovane predicatore Tito: sii un modello, un esempio per gli altri giovani uomini, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità. Integrità, dall'idea di incorruttibilità, sarebbe a dire che nel suo insegnamento deve mostrare la sua completa fiducia nella parola di Dio e rendersi conto dell'importanza della materia che sta trattando. Doveva esortare i giovani a essere assennati, a controllarsi, ricordarsi degli avvertimenti morali, ed è chiaro, come abbiamo detto, che Tito doveva essere un esempio di buon comportamento, di buone opere. Egli non doveva dare occasione agli oppositori di scagliare accuse contro di lui o il suo insegnamento. E con una vita esemplare avrebbe fatto vergognare i suoi avversari, che non avrebbero avuto nulla di male da dire proprio contro lui. Ebbene, ci fermiamo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, dopo aver visto queste cose attorno a Tito, attorno un po' alla chiesa di Creta. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. I segni del ritorno di Gesù, la seconda parte. Nella puntata precedente abbiamo già visto alcuni di questi segni tratti proprio dal capitolo 13 del Vangelo di Marco, d'altra parte come quelli che continueremo a vedere anche quest'oggi. Gesù si trova ad uscire dal Tempio insieme ai suoi discepoli, poi a guardarlo ancora da fuori, e qualcuno gli pone la domanda: quando accadranno le cose che tu hai detto, Signore? Gesù aveva risposto ad una considerazione di altri discepoli che erano ammirati dalla grandiosità del Tempio di Gerusalemme, dicendo che purtroppo non sarebbe rimasta pietra sopra pietra di lì a poco. Infatti nel 70 d.C. il Tempio fu distrutto dall'esercito romano. E Gesù, rispondendo poi alla domanda successiva a questa considerazione, dice che il giorno non si sa, lo sa solo il Padre, però si conoscono i segni, e sono i segni quelli che ci possono in qualche modo preavvisare che comunque, anche se Gesù nell'arco della nostra vita non ritornasse, perché si parla di questo, noi saremo costantemente pronti e saremo preparati per tutto l'arco della nostra vita, preparati comunque anche per il momento in cui questa nostra vita finirà e quando Gesù ritornerà. Avevamo visto anche questo attraverso anche altri brani della scrittura: quando Gesù ritornerà, sia coloro trovati viventi che saranno trasformati e sia coloro che saranno trovati nel sonno saranno risvegliati, quindi saranno resuscitati dalla morte che era occorsa loro, e tutti trasformati allo stesso modo, con un corpo diverso, con un corpo magnificato, diciamo così. Particolarmente sarà l'apostolo Paolo a scrivere: tutti insieme andremo ad incontrare il Signore nell'aria e saremo per sempre col Signore, a partire da questo momento del suo ritorno sulla terra. E qui il Vangelo di Marco di oggi, dicevamo sì, il capitolo 13 particolarmente, è l'ultima parte del capitolo, dal versetto 24 al versetto 37, qui Marco ancora riporta alcuni dei segni del ritorno di Cristo che Gesù stesso aveva in qualche modo elencato. Ci saranno, Gesù aveva detto, delle grandi sofferenze a livello sociale, ci saranno delle persecuzioni per voi che crederete in me, e avevamo visto anche questo. E dopo tutte queste cose, dice Gesù, cose che abbiamo descritto a partire dall'antichità: il sole si oscurerà, la luna non risplenderà più, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Ora, questo potrebbe sembrare qualcosa di assurdo o di immaginario addirittura. No, non è così, perché la volta scorsa ricordavamo il primo terremoto devastante in epoca storica riportato dagli annali, il celebre terremoto di Lisbona del primo novembre 1755, dove oltre la metà della popolazione della capitale portoghese, che allora era costituita da 250-290 mila persone, oltre la metà di queste persone morirono a causa del terremoto, e tantissime altre migliaia morirono per gli stessi motivi in altre parti dell'Europa o del Nord Africa, proprio a causa di questo terremoto, maremoto anche, quindi uno tsunami come si chiamerebbe oggi. E quindi quella fu la prima di queste catastrofe naturali, ma queste a cui fa riferimento ancora Gesù sono altri segni e sconvolgimenti nella natura, perché 25 anni dopo proprio il terremoto di Lisbona, cioè il 19 maggio del 1780, apparve il secondo segno profetico, cioè l'oscuramento del sole e della luna. E questo giorno è passato alla storia proprio come giorno oscuro, quindi non semplicemente una eclissi, non era affatto un'eclissi, ma è un giorno oscuro, un giorno non atteso, un giorno non previsto, un giorno in cui gli uccelli e tutti gli altri animali selvatici ammutolirono e ovviamente anche gli animali domestici rimasero disorientati, per non parlare delle persone. Tutto questo viene riportato anch'esso negli annali della storia e la vera causa di questo fenomeno rimane tuttora sconosciuta, un fenomeno che cominciò verso le 10 del mattino e durò fino alla metà della notte seguente, variando nei diversi luoghi del mondo per intensità e durata, quindi qualcosa che ricoprì l'intero pianeta. E poi all'oscuramento del sole e della luna, nell'elenco che fa Gesù in questo discorso nel Vangelo, doveva seguire la pioggia di meteore, la pioggia di stelle, diciamo così. E infatti la notte fra il 12 e il 13 novembre del 1832 in Svizzera e in Francia si videro un'infinità di frammenti e corpi luminosi. E un anno dopo il medesimo fenomeno si ripeté in America, il mattino del 13 novembre del 1833, un anno esatto. E questa giornata è rimasta anch'essa memorabile per il verificarsi di questo fenomeno pazzesco, noto appunto come stelle cadenti, che fu probabilmente il più esteso e magnifico di qualunque altro fenomeno analogo mai ricordato. Si estese in tutta l'America del Nord con identico splendore e poi arrivò al Messico verso il sud, fino all'Oceano Pacifico ad ovest. Uguale fenomeno in tutta questa immensa estensione del nostro pianeta. E dicevamo già la volta scorsa che Gesù preannuncia questi segni che rispetto all'epoca in cui vengono narrati originariamente debbono ancora avvenire, ma che noi oggi conosciamo, sono avvenuti. Gesù parla di questi segni proprio per stimolarci ad essere pronti, a capire che il tempo è giunto, che il tempo è quello giusto. Gesù sta per ritornare e, lo ripeto, potrebbe anche non tornare nell'arco di tempo della nostra vita, ma nel momento in cui noi ci addormenteremo nel sonno della morte, così come viene chiamato nelle sacre scritture, e poi saremo risvegliati quando Gesù ritornerà, in effetti dovremo essere pronti, dovremmo essere già stati pronti per tutta la nostra vita. E questo significa seguirlo, seguire la sua parola, seguire il suo esempio, trarre una forte lezione dal suo amore e dalla sua dedizione per l'umanità. Ma di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. I segni del ritorno di Gesù, la seconda parte, questo il nostro titolo, e stiamo percorrendo il Vangelo di Marco al capitolo 13, versetti da 24 a 37. Nel segmento precedente abbiamo visto ancora alcuni segni che Gesù preannuncia per il suo ritorno su questa terra. Abbiamo ricordato il terremoto di Lisbona e poi ancora il giorno oscuro in tutto il mondo, così come è stato ricordato, non una eclissi di sole e di luna, ma la luna e il sole oscurati senza alcun motivo, senza alcuna causa apparente né tantomeno prevista. E poi la pioggia di stelle, la pioggia di meteore che accadde successivamente a questi altri fatti, è qualcosa di veramente epocale che mai si era verificato prima e mai si è più verificato. Quindi segni importantissimi per il ritorno di Gesù, ma dicevamo, Gesù dà i segni non tanto per prevedere una data più o meno precisa del suo ritorno sulla terra in maniera gloriosa, diciamo così, ma ci parla di questi segni affinché gli esseri umani di tutte le epoche possano, compreso noi oggi, e possano e possiamo essere pronti ad accoglierlo nel momento in cui lui ritornerà. E possiamo essere pronti ad accoglierlo già oggi nella nostra vita. Essere pronti significa questo, perché Gesù dice: quando tutta l'umanità contemporaneamente vedrà me, il Messia, venire nelle nuvole con grande potenza e gloria, io manderò i miei angeli che saranno con me a riempire tutto l'arco del cielo, li manderò in tutte le direzioni a radunare coloro che riceveranno la salvezza, perché mi avranno seguito, perché mi avranno scelto, e li raduneranno dai più lontani confini della terra e del cielo. E Gesù poi racconta in quelle che sono tre o quattro righe della pagina del Vangelo una mini parabola, una mini storia, dicendo: il mio arrivo può essere paragonato a quello di un uomo partito per un viaggio in un altro paese e ai suoi dipendenti ha affidato del lavoro da svolgere mentre è lontano e ha detto al custode di stare pronto per il suo ritorno. E allora tenete gli occhi bene aperti, perché non sapete quando verrò, se di sera, a mezzanotte, alle prime ore dell'alba o a mattina inoltrata, che non vi trovi addormentati. Siate pronti per il mio ritorno. Questo è quello che io raccomando a voi e a tutti gli altri, dice Gesù parlando a quelli che in quel momento stavano davanti a lui. Gesù ha a cuore la nostra salvezza, la salvezza di tutte e tutti noi, e renderemmo vano il suo grande sacrificio, renderemmo vana la sua predicazione, renderemmo vano il suo grande amore che ha riversato sull'umanità intera e su ciascuno di noi nel momento in cui lasciassimo cadere a terra come parole vuote tutte queste raccomandazioni che Gesù dà qui nel Vangelo di Marco al capitolo 13. Gesù che prende a cuore la sorte delle persone fragili, pensando alle donne incinte ad esempio, e dice: pregate perché il ritorno non avvenga nel momento in cui vi troverete in questa situazione, pregate che non avvenga d'inverno, pregate che non avvenga in situazioni sociali particolarmente devastanti, anche se quello sarà ancora uno dei segni del mio ritorno. Pregate, dice Gesù, di essere salvaguardati, perché c'è un segno che sta in qualche modo al di sopra di tutto ed è la manifestazione dell'anticristo. Ecco, così lo chiama la Bibbia. E l'anticristo, come a volte lo si è considerato, non è qualcuno che è contro Cristo. La parola anticristo in greco significa colui che si mette al posto di Cristo. Anti non significa contro, ma significa al posto di. E quindi qualcuno che inganna, qualcuno che fa credere di essere Cristo, qualcuno che fa credere di essere mandato da Cristo, con un incarico particolare, un incarico di governo di tutta l'umanità. Questo è l'anticristo. E quindi è qualcuno che ha un potere politico, religioso, che può interessare l'intero pianeta. Quindi Gesù dice: fate attenzione anche all'anticristo, anche se io nel momento in cui ritornerò lo distruggerò con il soffio della mia bocca. Anzi, questo lo dice in maniera indiretta l'apostolo Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Gesù, sì, quando ritornerà, distruggerà l'anticristo con il soffio della sua bocca. E ci sarà evidentemente qualcosa anche di reale, di tangibile, riferito proprio alla distruzione dell'anticristo, alla distruzione di tutti coloro che avranno avversato Cristo, di tutti coloro che avranno rifiutato Cristo, di tutti coloro che avranno volutamente scelto di fare il male nella propria vita. E alla fine il male stesso e l'inventore del male, l'avversario di Dio, saranno distrutti. E il ritorno di Gesù sarà il momento in cui si aprirà per l'umanità intera, per quella parte di umanità che avrà creduto, che avrà seguito, che avrà avuto nel proprio cuore la cura del bene. Ecco, quella parte di umanità avrà davanti a sé una prospettiva di vita eterna, per sempre, con il Signore. Questa è la speranza. Abbiamo ascoltato, Gesù ci dice: pregate per tante cose. Ecco, diciamo allora anche: preghiamo affinché questa speranza si realizzi nella nostra vita e si realizzi per tutta l'umanità. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Salmo 103, versetto 3. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. La riflessione è a cura di Roberto Cardelli. Questo testo cantato appartenente al Re Davide è tra i miei preferiti. Lo dico perché sono anch'io un musicista e ho scritto canzoni. Esalta il perdono di Dio dalle colpe, la sua guarigione spirituale e fisica, laddove chi si pente del male fatto lo dichiara sinceramente. L'anima riceve così pace e sollievo. Davide commise cose molto gravi e ne fu addolorato. Si pentì e chiese perdono all'Eterno. Per questo la sua vita cambiò. Ne pagò le conseguenze, è vero, ma il Signore lo benedì. Ci sono molti malesseri che hanno un'origine psicosomatica, forse causati da sensi di colpa. Per tanti rappresentano una prigione infernale e una lotta combattuta con il ricorso a terapie psicologiche, psicofarmaci e quant'altro, senza che ci sia una certezza di recupero. Quale che sia il tuo senso di colpa, c'è Cristo Gesù, avvocato, per mezzo del quale si ottiene guarigione, misericordia e, considerando la visione biblica di un Dio che è contro il peccato, si ottiene anche il perdono.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo dal Salmo 23, versetto 1. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. E ancora Ecclesiaste, capitolo 8, versetto 12. Tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio. Brutte notizie. Le brutte notizie ci giungono giornalmente e quasi in diretta da tutto il pianeta. Qui un sisma, là un conflitto, da un'altra parte un rapimento o una serie di omicidi. Noi ci rammarichiamo e temiamo la violenza. C'è una certa differenza tra un paese e un altro, tuttavia nessuna zona della terra, nessun territorio è al riparo dai drammi di cui i mezzi di comunicazione continuano ad informarci. Il cristiano non è risparmiato più degli altri da prove e dolori, ma egli possiede, grazie alla Bibbia, delle certezze che gli recano la pace in mezzo allo sconforto. Per un cuore triste e angosciato, la vera speranza, la vera pace, non possono venire né dall'uomo né da una società disorientata, ma unicamente da Dio. Prima di tutto, Dio dà il riposo della coscienza a coloro che riconoscono il loro stato di perdizione davanti a Lui e che per fede accettano il suo perdono. Se il nostro mondo dilaniato dalla violenza non può darci alcun riposo, tutto si illumina per chi accetta Cristo come suo Salvatore e come Signore della propria vita. Il cristiano conosce Dio come il proprio Padre Celeste che fa concorrere tutto per il bene dei suoi figli, come scritto in Romani 8:28. Tutto, anche le situazioni più critiche. Egli, come è scritto in Salmo 112:7, non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 18 agosto e dal Vangelo di Matteo leggeremo nel capitolo 6, verso 34, dove è scritto così: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Con queste parole Gesù non vuole invitarci ad essere passivi o a non lavorare, ma vuole correggere il nostro atteggiamento interiore nei confronti delle necessità oggettive. Contestualizzare queste parole può aiutarci a comprendere meglio il perché Gesù si esprimesse così. Gesù è su un monte dove pronuncia un lungo discorso che chiarisce quale deve essere l'atteggiamento di tutti quelli che con un cuore rigenerato vogliono seguirlo vivendo la fede in un modo del tutto nuovo, un modo che stravolge tutto quanto si era creduto e fatto fino a quel momento. La folla che lo ascolta è per lo più formata da contadini, pescatori e poveri, per i quali la preoccupazione per il cibo o per i vestiti era un'ansia legata a necessità quotidiane a causa della miseria e della fame. Gesù conosce perfettamente questa realtà perché la popolazione subiva una doppia tassazione, quella dei pubblicani che riscuotevano le tasse per l'impero di Roma e quella delle autorità religiose e delle autorità locali, per cui spesso era costretta a indebitarsi, a cedere le sue terre e ad adattarsi addirittura alla schiavitù. Ma allora cosa si doveva fare? Le preoccupazioni consumano le nostre energie e ci distraggono da una realtà spirituale che è quella di poter riporre la nostra fiducia in Dio, così da poter ridimensionare i bisogni materiali. Quindi, poiché l'ansia per il futuro ci ruba l'energia di oggi, Gesù non dice che non dobbiamo pianificare, dice non affannarti, perché se già ogni giorno si presenta con le sue sfide, se ci mettiamo pure quelle di domani, restiamo sopraffatti. Cercare prima il regno di Dio non significa solo mettere Dio al primo posto, ma vivere un giorno alla volta, perché domani verrà con i suoi problemi, ma anche con le sue soluzioni.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il principio di uno spazio vuoto. Abbiamo tutti l'abitudine di conservare degli oggetti inutili, credendo che prima o poi ci serviranno. Tendiamo ad accumulare e a non investire denaro perché pensiamo che il futuro sia incerto. Siamo abituati a conservare vestiti, scarpe, mobili e altre cose che già da molto tempo non usiamo. E allo stesso modo siamo soliti serbare il risentimento, la tristezza, la paura e altri sentimenti negativi. Conservare qualcosa che non ci servirà è contro il principio della prosperità. È importante creare uno spazio vuoto nella nostra vita per fare posto al nuovo. Se siamo materialmente, spiritualmente ed emotivamente occupati da cose vecchie, non ci sarà spazio a sufficienza per la benedizione di Dio. Caro amico e cara amica, inizia a pulire il tuo ambiente da quegli oggetti che sai che non userai mai. Chiedi a Dio di sgomberare il tuo spirito da ogni peso e la tua anima da ogni sentimento negativo. Conservare senza il giusto equilibrio significa dichiarare inconsciamente che domani ci mancherà qualcosa. Conservare oggetti inutili e vecchi è affermare che la nostra fiducia non è in Dio, ma nelle cose materiali, e pensare che le cose nuove e migliori che Dio vuole darci non siano per noi, perché ci basta il poco che abbiamo. Ogni giorno ha il suo affanno, ogni giorno dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio e con Lui non ci mancherà nulla.
3: Questo bisogno estremo di sicurezza fa parte proprio della natura dell'uomo, ma la realtà ci dimostra quanto tutto sia assolutamente incerto, ed è proprio l'incertezza del domani che diventa una causa di grande paura per gli uomini, indistintamente per tutti e in tutti gli ambiti, in quello economico, familiare, lavorativo, di salute e via dicendo. E molto spesso, per arginare l'insicurezza, la mente cerca tante soluzioni ed è sempre in allerta, diventando terreno fertile per l'ansia. E Gesù lo sapeva bene, per questo ha insistito tanto sul fatto di non preoccuparci per il domani e di riporre piuttosto la nostra fiducia in Dio per non lasciarcene sopraffare. Cosa possiamo fare per soddisfare questo bisogno? Per quanto mi riguarda, mi incoraggia tanto quel verso che leggiamo sempre nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, in cui Gesù dice: «Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro?» E poi esortava dicendo: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte». Cari amici, è inutile illudersi. Non si può vincere l'ansia accumulando beni materiali. L'ansia si vince solo avendo fede in Dio e non dubitando delle sue promesse e della sua fedeltà. Piuttosto, stiamo cercando Dio prima di ogni altra cosa? Se la nostra priorità è Lui, non avremo alcun motivo di preoccuparci. Vi saluto anche per oggi, augurandovi una giornata piena della serenità del Signore.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci di nuovo insieme per un'altra meditazione biblica. Infatti questo programma ha per titolo Meditazioni Bibliche Giornaliere. E chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Le fondamenta della fede evangelica. Desidero leggere dal libro Gli Atti degli Apostoli, nel capitolo 24, al verso 24. Dice: dopo alcuni giorni il procuratore romano Felice, venuto con sua moglie Drusilla, che era ebrea, e mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Per iniziare questa meditazione desidero citare Martin Lutero, il quale dopo la sua conversione al Signore Gesù e alla Sacra Scrittura riuscì a sintetizzare in 5 punti chiamati i solismi, dicevo in 5 punti il Vangelo, e i 5 punti sono questi: sola scrittura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. Tradotto dal latino vuol dire che la salvezza che dona il Signore Gesù Cristo è soltanto attraverso la scrittura, solo per la grazia di Dio, solo per la fede in Lui, solo attraverso Cristo e solo a Dio la gloria. Infatti, in base agli Evangeli e ai scritti apostolici, le fondamenta della fede evangelica è soltanto la Bibbia, la sola autorità in materia di fede, appunto. E infatti, come abbiamo letto, il primo punto di Martin Lutero fu sola scrittura. Sapete, amici, le istituzioni umane, quindi le religioni, non possono stare al di sopra della parola di Dio. Al centro della Bibbia c'è l'Evangelo di Gesù Cristo, che funge proprio da chiave interpretativa e la cui piena essenza si scopre nella distinzione che l'Evangelo fa tra la legge dell'Antico Patto e il Vangelo, appunto, che è grazia. Poi il secondo di questi 5 punti di Martin Lutero è solo per la grazia. Quindi come possiamo essere giustificati davanti a Dio? Cosa dà alla nostra vita un senso e un valore ultimo? Beh, la risposta è che l'essere umano non ha alcuna possibilità di superare il suo egocentrismo e di elevarsi a Dio, che è giustizia, e quindi senso e valore gli possiamo acquisire soltanto da Lui, soltanto per la sua grazia, e quindi essere conferiti soltanto, tutto questo vengono appunto come dono da parte di Dio verso di noi. Dio stesso è diventato uomo in Gesù Cristo, suo Figlio, e sulla croce ha sconfitto il peccato, ha sconfitto la morte, affinché chiunque crede in Lui sia salvato. Dio salva l'essere umano non in base ad eventuali meriti, ma perché lo ama e lo ha fatto gratuitamente. Sola fede è il terzo punto. Cosa può aggiungere l'essere umano
all'opera che Dio ha già compiuto, all'opera salvifica di Dio. Niente, amici. Egli può solo affidarsi all'opera di Dio, e quindi la fede unisce il credente a Cristo e rende questo partecipe del suo amore, della sua giustizia e della vita eterna. Il quarto punto è solo Cristo. E infatti Martin Lutero lo aveva capito molto bene, perché nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, al verso 16, è scritto in un modo molto chiaro. Infatti viene chiamato questo verso il Vangelo in miniatura. E infatti dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisce, ma ha vita eterna. Gesù Cristo è l'unico mediatore tra l'essere umano e Dio, e per mezzo di lui ogni credente ha un rapporto diretto con lui, senza più bisogno di caste sacerdotali come era invece indispensabile nell'antico patto. Gesù Cristo è l'unico mediatore tra l'essere umano e Dio, e per mezzo di lui ogni credente ha un rapporto diretto con lui, senza più bisogno di caste sacerdotali.

Il significato riferito a Dio è proprio la gloria di Dio in quanto Lui è il creatore di ogni cosa. È un Dio santo, è un Dio di amore, è un Dio giusto, misericordioso e così via. E poi il secondo motivo per dare a Dio la gloria è perché nel piano della salvezza noi uomini non abbiamo nessun merito. È Lui che ha agito in nostro soccorso, mandando il suo figlio Gesù a morire sulla croce per pagare al nostro posto la condanna causante del peccato. E poi la resurrezione del Signore Gesù è la prova lampante della nostra salvezza. Dice nel Salmo 79, al verso 9: Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Allora, amici, al termine di questa meditazione possiamo confermare che le fondamenta della fede evangelica non è una religione, qualsiasi essa sia, piccola o grande. Ma le fondamenta, come abbiamo visto e voglio ripeterle, è la sola scrittura, la sola grazia, la sola fede, solo Cristo e solo a Dio la gloria. Bene amici, allora a risentirci domani, grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Anche quest'oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetti 22 al versetto 48. Poi Gesù, rivolgendosi ai discepoli, aggiunse: «Perciò io vi dico, non preoccupatevi di ciò che mangerete, né dei vestiti che indosserete, perché la vita è molto più importante del cibo e il corpo vale più dei vestiti. Date un'occhiata ai corvi, non seminano, non raccolgono e non hanno neppure granai per immagazzinare il loro cibo, eppure vivono bene, perché Dio li nutre. E voi, per il Signore, siete ben più importanti degli uccelli. Inoltre, a che serve preoccuparsi? Che ci si guadagna? Aggiungerà forse un solo giorno alla vostra vita? Certo che no. Quindi, se la vostra preoccupazione non serve nemmeno per queste piccole cose, a che serve stare in ansia per quelle più importanti? Guardate i gigli, non s'affaticano e non filano, eppure nemmeno Salomone, con tutta la sua ricchezza, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio provvede a rivestire i fiori che sono qui oggi e domani non ci saranno più, a maggior ragione provvederà anche ai vostri vestiti, gente di poca fede. E anche per il cibo, non preoccupatevi di ciò che mangerete o berrete, non preoccupatevene affatto. Tutta l'umanità si affanna ogni giorno per queste cose, ma il vostro Padre che è in cielo sa che ne avete bisogno. Se farete in modo che il regno di Dio sia il vostro primo interesse, Dio vi darà tutto il resto. Perciò non temete, piccolo gregge, perché è stata una gran gioia per il Padre vostro darvi il suo regno. Vendete ciò che possedete e date a quelli che ne hanno bisogno. Questo riempirà il vostro portafoglio in cielo. E i portafogli del cielo non hanno strappi né buchi. I tesori che avete là non scompariranno, nessun ladro può rubarveli e le tarme non possono rovinarli. Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore e i vostri pensieri. Siate pronti per servire e tenere accese le vostre lampade. Siate come coloro che aspettano il padrone che deve tornare da una festa di nozze per essere pronti ad aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quelli che al suo ritorno il Signore troverà pronti. Egli stesso li farà accomodare a tavola e si preparerà per servirli mentre siedono e mangiano. Egli potrebbe tornare alle 9 di sera oppure a mezzanotte.

0: notte, ma in qualsiasi momento arrivi ci sarà una grande gioia per i suoi servi che sono pronti. Tutti si terrebbero pronti per riceverlo, se conoscessero il momento esatto del suo ritorno, proprio come starebbero allerta per un ladro sapendo quando arriva. Perciò state pronti ogni momento, perché io, il Messia, arriverò quando meno ve lo aspettate. Allora Pietro chiese: Signore, stai parlando solo per noi o per tutti? E il Signore rispose: Le mie parole sono dirette a qualsiasi uomo fedele e saggio, a cui il padrone ha affidato il compito di distribuire il cibo agli altri servi. Se il padrone torna e trova che ha fatto un buon lavoro, per lui ci sarà una grande ricompensa. Il padrone gli affiderà tutti i suoi beni. Ma se quell'uomo comincia a pensare: ci vorrà molto prima che torni il mio padrone, e si mette a frustrare i servi di cui è responsabile, a passare il suo tempo in divertimenti e a gozzovigliare, ebbene il suo padrone tornerà quando meno se l'aspetta, lo licenzierà e gli farà fare la fine che meritano gli infedeli. Quel servo sarà punito severamente perché, pur sapendo qual era il suo dovere, non ha voluto farlo. Ma tutti quelli che non si rendono conto di agire male riceveranno una punizione meno severa. Si pretende molto da quelli a cui è stato dato molto, perché la loro responsabilità è maggiore. Interessante come il Signore qui parli dei corvi. Non so quanti di voi vivono con corvi nel vostro giardino. Qui dove siamo noi ci sono diversi corvi, anzi l'altro giorno ho preso un accidente perché ho visto forse ma una cinquantina, una sessantina di loro che giravano proprio sopra la casa del vicino. Ho detto: cos'è successo? Hanno ammazzato qualcuno, c'è qualcosa di morto in giro. Però volevo dire che tanti di questi corvi, anche quando si mettono a camminare in giardino, hanno un pelo fantastico, veramente. Sono molto intelligenti, tra l'altro, comunque hanno un pelo bellissimo, che dà idea di quanto siano sani. Per cui il Signore provvede decisamente per loro, e qui dava quell'esempio anche ai suoi discepoli. Ma la cosa più bella sono state le parole che diceva subito dopo l'esempio dei corvi, degli uccelli. Diceva: a che serve preoccuparsi? Che cosa si guadagna? Aggiungerà forse un giorno alla tua vita? E quanti di noi incominciano la giornata proprio con quel modo di pensare? Oh, oggi ho, e incominciamo a fremere. Ancora non è iniziato quasi il giorno e stiamo già preoccupandoci. E quella preoccupazione effettivamente dimostra la nostra mancanza di fede. Preoccupazione, paura, tutti e due sintomi di un qualcosa di molto più profondo che abbiamo in noi. Allora, anche qui l'esame di coscienza è proprio quello di dire: ma di che cosa mi sto preoccupando giornalmente? Perché sappiamo che queste preoccupazioni portano ad ansia, non portano necessariamente a una soluzione o risoluzione dei nostri problemi. Allora, vediamo di portare appunto le nostre ansie, preoccupazioni, paure, tutti questi sentimenti negativi ai piedi della sua croce. Perché la vera fede è l'antitesi di questi sentimenti. Ok, ragazzi, dobbiamo rimboccarci un attimino le maniche, eh? Padre, sovente preghiamo venga il tuo regno e poi non ci rendiamo conto esattamente di che cosa stiamo parlando. Non sappiamo che cosa stiamo invocando. Tu ciaramente continui a ripetere che è più importante focalizzarsi sul tuo regno, di seguire prima il tuo regno e tutto il resto andrà a posto, però tanti di noi non conoscono neanche cosa voglia dire seguire il tuo regno. Fai sì che il tuo Spirito Santo ce lo riveli, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Ikam. Ben trovati a Disco Highlight. Stiamo scoprendo un album molto bello e ricco di riflessioni. Dammi Amore di Ikam. Ora ci apprestiamo ad ascoltare 139, canzone che si ispira al Salmo così numerato e che ci fa riflettere sull'onniscienza e onnipresenza di Dio. Dio ci conosce nel profondo, ha cura di noi e ci ha fatto in modo stupendo. Questo ci permette di riflettere d'altro canto su temi attuali come l'oggettivazione del corpo e l'omologazione, passati esplicitamente o implicitamente nella società moderna, ad esempio nei social media, e di trovare risposte negli insegnamenti cristiani. È tempo di ascoltarla. 139 ICAM.
3: Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? E dove fuggirò dalla tua presenza?

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 23. Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perché era molto ricco. Il giovane ricco se ne andò via senza pronunciar parola, stordito dal dolore. Non aveva trovato nulla da replicare. Non aveva dubbi su quel che Gesù aveva detto, non discuteva il significato delle parole di lui. Era scosso da un dolore che lo aveva reso muto. Hai mai fatto questa esperienza? La parola di Dio ti è mai stata rivolta riguardo a qualcosa di cui sei veramente ricco? Carattere, affinità elettive, amicizie basate su rapporti affettivi o intellettuali? È quello il caso in cui si rimane muti per il dolore. Il Signore non ti rincorre, non insiste, ma ti ripete semplicemente ad ogni occasione: se le tue intenzioni sono serie, queste sono le condizioni. Vendi tutto ciò che hai, spogliati davanti a Dio di tutto quello che per te può essere moralmente un possesso, fino a che non sarai altro che un essere umano consapevole, e poi dai questo tuo essere a Dio. La lotta si combatte a questo livello, si combatte sul campo della volontà nei confronti di Dio. Tu hai costruito tutto un tuo sistema di pensiero riguardo a quello che Gesù vuole. Sei forse più devoto a questo tuo sistema che allo stesso Gesù? Se è così, vi saranno molte probabilità che tu oda qualcuna di quelle sue parole severe, quelle parole che fanno male. Ciò che Gesù dice è duro, diventa dolce, leggero, solo quando chi ascolta ha la sua disposizione d'animo. E non cercare mai di trovare attenuanti per rendere meno dura una parola severa di Gesù Cristo. Io posso essere così ricco di consapevolezza d'essere povero, così ricco di coscienza di non essere nessuno, ma non poter diventare un discepolo di Gesù. Come posso essere così ricco di consapevolezza d'essere qualcuno da non poter diventare un discepolo nemmeno in questo caso? Sono pronto a privarmi anche della consapevolezza di essere privo di tutto? È a questo punto che lo scoraggiamento ci crolla addosso. Lo scoraggiamento non è che l'amore di se stessi che arriva a perdere ogni illusione. E questo amore di se stessi può anche essere amore per la propria devozione a Gesù.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Icam. Stiamo per ascoltare un brano molto intenso, impregnato di quei tratti che distinguono molto i testi di Icam. Un altro dialogo diretto con il Dio della Bibbia. È il tempo di pazzia. Trae spunto da 1 Corinzi 1,18 che dice: il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Gesù, alla croce, è morto per darci la vita con la V maiuscola. Di più direttamente dalle parole di Icam, che canta pazzia.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: Dammi amore di ICAM.
2: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita. Oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte, perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Carissimi amici ascoltatori, un ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto e come ogni mattina alla stessa ora sono qui per intraprendere una nuova giornata augurandovi un buongiorno, un buon 18 agosto.

Il rullo di tamburi iniziale vuole scuoterci per coloro che ancora si trovano sotto le lenzuola, dato il caldo che fa. Ma soprattutto è uno spunto, un invito per poter intraprendere la giornata ascoltando buona musica e qualche riflessione.

siamo appena risvegliati da una nottata, mi auguro, di buon riposo. E come noi tutti ben sappiamo, la notte è fatta di tenebre, perché se non ci fossero le luci esterne, l'illuminazione pubblica, le nostre città sarebbero completamente al buio. E questo mi fa pensare un po' a coloro che vivono purtroppo nella cecità, cecità fisica, perché deve essere veramente un qualcosa di estremamente disagiato, disagevole. Purtroppo queste persone hanno avuto questa situazione di negatività che li porta a vedere la vita senza i colori, senza vedere le forme. Questo almeno per quanto concerne coloro che sono nati ciechi. Ma è brutto anche quando la cecità viene in un secondo tempo. Quest'oggi vogliamo un po' trasportare questo elementare concetto della cecità nel campo della vita spirituale, del rapporto che abbiamo con Dio. E prima di passare al nostro stacco musicale che introduce le considerazioni, desidero subito leggervi il versetto che utilizzeremo come contesto, come base per dare spunto alle nostre riflessioni, che si trova nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 1 e al versetto 5, il quale, è partita nel frattempo la musica, dice testualmente: la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta.

Il materialismo sfrenato, l'umanesimo dilagante che nel corso di questi ultimi secoli ha imperversato nella vita sociale umana, ha voluto in un certo senso nascondere, mettere la benda a quello che invece è il contesto spirituale con il quale ogni essere umano, gli piaccia o no, deve venirsi a trovare. E quindi la parola di Dio ci ricorda che non dobbiamo farci sopraffare dalle tenebre del peccato. E per spiegare meglio questo contesto applicato alla nostra vita quotidiana, desidero subito portarti un esempio, un piccolo aneddoto. «Ora sì che la vedo», esclamò la fanciulla. «Prima non c'era la luce». Comandata dalla mamma ad andare a spolverare in una stanza, la piccola, dopo aver guardato, ritornò dalla madre affermando che nella stanza non vi si trovava della polvere. «Impossibile», replicò la mamma, «che non vi sia della polvere dopo tanti giorni che non viene fatta pulizia». La mamma stessa andò a vedere e trovò le finestre con le tapparelle abbassate. «Ora capisco perché non vedi la polvere. Prova un po' a aprire le finestre». La fanciulla ubbidì ed ecco entrare nella stanza un fascio di luce. Essa allora scorse chiaramente che in effetti vi era la polvere. E così avviene per tante persone, le quali dicono di credere in Dio, ma non vedono nulla di quello che c'è in loro. Desiderano in un certo senso rimanere al buio, nelle tenebre di questo mondo oscuro. Delle cose spirituali tante persone non sanno proprio cosa farsene, non se ne vogliono curare, è un qualcosa che viene rimandato a tempi futuri. Non permettono quindi a Cristo, che è la luce di questo mondo, di entrare nei loro cuori. Lo escludono a priori dalle loro vite, affinché non sia possibile vedere quello che c'è di marcio. Dio previde questo. È per questo motivo che l'uomo è considerato imperdonabile, quando conosce le realtà dei fatti, ma vuol far finta di non vedere. Lo stesso evangelista Giovanni, qualche pagina più avanti, al capitolo 3 e al versetto 19, ci propone questo versetto che deve farci riflettere personalmente. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie.

L'invito dunque che perviene a ognuno di noi quest'oggi dalla Sacra Scrittura è il seguente: ti sei abbandonato al mondo delle tenebre o cammini lungo i binari della luce di Dio? A te e a me quella che è la risposta personale. Nel frattempo passiamo al nostro consueto angolo della preghiera, del raccoglimento in maniera diretta con Dio. Padre nostro e Dio nostro, grazie. Hai voluto ricordarci che attorno a noi c'è un mondo di tenebre, dominato da Satana, che vuole accecare i cuori e le menti degli uomini, deviandoli dalla luce che è Cristo. Il nostro desiderio è quello di applicare alle nostre vite la salvezza per grazia, che solamente in Cristo Gesù è stata resa possibile per riavvicinare l'uomo peccatore a te. Che questi semplici ed elementari concetti possano penetrare nei nostri cuori. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

10 minuti sono proprio volati via in fretta, non è vero? Mi auguro vivamente che domani alla stessa ora tu incontrerai ancora il sottoscritto radiofonicamente parlando, perché io sarò ancora qui. Vuoi? Ciao e grazie e buona giornata!

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale: 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos, Foggia.

Buongiorno a tutti, notiziario del 18 agosto 2026, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni che oramai divampano tra i due paesi dal febbraio scorso. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio, ha reso noto l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo. Le forze armate israeliane hanno bombardato con l'artiglieria la periferia del villaggio di Maidal Zun nel Libano meridionale, mentre aerei da guerra hanno effettuato un attacco aereo all'alba sulla vicina città di Al-Mansouri, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa libanese. Uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi di arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud delle Filippine. Il sospettato indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco avvenuto presso la scuola superiore all'interno del campus dell'Università Ateneo de Zamboanga. Il giovane ha inizialmente sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Olaso, il sindaco della cittadina, ha riferito a una radio che lo studente ha poi sparato a un compagno che è morto prima di suicidarsi. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. La scuola superiore si trova in un campus protetto separato dal campus principale dell'Università Cattolica. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel Mar Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne è stata fermata perché è gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano Sandua Sangare all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che nel pomeriggio di ieri era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale nel 2002 ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nella zona di Viale Giorgio Morandi nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna, nata in Ungheria e residente nel capoluogo siciliano, si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni, quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. La caduta le ha provocato gravi ferite. Omicidio-suicidio a dolo nel veneziano. Un uomo di 43 anni di Lochever è stato trovato morto impiccato all'interno della sua abitazione dopo avere probabilmente ucciso la sua compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara, sempre in provincia di Venezia, e la morte della stessa dovrebbe risalire a Ferragosto. La scoperta di due cadaveri, secondo quanto riportato dalla Nuova Venezia, è avvenuta nella tarda serata di domenica. E infine chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione torna ad aumentare al nord, mentre al centro-sud, risultando più bassa, favorirà un'atmosfera più instabile. La giornata contrassegnata da una mattinata in prevalenza stabile su tutti i settori. Nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali sugli Appennini, soprattutto meridionali, e le zone vicine localmente sulla costa campana e della Basilicata. Temperature in linea con il periodo o leggermente sopra. Con il meteo chiudiamo anche oggi notizia. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, siamo al libro più letto e precisamente la lettera a Tito. Se è la prima volta che sei con noi, resta con noi perché fine puntata ci saranno i recapiti telefonici, potrai contattarci. E il libro più letto non trascura niente. Enzo parlerà di anziani e della necessità di una sana dottrina. Sentiamo cosa ci dice.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: È il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare una delle lettere pastorali di Paolo, la lettera a Tito. Entriamo ora nel tema specifico del capitolo 1, e cioè che una chiesa ordinata deve disporre di anziani, conduttori ordinati, che rispondono ai requisiti prescritti. È una sezione della scrittura molto importante. Versetto 5. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. Paolo aveva lasciato Tito a Creta per organizzare le chiese locali con degli anziani come guide spirituali. L'isola di Creta è una delle più grandi isole del mare Mediterraneo. L'isola è collegata al racconto mitologico di Minosse, che è ricordato come saggio legislatore, re di molte isole e di parte dell'Asia Minore. Intorno all'anno 67 a.C., Creta fu annessa all'impero romano. Il capoluogo era Cnosso e a quanto pare in questa e in altri posti ora c'erano delle chiese. Sembra che Paolo avesse svolto un lavoro missionario molto efficace su quest'isola, ma qualsiasi cosa abbia fatto, nella scrittura non troviamo nessuna documentazione a questo proposito. In realtà non abbiamo a disposizione nessuna prova assoluta che prima del suo viaggio a Roma Paolo sia stato a Creta. Ma dalle informazioni forniteci in questa breve epistola veniamo indotti a credere che sia stato lì e che abbia lasciato Tito per organizzare le chiese fondate insieme. Creta era evidentemente un posto non troppo bello in relazione alla gente che vi abitava. Paolo stesso dice che erano dei bugiardi ed era sicuramente la cosa per la quale si contraddistinguevano allora. C'era una parola greca che aveva il significato di parlare come un cretese ed era sinonimo di bugiardo. Uno dei loro poeti scrisse: Creta, che si occupa del mantenimento di centinaia di città, non può smentire questo, sebbene sia portata a dire menzogne. Erano quindi conosciuti per questa loro qualità. E Paolo avrà altre cose poco lusinghiere da dire sul loro conto. Alcuni di loro però si convertirono al Signore. E Paolo scrive a Tito di organizzare le loro chiese. E infatti dice: perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città. L'anziano è un dono fatto alla Chiesa. L'imposizione delle mani o qualche altro rito non farà di persone qualsiasi degli anziani. È importante riconoscere uomini che hanno il dono di anziano. Penso che le chiese di Creta avessero degli anziani, ma che non fossero mai stati riconosciuti e che magari esercitavano questo dono senza nessuna autorità. Tito è chiamato a costituire degli anziani, ossia a nominarli, in ogni città e secondo le mie istruzioni. Paolo dice: ti ho istruito, Tito, e tu che sei chiamato a istruire degli anziani in queste città. Qui ora troviamo i requisiti per gli uomini che sono chiamati a esercitare questo ministero. Andiamo a leggere i versetti dal 6 al 9 da Tito, capitolo 1. Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti, bisogna che il vescovo sia irreprensibile, come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono.

0: Se ricordate lo studio fatto sulle lettere a Timoteo tempo fa, noterete una certa somiglianza tra i requisiti richiesti per i vescovi della chiesa di Efeso e quelli elencati qui. Questo denota il fatto che l'autore è lo stesso, ma le diversità ci parlano di diverse situazioni storiche. Trovare chi sia irreprensibile. Questo non significa che uno debba essere perfetto, senza peccati. Significa che ogni accusa che viene portata contro di lui e che riguarda il suo incarico non deve essere vera. La sua vita deve essere al di sopra di ogni riprensione. Questa caratteristica l'abbiamo trovata per i diaconi e i vescovi di Efeso, come pure il fatto che dovessero essere mariti di una sola moglie e saper governare bene la propria famiglia. Qui in più troviamo che i figli dovevano essere fedeli, cioè credenti, e non dovevano essere accusati di sperperare il denaro per i propri piaceri o per insubordinazione. L'elenco prosegue ed occorreva una gran cura nella scelta dei responsabili della chiesa di Creta, dove c'erano persone un po' particolari, come abbiamo visto. Era opportuno che i conduttori non fossero arroganti, né facili ad adirarsi, perché spesso queste cattive qualità sono causa di ostacolo al progresso della chiesa. Anche le altre tre proibizioni relative al vino, alla violenza e al desiderio di guadagno facile e disonesto ci fanno pensare ai molti pericoli presenti anche ora nella nostra società e non solo a Creta. Come abbiamo accennato prima, anziani e vescovi sono dei sinonimi. La parola anziano si riferisce all'individuo che doveva essere una persona matura. Un vescovo era un sorvegliante, governava la chiesa, perciò questa parola fa riferimento alla carica. Ma una chiesa non era mai chiamata ad avere soltanto un vescovo oppure soltanto un ministro. Ce n'erano sempre diversi. L'enfasi di Paolo è sui requisiti personali di un uomo che deve occupare questa posizione in una chiesa. Le qualità positive ricordano quelle di Prima Timoteo. Ci parla di ospitalità, di amore per il bene. Queste persone dovevano essere rette, con una vita pura, temperanti, cioè che esercitano autocontrollo. Ci sono poi due cose che il ministro dovrebbe essere in grado di fare. Dovrebbe essere in grado di esortare, cioè insegnare la parola di Dio, e seconda cosa, essere in grado di confutare o dimostrare l'errore degli eretici. Per fare questo ci vogliono uomini allenati nello studio della Bibbia, e questo non si improvvisa. Ricorda che Paolo disse a Timoteo di non imporre con troppa fretta le mani a nessuno. Prima Timoteo 5, versetto 22. Non puoi prendere quindi un uomo convertito da un giorno, chiedergli di dare la sua testimonianza la sera successiva, nominarlo ministro di chiesa il terzo giorno, un evangelista il giorno dopo e pastore o conduttore della chiesa alla fine della settimana. Un conduttore di chiesa dovrebbe essere in grado di essere fermo nella parola di Dio e di divulgarla. Perché questa necessità di esortare nella sana dottrina e convincere i contraddittori? Lo vediamo subito. Paolo infatti ora parlerà della cattiva reputazione dei cretesi. E dobbiamo ricordare che tutti gli uomini sono dei peccatori. Siamo tutti fratelli nel senso che siamo tutti peccatori. Non tutti gli uomini sono nella famiglia di Dio, perché questo avviene soltanto attraverso la nuova nascita, diventando figli di Dio per la fede in Cristo. Ma siamo sicuramente tutti figli di Adamo e tutti muoiono in Adamo, come detto in 1 Corinzi 15, versetto 22, perché tutti abbiamo peccato. Comunque sia, questi abitanti dell'isola di Creta avevano una reputazione particolarmente negativa. Leggiamo così i versetti dal 10 al 14 di Tito, capitolo 1. Infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca. Uomini che sconvolgono intere famiglie, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di un guadagno disonesto. Uno di loro, proprio un loro profeta, disse: «I cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri». Questa testimonianza è vera, perciò riprendili severamente, perché siano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. A Creta c'erano molte persone che creavano problemi e caratterizzate da tre qualità spiacevoli. Sono definite persone ribelli o insubordinati, poi sono vuoti nel loro insegnamento, fanno un gran parlare senza dire nulla, cianciatori, dice Paolo. In terzo luogo ingannano se stessi e seducono le menti, cioè ingannano anche gli altri. Queste caratteristiche dominano in ogni eresia, ma erano particolarmente presenti a Creta. Inoltre queste persone sono definite come il partito della circoncisione. Viene prescritto un rimedio energico. Bisognava turare loro la bocca, imbavagliarli per impedire ulteriori danni. Potevano contagiare i membri della comunità oppure sconvolgere intere famiglie con insegnamenti contrari alla sana dottrina che doveva caratterizzare i predicatori della Chiesa. Per di più, queste persone facevano tutto questo allo scopo di ottenere un utile personale.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Paolo sostiene le sue argomentazioni citando un loro poeta che li definiva i cretesi malvagi quanto le bestie selvagge e ghiottoni oziosi, caratteristica che fa pensare alla avidità smoderata. Paolo sta per dire a Tito che deve agire energicamente nei loro confronti, ma prima elenca le caratteristiche negative di queste persone. Non sappiamo se Paolo avesse avuto un'esperienza personale del carattere di costoro o se si basasse su ciò che si diceva di loro. Comunque dice a Tito di riprenderli severamente. Questo naturalmente si riferisce ai falsi dottori e non a tutti i cretesi in generale. Infatti precisa, affinché siano sani nella fede. C'erano due filoni di questa falsa dottrina. Uno riguardava le favole giudaiche, probabilmente speculazioni basate su insegnamenti del Vecchio Testamento e presenti anche ad Efeso. L'altro filone erano i comandamenti umani che voltavano le spalle alla verità. Anche le eresie presenti a Colosse vengono chiamate da Paolo comandamenti degli uomini e sono probabilmente pratiche ascetiche, come si potrebbe dedurre dal versetto che segue, il 15. Leggeremo anche il 16 di Tito capitolo 1. Tutto è puro per quelli che sono puri. Ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Questo è un versetto che viene usato da coloro che dicono che se siamo salvati per grazia, non importa come viviamo. Sarebbe a dire che se siamo salvati, siamo puri e possiamo vivere come vogliamo, mentre un animo puro non sarà contaminato da ciò che è fisico. Certi culti hanno sviluppato questo insegnamento dicendo che possono vivere nel peccato. Non lo chiamano peccato perché per loro non è peccato, visto che tutto è puro per quelli che sono puri. Quello di cui sta parlando Paolo non ha proprio niente a che fare con questioni morali. In questa questione sta parlando di legalismo, di riti o, ad esempio, del mangiare delle carni. L'insegnamento di molti culti legalisti contengono spesso diete molto inconsuete, ma Paolo dice tutto è puro per quelli che sono puri. In altre parole, se mangi carne oppure no non fa alcuna differenza, tutto il cibo è puro. Se vuoi mangiare carne di serpente è un problema tuo, sarà un mio problema di starmene lontano se posso, prima che tu lo uccida. Puoi mangiare tutto ciò che vuoi, tutto è puro per quelli che sono puri. Se non sei un credente, qualsiasi dieta tu inventi non farà nessuna differenza nella tua relazione con Dio, non ti salverà. Puoi mangiare tutte le verdure che vuoi, ma se non sei a posto con Dio, non ti renderanno puro. Il Signore Gesù disse che non sono le cose che entrano in un uomo che lo contaminano, ma ciò che esce. Questa frase è riportata in Matteo 15, nei versetti dal 18 al 20. E queste persone, dalla mente e coscienza impure, professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti. Dove la professione di fede e la pratica sono chiaramente in conflitto, queste parole di condanna sono meritate. E Paolo si serve di tre parole per definire la loro condotta: abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. La prima parola, abominevoli, denota il disgusto per la loro ipocrisia. La seconda, ribelli, fa vedere il loro atteggiamento verso Dio. E la terza, incapaci di fare il bene, rivela il fatto che non hanno superato la prova, visto che la fede deve condurre ad azioni pie e giuste, come abbiamo visto all'inizio del capitolo.

0: Passiamo ora al capitolo 2, nel quale vedremo che la Chiesa deve insegnare una sana dottrina, altrimenti non è una Chiesa. In Atti 2, versetto 42, ci viene detto che dopo il giorno della Pentecoste, i nuovi credenti erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questi erano i segni di riconoscimenti della Chiesa primitiva: la dottrina degli Apostoli, comunione fraterna, rompere il pane e la preghiera. Davvero, non importa quanto alto sia il campanile oppure quanto belle siano le melodie, è il messaggio che esce dal pulpito che ti dirà se la Chiesa è veramente una Chiesa oppure no, organizzata come l'intendeva Paolo e come la descrive la parola di Dio. Nel primo capitolo abbiamo scoperto che gli anziani che Tito doveva ordinare dovevano essere in grado di fare due cose: esortare e confutare o dimostrare l'errore agli eretici. È importante però non trascorrere tutto il tempo discutendo. Sarebbe svolgere solo un ministero negativo se tutto ciò che facciamo è attaccare i nemici del Vangelo. Ma inizia a dire Paolo nei versetti dall'1 al 5 di Tito, capitolo 2. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre nel bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Ora, l'attenzione si sposta su problemi che nascono dalla cura pastorale delle chiese e le varie classi di persone con le quali Tito aveva a che fare sono trattate separatamente. Possiamo trarre molti elementi istruttivi, anche per noi oggi. Prima di tutto, Tito doveva esporre cose adatte, in accordo alla sana dottrina, cioè la dottrina degli Apostoli. Tra le cose importanti nella Chiesa primitiva, la dottrina degli Apostoli occupava il primo posto. Ciò che leggiamo in questa epistola è una parte della dottrina degli Apostoli. Paolo, prima di tutto, porta un messaggio per le persone anziane, sia maschi che femmine. Il primo effetto pratico della predicazione della sana dottrina sarà un comportamento che si addica all'età avanzata delle persone. Le prime tre qualità che ci si attende dalle persone anziane sono la sobrietà, ossia la moderazione in ogni cosa, la dignità, che non significa la tristezza e il senno, ma agli anziani non è richiesta solo questa forma di autocontrollo, ma anche tre virtù cristiane. Esiste un legame tra amore, fede e pazienza, e Paolo ne parla anche in altre lettere. A volte invece di pazienza si parla di speranza, ma l'atteggiamento è simile. Introducendo l'argomento del comportamento delle donne anziane, Paolo dice anche le donne. Anche loro devono avere un comportamento convenevole alla loro età, alla loro posizione nella Chiesa. Devono avere un comportamento adatto al carattere sacro del loro compito, come se fossero delle sacerdotesse in un tempio. I divieti relativi alla maldicenza, all'eccessivo uso di vino, ci ricordano l'ambiente in cui vivevano. Per riassumere i requisiti cristiani che devono avere, Paolo dice una sola frase: maestre di ciò che è buono, per poi specificare verso chi dovevano rivolgere i loro insegnamenti, ossia verso le giovani donne che dovevano imparare come comportarsi verso i figli, verso il marito, gli impegni domestici, la sfera principale dei loro interessi. Sembra strano che dovessero imparare ad amare i figli, ma evidentemente la società cretese era carente in questo campo. Scopo di tutto questo è che la parola di Dio non sia disprezzata a causa del cattivo comportamento delle persone. La preoccupazione di mancanza delle qualità cristiane, in questo caso delle donne, avrebbe portato a un rinnegamento del valore del Vangelo, come se la libertà in Cristo fosse usata in modo eccessivo, con un comportamento che non era approvato dalla società. Concludiamo la nostra serata leggendo i versetti dal 6 all'8 da Tito, capitolo 2. Ora l'attenzione si sposta sui giovani e ancora una volta l'esortazione è diretta all'autocontrollo. Esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Paolo dice al suo giovane predicatore Tito: sii un modello, un esempio per gli altri giovani uomini, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità. Integrità, dall'idea di incorruttibilità, sarebbe a dire che nel suo insegnamento deve mostrare la sua completa fiducia nella parola di Dio e rendersi conto dell'importanza della materia che sta trattando. Doveva esortare i giovani a essere assennati, a controllarsi, ricordarsi degli avvertimenti morali, ed è chiaro, come abbiamo detto, che Tito doveva essere un esempio di buon comportamento, di buone opere. Egli non doveva dare occasione agli oppositori di scagliare accuse contro di lui o il suo insegnamento. E con una vita esemplare avrebbe fatto vergognare i suoi avversari, che non avrebbero avuto nulla di male da dire proprio contro lui. Ebbene, ci fermiamo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Dopo aver visto queste cose attorno a Tito, attorno un po' alla chiesa di Creta, io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi.
0: Attorno a Tito, attorno un po' alla chiesa di Creta. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede,

0: produzione Transworld Radio.
1: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 35 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'ira del re è come il ruggito di un leone, ma il suo favore è come rugiada sull'erba. Proverbi 19:12. La rugiada cade dopo la notte buia. E la rugiada della grazia di Dio che è apparsa in Gesù può essere conosciuta solo da chi ha sperimentato la notte. In Oriente, ai tempi di Salomone, la notte era molto inquietante. In essa si muovono tutte le bestie della foresta, dice una parola del Salmo. Quando il ruggito del leone faceva tremare l'aria, la gente si nascondeva nelle capanne in preda al terrore. L'ira del re. Salomone parla del re dei re, del Dio santo, è come il ruggito di un leone. Salomone aveva un'idea dell'ira di Dio. Quando dedicò il tempio che aveva costruito, pronunciò una potente preghiera davanti a tutto il popolo. In essa c'è una frase che è come un grido di terrore. Il Signore, il nostro Dio, sia con noi, non ci lasci e non ci abbandoni. Ecco, Dio può allontanare la sua mano da noi. Allora siamo in balia di tutte le forze oscure. Allora siamo davvero persone abbandonate da Dio. Siamo onesti. Non meritiamo forse che Dio tolga la sua mano da noi? Oggi e per l'eternità. Fino all'inferno. Qualcuno può dire che non meritiamo il giudizio di Dio? Non potrebbe forse allontanare la sua mano da noi oggi? Questa è la vera notte dell'anima, se la comprendiamo. E senza questa notte in cui ci troviamo di fronte al Dio Santo, non vedremo mai il mattino. Allora sarà mattina quando la croce di Gesù sarà posta davanti ai nostri occhi e potremo vedere la grazia di Dio per i peccatori. Qui il cuore canta, il favore del re è come la rugiada rinfrescante sull'erba. Signore, lasciaci penetrare nel regno della tua grazia. Amen.

Cari amici di Un Pensiero al Giorno, prima di qualunque altra parola, buongiorno da Carmelo e che Dio possa benedire questo nuovo giorno nelle nostre vite. Anche oggi, 18 agosto, andiamo a leggere dei versetti tratti dal calendario Il Buon Seme per la meditazione odierna, il primo dei quali è nel libro ai Romani, capitolo 5, versetto 12. Perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte. Così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Ancora, sempre dal capitolo 5 di Romani, leggiamo i versetti 19 e 20. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così, ancora, per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata.

male che espande il terrore. Così si esprime il buon Lafontaine a proposito della peste. Oggi altre malattie hanno preso il suo posto per terrorizzare l'umanità. E l'AIDS è tra le ultime in ordine di tempo. Ma vi è un male ben più grave per la sua estensione e le sue conseguenze, anche se i mass media non ne parlano mai. È il peccato. Infetta il 100% degli uomini e li conduce alla morte eterna. Un virus è un microorganismo infetto, parassita delle nostre cellule viventi, nelle quali provoca degli inconvenienti molto gravi. È la stessa cosa per il peccato. È un germe inafferrabile che vive come parassita della nostra anima e gli inocula la malattia mortale. Certi virus distruggono le cellule del nostro sistema immunitario e tolgono al malato ogni difesa contro i germi infetti. Allo stesso modo il peccato ha distrutto il nostro sistema di difesa contro il male, da cui è conseguito uno stato di morte spirituale. Siamo morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati, dichiara la Bibbia in Efesini 2:1. Per certe malattie virali non esiste all'ora attuale né rimedio né guarigione. La morte è ineluttabile. Per la malattia del peccato, infinitamente più grave a causa delle sue conseguenze eterne, Dio ha fornito un rimedio. Noi tutti che siamo stati infettati da questa terribile malattia possiamo essere salvati per mezzo della fede in Gesù Cristo. E poiché questo vaccino non ha bisogno di essere inoculato, penso che possano vincere le resistenze anche di quelli che temono la puntura di un ago. Cari all'ascolto, anche oggi il nostro tempo è volato via. E perciò vi aspetto sempre su queste frequenze. E Carmelo, come sempre a Dio piacendo, vi saluta dandovi appuntamento a domani.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Buongiorno a tutti, notiziario del 18 agosto 2026, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni che oramai divampano tra i due paesi dal febbraio scorso. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio, ha reso noto l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo. Le forze armate israeliane hanno bombardato con l'artiglieria la periferia del villaggio di Maidal Zun nel Libano meridionale, mentre aerei da guerra hanno effettuato un attacco aereo all'alba sulla vicina città di Al-Mansouri, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi di arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud delle Filippine. Il sospettato indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco avvenuto presso la scuola superiore all'interno del campus dell'Università Ateneo de Zamboanga. Il giovane ha inizialmente sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Olasso, il sindaco della cittadina, ha riferito a una radio che lo studente ha poi sparato a un compagno che è morto prima di suicidarsi. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. La scuola superiore si trova in un campus protetto separato dal campus principale dell'Università Cattolica. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel Mar Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano Sandua Sangare all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che nel pomeriggio di ieri era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale nel 2002 ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nella zona di Viale Giorgio Morandi nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna, nata in Ungheria e residente nel capoluogo siciliano, si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni, quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. La caduta le ha provocato gravi ferite. Omicidio-suicidio a dolo nel veneziano. Un uomo di 43 anni di Nochever è stato trovato morto impiccato all'interno della sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara, sempre in provincia di Venezia, e la morte della stessa dovrebbe risalire a Ferragosto. La scoperta di due cadaveri, secondo quanto riportato dalla Nuova Venezia, è avvenuta nella tarda serata di domenica. E infine chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione torna ad aumentare al nord, mentre al centro-sud, risultando più bassa, favorirà un'atmosfera più instabile. La giornata, contrassegnata da una mattinata in prevalenza stabile su tutti i settori. Nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali sugli Appennini, soprattutto meridionali, e le zone vicine localmente sulla costa campana e della Basilicata. Temperature in linea con il periodo o leggermente sopra. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo, con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi vi voglio raccontare qualche cosa che è successo circa nel 1958-59, non ho proprio la data precisa, ma in ogni modo vi voglio parlare di una delle persone molto interessanti, eccezionali che abbiamo conosciute. Una di queste donne, queste persone, è Lucia. È successo appunto che nel 58-59, un pomeriggio, abbiamo ricevuto una telefonata, mio marito e io. Era una voce con accento piuttosto stretto, abruzzese, e che ci diceva: posso venire a trovare la voce del Vangelo? Ma certamente, la voce del Vangelo era il nome della nostra organizzazione evangelica. Certamente, ma come mai, dove si trova? Ho sentito la vostra trasmissione a Radio Tangeri e ho accettato Gesù nel mio cuore e vi voglio conoscere. Ma certamente, venga quando vuole, ma da dove telefona? Beh, è il mio paese piccoletto, telefono da Barrea, nel Parco Nazionale, in Abruzzo. Mio marito e io non potevamo letteralmente credere alle nostre orecchie, perché c'era perfino qualcuno che ascoltava le nostre trasmissioni radio e per di più ci diceva che le avevano fatto del bene. Mio marito e io non eravamo, né siamo adesso, esperti in materia di trasmissioni radiofoniche. Infatti non ce ne intendevamo affatto, ma era capitato che c'era stata un'offerta da parte di una missione di preparare delle trasmissioni radio da trasmettere da Radio Tangeri addirittura. E naturalmente, dato che non c'era nessuno che lo potesse fare, che lo sapesse fare e che fosse pronto a buttarsi, ci siamo buttati noi, il che dipendeva probabilmente dalla nostra incoscienza giovanile, ma anche dalla necessità di far conoscere il messaggio del Vangelo in Italia. Ritorniamo a Lucia. Lucia è venuta a trovarci dall'Abruzzo e quando ha suonato il nostro campanello l'abbiamo vista. Era una donna di mezza età, ben piazzata, vestita di scuro e con un sorriso gioviale che rallegrava il cuore. Ecco, si è presentata dicendo: già che c'ero, vi ho portato anche un po' di trote, le ha pescate mio marito e ha aperto un pacco con alcuni pesci magnifici che sembravano ancora vivi. Li abbiamo cucinati per cena col suo aiuto, prezzemolo, aglio e olio d'oliva, ed erano deliziosi. E abbiamo chiacchierato, parlato, e non c'era nessun dubbio che quella donna aveva capito veramente in una maniera straordinaria il messaggio semplice della salvezza che si trova nel Vangelo e lo aveva accettato. E la gioia del Signore le sprizzava da tutti i pori. E devo dire che le trasmissioni da Radio Tangeri, a parte la nostra incapacità tecnica, erano un disastro, perché erano molto saltuarie, imprevedibili, dipendevano dalle condizioni atmosferiche, dai guasti frequentissimi delle apparecchiature della stazione trasmittente. Proprio era quasi una roulette russa ricevere una trasmissione da quella piccola stazione. In ogni modo, Lucia l'aveva sentita e è chiaro che il Signore è entrato nel suo cuore. Lucia è vissuta felicemente e fedelmente da sola, rendendo testimonianza della sua fede nel suo piccolo paese, in mezzo all'indifferenza della gente, aiutando dovunque fosse possibile. La sua era una fede gioiosa, tranquilla, per nulla belligerante, ed è rimasta ferma nelle prove e in tutte le circostanze. Dopo parecchi anni dalla sua prima visita abbiamo avuto una sua lettera, abbastanza triste, però nello stesso tempo molto incoraggiante e serena. Sono vecchia, non ci vedo più, vi prego di non mandarmi più il vostro giornale, anche se mi ha fatto tanto bene sempre, soprattutto per quella pagina che mi insegnava e mi aiutava a leggere la Bibbia tutti i giorni e che mi ha aiutata sempre a capire di più e approfondirmi nella parola di Dio. Ma adesso sono vecchia, non ci vedo più a leggere e qui nessuno mi vuole ascoltare. Vi mando questo dono, e c'era un piccolo dono in denaro, e vi ringrazio tanto tanto per quello che avete fatto. E concludeva con una frase di grande speranza: adesso aspetto che il Signore mi porti a casa sua, quando vorrà. Ci ha fatto molto dispiacere togliere il nome di Lucia dal nostro indirizzario. E sapevamo però che potevamo ancora contare sulle sue preghiere e sapevamo in ogni modo che il suo nome, per mezzo anche di quella trasmissione così primitiva e così imprevedibile, il suo nome è stato scritto nel cielo, nel registro del Signore. E adesso vorrei farvi una domanda, o farti una domanda. Il tuo nome è scritto nel cielo?
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. L'ultimo capitolo del libro

0: dell'Apocalisse e le ultime scene della meraviglia celeste ci portano anche alla fine della parola di Dio. Il sentiero dell'uomo è stato accidentato. Molte domande rimangono ancora senza risposta, molti problemi rimangono ancora irrisolti, ma entriamo nell'eternità nuovamente in comunione con Dio e lì a tutto ci sarà una risposta. L'angelo che accompagna Giovanni attraverso questa visione del cielo lo ha prima impressionato con una bellezza squisita e mozzafiato e ora gli mostra un fiume dell'acqua della vita limpido come cristallo che scorre dal trono di Dio. Ai lati del fiume c'è l'albero della vita che produce 12 tipi di frutti ogni mese, una fornitura continua, abbondante. Come nel giardino dell'Eden, noi mangeremo e berremo per l'eternità, tuttavia a differenza del giardino non c'è la possibilità che il peccato vi entri. Contrariamente ai cartoni animati, il paradiso non è un luogo in cui staremo sulle nuvole, è un luogo di lavoro fruttuoso. Forse il Signore darà a ogni santo un mondo o un sistema solare da gestire, chissà, come ha dato ad Adamo il dominio sulla vecchia creazione. Il Signore rivela che proprio come le persone perdute, condannate all'inferno, diventeranno sempre più peccaminose, così noi cresceremo in giustizia e santità. Il paradiso non è statico. I figli di Dio avranno tutta l'eternità per crescere in saggezza e in conoscenza. All'inizio di questo libro il Signore ha benedetto coloro che leggono, ascoltano e osservano queste parole. Adesso, in conclusione, Egli ripete le benedizioni su coloro che custodiscono queste parole. Non dobbiamo spiritualizzarle o ridurle a storie vuote. Questo libro non ha lo scopo di soddisfare la nostra curiosità, ma deve essere vissuto, applicato. Alla fine dell'Apocalisse, il Signore Gesù afferma il suo posto come Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine, e dà all'angelo il suo personale messaggio. Io, Gesù, prendendo il nome dell'essere salvatore, il nome che ricevette quando assunse le sembianze umane. È di lui che parleremo per l'eternità. Egli si definisce anche come la radice, la discendenza di Davide, il che lo collega all'Antico Testamento, ma per la Chiesa egli è la lucente stella del mattino. Hai notato che la lucente stella del mattino appare sempre nel momento più buio della notte? Segnala che il sole sorgerà presto. L'Antico Testamento terminava con la promessa che spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Questo è scritto nel libro del profeta Malachia, capitolo 4. Ma per noi egli è la lucente stella del mattino che arriverà in un momento molto buio. Il nostro Signore promette di tornare, di ricompensare personalmente ogni credente. E quanto a coloro che non credono ancora, Gesù invita chi ha sete ad andare a Lui e a prendere liberamente l'acqua della vita. Chi non crede ancora, ovviamente, ha bisogno di andare a Gesù per prendere il primo bicchiere di quest'acqua vivente, diciamo. Cristo è la nostra vita eterna. Ma anche i credenti hanno bisogno di continuare ad andare da Lui. Chi ha sete venga, dice Gesù. Indica chiunque avverte il proprio bisogno spirituale e, come termine, è ampio abbastanza da includere assolutamente tutti. Quest'acqua di vita a noi non costa niente, ma è costata tutto a Gesù Cristo. Anche oggi Egli ci invita ad andare da Lui. Non aspettare. Quando queste cose inizieranno ad accadere, Gesù sarà già alla porta. Vieni, Signore Gesù, è il grido che proviene dal cuore di ogni vero credente. L'Antico Testamento termina con una maledizione e il Nuovo Testamento termina con una benedizione di grazia su coloro che credono. La grazia è offerta a tutti, ma se qualcuno rifiuta l'offerta di Gesù Cristo, dovrà sopportare il giudizio pronunciato in questo libro. La grazia quindi è offerta anche a te. È l'unico modo in cui tu puoi essere salvato. Credi in Lui e accogli questa grazia. Anzi, ecco l'augurio e la speranza dello stesso Apostolo Giovanni al termine del suo scritto. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. E qui si concludono anche le note del dottor Vernon McGee. Intanto però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, arrivederci.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal libro della Genesi, capitolo 6, versetto 6. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. La riflessione che segue è a cura di Ada Scorza. Nel verso 5 troviamo la motivazione per cui Dio si pentì e si addolorò. La malvagità dell'uomo aveva superato ogni limite. Nel verso 7 che segue ne troviamo la conseguenza. Dio avrebbe sterminato gli uomini e tutti gli animali che egli stesso aveva creato. Ci riferiamo al diluvio universale dal quale scampò solo il giusto Noè con la sua famiglia e tutti gli animali che erano con lui nell'arca da lui costruita. Ma l'uomo ha imparato la lezione? No. L'uomo ha continuato e continua tuttora a essere malvagio. Questo perché il suo cuore è, come dice Geremia, insanabilmente maligno, ribelle, lontano da Dio sin dalla nascita. Solo in un trapianto, in un cuore nuovo, c'è la soluzione. Gesù ha dato la sua vita sulla croce affinché l'uomo possa riavvicinarsi a Dio. Se credi nel suo sacrificio al posto tuo e pentito riconosci Gesù come tuo Salvatore, riceverai un cuore nuovo che palpiterà d'amore per Dio e per gli altri. Solo così Dio non si pentirà di averti creato, anzi se ne rallegrerà.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo dal Salmo 23, versetto 1. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. E ancora Ecclesiaste, capitolo 8, versetto 12. Tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio. Brutte notizie. Le brutte notizie ci giungono giornalmente e quasi in diretta da tutto il pianeta. Qui un sisma, là un conflitto, da un'altra parte un rapimento o una serie di omicidi. Noi ci rammarichiamo e temiamo la violenza. C'è una certa differenza tra un paese e un altro, tuttavia nessuna zona della terra, nessun territorio è al riparo dai drammi di cui i mezzi di comunicazione continuano ad informarci. Il cristiano non è risparmiato più degli altri da prove e dolori, ma egli possiede, grazie alla Bibbia, delle certezze che gli recano la pace in mezzo allo sconforto. Per un cuore triste e angosciato, la vera speranza, la vera pace, non possono venire né dall'uomo né da una società disorientata, ma unicamente da Dio. Prima di tutto, Dio dà il riposo della coscienza a coloro che riconoscono il loro stato di perdizione davanti a Lui e che per fede accettano il suo perdono. Se il nostro mondo dilaniato dalla violenza non può darci alcun riposo, tutto si illumina per chi accetta Cristo come suo Salvatore e come Signore della propria vita. Il cristiano conosce Dio come il proprio Padre Celeste che fa concorrere tutto per il bene dei suoi figli, come è scritto in Romani 8:28. Tutto, anche le situazioni più critiche. Egli, come è scritto in Salmo 112:7, non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 18 agosto e dal Vangelo di Matteo leggeremo nel capitolo 6, verso 34, dove è scritto così: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Con queste parole Gesù non vuole invitarci ad essere passivi o a non lavorare, ma vuole correggere il nostro atteggiamento interiore nei confronti delle necessità oggettive. Contestualizzare queste parole può aiutarci a comprendere meglio il perché Gesù si esprimesse così. Gesù è su un monte dove pronuncia un lungo discorso che chiarisce quale deve essere l'atteggiamento di tutti quelli che con un cuore rigenerato vogliono seguirlo vivendo la fede in un modo del tutto nuovo, un modo che stravolge tutto quanto si era creduto e fatto fino a quel momento. La folla che lo ascolta è per lo più formata da contadini, pescatori e poveri, per i quali la preoccupazione per il cibo o per i vestiti era un'ansia legata a necessità quotidiane a causa della miseria e della fame. Gesù conosce perfettamente questa realtà perché la popolazione subiva una doppia tassazione: quella dei pubblicani, che riscuotevano le tasse per l'impero di Roma, e quella delle autorità religiose e delle autorità locali, per cui spesso era costretta a indebitarsi, a cedere le sue terre e ad adattarsi addirittura alla schiavitù. Ma allora cosa si doveva fare? Le preoccupazioni consumano le nostre energie e ci distraggono da una realtà spirituale che è quella di poter riporre la nostra fiducia in Dio, così da poter ridimensionare i bisogni materiali. Quindi, poiché l'ansia per il futuro ci ruba l'energia di oggi, Gesù non dice che non dobbiamo pianificare, dice non affannarti. Perché se già ogni giorno si presenta con le sue sfide, se ci mettiamo pure quelle di domani, restiamo sopraffatti. Cercare prima il regno di Dio non significa solo mettere Dio al primo posto, ma vivere un giorno alla volta, perché domani verrà con i suoi problemi, ma anche con le sue soluzioni.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il principio di uno spazio vuoto. Abbiamo tutti l'abitudine di conservare degli oggetti inutili, credendo che prima o poi ci serviranno. Tendiamo ad accumulare e a non investire denaro perché pensiamo che il futuro sia incerto. Siamo abituati a conservare vestiti, scarpe, mobili e altre cose che già da molto tempo non usiamo. E allo stesso modo siamo soliti serbare il risentimento, la tristezza, la paura e altri sentimenti negativi. Conservare qualcosa che non ci servirà è contro il principio della prosperità. È importante creare uno spazio vuoto nella nostra vita per fare posto al nuovo. Se siamo materialmente, spiritualmente ed emotivamente occupati da cose vecchie, non ci sarà spazio a sufficienza per la benedizione di Dio. Caro amico e cara amica, inizia a pulire il tuo ambiente da quegli oggetti che sai che non userai mai. Chiedi a Dio di sgomberare il tuo spirito da ogni peso e la tua anima da ogni sentimento negativo. Conservare senza il giusto equilibrio significa dichiarare inconsciamente che domani ci mancherà qualcosa. Conservare oggetti inutili e vecchi è affermare che la nostra fiducia non è in Dio, ma nelle cose materiali, e pensare che le cose nuove e migliori che Dio vuole darci non siano per noi, perché ci basta il poco che abbiamo. Ogni giorno ha il suo affanno. Ogni giorno dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio e con Lui non ci mancherà nulla.
3: Questo bisogno estremo di sicurezza fa parte proprio della natura dell'uomo, ma la realtà ci dimostra quanto tutto sia assolutamente incerto, ed è proprio l'incertezza del domani che diventa una causa di grande paura per gli uomini, indistintamente per tutti e in tutti gli ambiti, in quello economico, familiare, lavorativo, di salute e via dicendo. E molto spesso, per arginare l'insicurezza, la mente cerca tante soluzioni ed è sempre in allerta, diventando terreno fertile per l'ansia. E Gesù lo sapeva bene, per questo ha insistito tanto sul fatto di non preoccuparci per il domani e di riporre piuttosto la nostra fiducia in Dio per non lasciarcene sopraffare. Cosa possiamo fare per soddisfare questo bisogno? Per quanto mi riguarda, mi incoraggia tanto quel verso che leggiamo sempre nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, in cui Gesù dice: «Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro?» E poi esortava dicendo: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte». Cari amici, è inutile illudersi. Non si può vincere l'ansia accumulando beni materiali. L'ansia si vince solo avendo fede in Dio e non dubitando delle sue promesse e della sua fedeltà. Piuttosto, stiamo cercando Dio prima di ogni altra cosa? Se la nostra priorità è Lui, non avremo alcun motivo di preoccuparci. Vi saluto anche per oggi, augurandovi una giornata piena della serenità del Signore.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Dammi Amore di Icam. Sentire cantare Icam ci ricorda la vocalist di una nota band irlandese, e infatti Icam nella sua formazione musicale ha inflessioni dell'alternative rock. Ora ascoltiamo Abbi Pietà, brano in cui la cantante lascia sfogo a un dialogo aperto con il Padre Celeste e comprende che in questa valle terrestre la sofferenza trova soluzione nell'incontro personale con Gesù, che ha pietà di ciascuno e non vede l'ora di guarire e ristabilire la vita dell'uomo senza Dio. Ascoltiamola. Abbi Pietà, canta Icam.

0: Ciao.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Buongiorno a tutti, notiziario del 18 agosto 2026, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni che oramai divampano tra i due paesi dal febbraio scorso. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio, ha reso noto l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo. Le forze armate israeliane hanno bombardato con l'artiglieria la periferia del villaggio di Maidal Zun nel Libano meridionale, mentre aerei da guerra hanno effettuato un attacco aereo all'alba sulla vicina città di Al-Mansouri, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi di arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud delle Filippine. Il sospettato indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco avvenuto presso la scuola superiore all'interno del campus dell'Università Ateneo de Zamboanga. Il giovane ha inizialmente sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Olasso, il sindaco della cittadina, ha riferito a una radio che lo studente ha poi sparato a un compagno che è morto prima di suicidarsi. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. La scuola superiore si trova in un campus protetto separato dal campus principale dell'Università Cattolica. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel Mar Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano Sandua Sangare all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che nel pomeriggio di ieri era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale nel 2002 ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nella zona di Viale Giorgio Morandi nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna, nata in Ungheria e residente nel capoluogo siciliano, si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni, quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. La caduta le ha provocato gravi ferite. Omicidio-suicidio a dolo nel veneziano. Un uomo di 43 anni di Nochever è stato trovato morto impiccato all'interno della sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara, sempre in provincia di Venezia, e la morte della stessa dovrebbe risalire a Ferragosto. La scoperta di due cadaveri, secondo quanto riportato dalla Nuova Venezia, è avvenuta nella tarda serata di domenica. E infine chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione torna ad aumentare a nord, mentre al centro-sud, risultando più bassa, favorirà un'atmosfera più instabile. La giornata, contrassegnata da una mattinata in prevalenza stabile su tutti i settori. Nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali sugli Appennini, soprattutto meridionali, e le zone vicine localmente sulla costa campana e della Basilicata. Temperature in linea con il periodo o leggermente sopra. Con il meteo chiudiamo anche oggi notizie. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.

E sta per essere varato un nuovo numero di Punto d'Incontro. Io sono Elisio, sono ancora qui con te per farti buona compagnia in questa mezz'ora prossima di tempo e di programma a nostra disposizione. Come già tu sai, il programma si compone di musica e rubriche. La prima rubrica si intitola A Occhio Nudo. Parleremo di cibaratto, che vuol dire, lo saprai fra poco, quando ti leggerò questo articolo. Ma prima di tutto ci ascoltiamo il primo motivo musicale in programma, che partirà subito dopo la sigla. Intanto approfitto per darti il mio benvenuto all'ascolto, bentornato a seconda dei casi. E naturalmente spero che lo sarai cioè in ascolto fino alla fine di questo programma e magari anche dopo con i prossimi programmi di questa emittente. E allora un buon ascolto.

una bella canzone. Questo è il titolo di questo motivo, del motivo che stiamo ascoltando, su adattamento e arrangiamento di Fausto Papetti, tratto dall'LP Oggi è.

Mi hanno aumentato la paga 2 cetrioli in più alla settimana. Ti sembra una favola? Uno scherzo? No, non lo è. Gli amministratori di una miniera di ferro in Russia hanno cominciato infatti a pagare i minatori in cetrioli e salami. L'idea non è male, sotto certi aspetti. Almeno così i minatori non spenderanno tutto lo stipendio in alcolici, abitudine molto diffusa in questo paese. E, secondo beneficio, le loro mogli non dovranno passare delle ore ogni giorno in lunghe file davanti ai negozi di alimentari nella speranza che, quando arriverà finalmente il loro turno, la provvista di cibi non sia già esaurita. Una certa abbondanza di cibi in casa, almeno per qualche giorno, la godranno. Ma perché un sistema di pagamento tanto bizzarro? La risposta è semplice, anche se lontana dalle esperienze occidentali. Gli amministratori della miniera non riuscivano a trovare i rubli necessari per pagare gli stipendi in maniera normale. Ed ecco che così la società, spesso in Russia, è forzata a ritornare alle usanze dei popoli antichi e risolvere gli scambi di valori con il baratto. 2 pesci in cambio di 4 arance, un paio di scarpe usate in cambio di 2 galline. Anche Gesù, che spesso trovava degli esempi fortissimi per illustrare i suoi discorsi, ha sollevato il problema del baratto. Che cosa darebbe un uomo, chiese, in cambio della sua anima? In altre parole, se l'uomo davvero si interessasse della sua destinazione finale dopo la morte, quale prezzo sarebbe pronto a pagare per ottenere la salvezza eterna? Cosa possiede l'uomo da poter barattare con Dio per ripagare le offese fatte a Dio stesso, al suo amore, alla sua legge, durante tutta una vita piena di peccato? È una bella domanda. Dopodiché Gesù diede una di quelle risposte che chiariscono le idee, ma che allo stesso tempo lasciano profondamente scossi. Egli ha detto che l'uomo avrebbe cercato un baratto inutile e insensato se avesse guadagnato tutto il mondo, ma così facendo avesse perduto la sua anima. Infatti, secondo Gesù, se un solo uomo possedesse tutto il mondo, con tutte le ricchezze di tutte le nazioni, di tutte le industrie, di tutti i miliardari, questa massa di ricchezze non sarebbe un prezzo sufficiente per riscattare la sua anima dalla morte e dalla condanna di Dio. Tutto il valore del mondo non sarebbe un baratto sufficiente per riscattare una sola anima, e tantomeno le anime di tutti gli uomini. Quale insegnamento profondo e sconcertante! Giustamente, spesso la gente si allontanava da Gesù dopo un suo discorso, domandandosi cosa avesse voluto dire, e gli stessi discepoli rimanevano sbigottiti e confusi. Seguire Gesù, credere in Lui davvero, richiede un ribaltamento totale dei valori umani, un cercare in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia, lasciando i problemi umani, materiali, contingenti, in secondo piano. Ricevere la paga in cetrioli e salsicce alla lunga non piacerà molto ai minatori russi, che devono anche comprarsi i vestiti e pagare la casa, è un baratto che non soddisfa. E altrettanto Dio non sa che farsene delle preghiere e delle pratiche pie e religiose della gente, quando con queste cose miserabili e tarate dall'uomo stesso, essa desidera assicurarsi l'ingresso nel cielo. L'ingresso nella vita eterna si ottiene solo in dono. Né i rubli né i nostri sforzi hanno alcun valore. Ora ascoltiamo la musica gospel italiana, il duo La Promessa, a modo mio.

0: il duo La Promessa. Abbiamo ascoltato il motivo A Modo Mio. Ci ha fatto piacere trovare fra gli annunci di una rivista scientifica assai nota questo consiglio molto saggio: pensionati, leggete la Bibbia. Sì, lo ripetiamo anche noi, leggete la Bibbia. Non che essa sia un libro scientifico, ma è la parola di Dio. Comprendiamo bene che tale consiglio sia rivolto ai pensionati. Liberi dalle costrizioni professionali, hanno tutto il tempo per meditare su quello che la Bibbia ha da insegnare loro. La loro esperienza della vita può e deve aiutarli a questo. Farà forse nascere in essi un salutare timore, insegnando loro, se ancora non lo sanno, che sono peccatori e che l'età li avvicina al giorno in cui, se non sono riconciliati con Dio, compariranno davanti a Lui per essere condannati, ma anche che, se credono, quel giorno spalancherà loro la porta della salvezza. Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna e non sarà giudicato, dice la Bibbia appunto in Giovanni, capitolo 3, versetto 36, ma la Bibbia ha un messaggio per tutti. Ascoltatori, qualunque sia la vostra età, la Bibbia vi interpella. Dio vi parla ed egli non parla mai per non dire niente. Potete certamente rifiutare di ascoltare, di questo rifiuto un giorno avrete da rendere conto, ma piuttosto potete ascoltare la voce di Dio, riconoscere giusto il giudizio che egli esprime sul vostro stato di peccato, umiliarvi ed accettare Gesù come vostro Salvatore. La voce che vi condanna è la voce che vi salva. Non aspettate la pensione per andare a Gesù. Ed ora ancora musica gospel con Tonino Randazzo, tratto dal suo album Alle querce di Mamre, il motivo Cantico. Tonino Randazzo. E tu stai ascoltando, ti ricordo, Punto d'incontro. Io sono Eliseo, staremo ancora assieme per circa 6-7 minuti.
1: Tu sei bella, brunita dal sole, ti confondi tra le tende di Kedar, nel crepuscolo come gli amanti, le tue chiome io cercherò, nel crepuscolo come gli amanti. Nuovi aromi ti porterò. O figliuole di Gerusalemme,

0: ma il mio cuore vegliava. Io dormivo, ma ti ho sentito. Ai tuoi passi ho misurato. Sarò un sigillo sul tuo cuore. Mettimi come un sigillo nel tuo cuore. L'amore forte come la morte.
1: L'Eterno ha condotto il suo popolo, il popolo di Israele, lo ha liberato dai nemici e gli ha dato anche una terra fertile e ricca. Ma a suo tempo il Signore aveva mantenuto le promesse, tutte, una per una, le ha mantenute. Dio non può mentire, egli ha promesso benedizioni a chi cammina nelle sue vie, ma ha promesso pure che non considererà i colpevoli come innocenti. Oggi le leggi di Dio vengono messe da parte, i falsi valori dell'uomo prendono il sopravvento e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. L'uomo pensa che se Dio c'è non gli importa di ciò che succede qua giù, ma non è vero. Il Dio sovrano che ha mostrato il suo amore mandando Gesù un giorno giudicherà con giustizia tutti quelli che lo hanno respinto. E siamo proprio alle ultime battute finali di questo programma. Mancano infatti 2 minuti circa alla sigla. E finiamo con la dolce musica di Steven Schlax. Battute finali di questo programma. Mancano infatti 2 minuti circa alla sigla. E finiamo con la

Oggi il programma è stato impostato tutto sulla riflessione. Ho trascurato la consueta rubrica carattere medico, ma certamente nel prossimo programma riprenderemo questa importante rubrica.

E dunque abbiamo dovuto abbandonare il motivo di Steven Schlax per passare, come vi avevo detto, alla sigla. La prossima volta nella rubrica Carattere Medico parleremo di reumatismi e in particolare con la cura dell'omeopatia. E la paveretta finale non doveva mancare, naturalmente. Bene, allora vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio ai prossimi programmi di questa emittente. Una risentirci cordiale da parte mia, cioè di Eliseo. Ciao!

abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 30 minuti.
1: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente, non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda

i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito, e quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Buongiorno a tutti, notiziario del 18 agosto 2026, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni che oramai divampano tra i due paesi dal febbraio scorso. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio, ha reso noto l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo. Le forze armate israeliane hanno bombardato con l'artiglieria la periferia del villaggio di Maidal Zun nel Libano meridionale, mentre aerei da guerra hanno effettuato un attacco aereo all'alba sulla vicina città di Al-Mansouri, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi di arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud delle Filippine. Il sospettato indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco avvenuto presso la scuola superiore all'interno del campus dell'Università Ateneo de Zamboanga. Il giovane ha inizialmente sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Olaso, il sindaco della cittadina, ha riferito a una radio che lo studente ha poi sparato a un compagno che è morto prima di suicidarsi. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. La scuola superiore si trova in un campus protetto separato dal campus principale dell'Università Cattolica. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel Mar Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne è stata fermata perché è gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano Sandua Sangare all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che nel pomeriggio di ieri era stato trasferito in condizioni disperate al policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale nel 2002 ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nella zona di viale Giorgio Morandi nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna, nata in Ungheria e residente nel capoluogo siciliano, si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni, quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. La caduta le ha provocato gravi ferite. Omicidio-suicidio a dolo nel veneziano. Un uomo di 43 anni di Nocever è stato trovato morto impiccato all'interno della sua abitazione dopo avere probabilmente ucciso la sua compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara, sempre in provincia di Venezia, e la morte della stessa dovrebbe risalire a Ferragosto. La scoperta di due cadaveri, secondo quanto riportato dalla Nuova Venezia, è avvenuta nella tarda serata di domenica. E infine chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione torna ad aumentare al nord, mentre al centro-sud, risultando più bassa, favorirà un'atmosfera più instabile. La giornata contrassegnata da una mattinata in prevalenza stabile su tutti i settori. Nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali sugli Appennini, soprattutto meridionali, e le zone vicine, localmente sulla costa campana e della Basilicata. Temperature in linea con il periodo o leggermente sopra. Con il meteo chiudiamo anche oggi notizia. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
1: Cari amici, quest'oggi abbiamo il piacere di parlare con il dottor Mauro Adragna, che è medico di base, psichiatra e pastore evangelico. Dunque, tra l'altro, delle competenze piuttosto ampie sui problemi tutto sommato esistenziali, no? Che riguardano l'individuo, ogni essere umano. E il dottor Adragna è stato invitato di recente a tenere un seminario presso la Chiesa Avventista di Torino su dei temi molto particolari, e cioè il tema della depressione, della paura e dell'ansia. Ecco, dottor Adragna, rivolgendosi a una comunità evangelica, a una comunità di cristiani, come è partito, insomma? Perché uno potrebbe pensare che i cristiani non hanno questi problemi, ma in realtà non, le cose non stanno così, vero?
2: No, anzi, nella misura in cui il cristiano è una persona che sceglie di portare avanti uno standard etico-morale di un certo livello, spesso non dà diritto di residenza alla sua irrazionalità, e quindi quella che è la paura di fondo di ogni essere umano, e quindi la relativa poi ribellione, aggressività, in qualche modo spesso viene tenuta repressa e può non soltanto dare disturbi di tipo psicosomatico, aumenta il numero dei casi di coliti, ulcerose, nella, diciamo, nella manifestazione più grave del disagio, ma anche i disturbi classici per cui una persona si rivolge all'ambulatorio di una medicina generale, come sono disturbi neurovegetativi, vampate di calore.
1: Ecco, lei ha parlato poco fa di paura. Paura di che cosa? Qual è la paura di cui soffriamo?
2: Ma io credo che l'ansia proprio si definisca come paura della paura, quindi è una sensazione primaria nell'uomo, in quanto mi viene in mente quel versetto di Genesi del nostro progenitore, il quale ascoltando la voce di Dio dice ho ascoltato la tua voce, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Allora credo che nell'intimo di ogni persona ci sia questo senso di nudità, di inadeguatezza nei confronti proprio di una realtà che mentre prima probabilmente era indistruttibile, ora diventa un luogo pericoloso con tutte le sue instabilità, la sua precarietà, e quindi il senso della nudità, della inadeguatezza profonda produce paura, ho avuto paura e mi sono nascosto, e qui andiamo a tutto il campo di quelli che la psicologia chiama meccanismi di difesa, che sono delle difese umane per nascondere la paura, per elaborare la paura, per non vedere questo vissuto che potrebbe essere così minaccioso, e quindi in qualche modo poi nella malattia psichica c'è in fondo una inefficienza e un non funzionamento di questi meccanismi di difesa umani.
1: Ecco, dunque c'è una sorta di instabilità, come possiamo definirla, di paura di fondo che coinvolge un po' tutti gli individui, ma forse qualcuno è più esposto di altri sul piano così della eredità genetica. Come si configura questa difficoltà, no, di vivere, insomma?
2: Certo, diciamo che la paura è un tratto fondamentale da cui poi sempre con un'analisi scritturale l'apostolo Paolo dirà che quello a cui ha inclinazione l'animo dell'uomo è morte e inimicizia contro Dio. Quindi questa morte ha a che fare sicuramente con l'espressione di una carica di aggressività che può diventare o morte a te, allora aggressività riversata sull'ambiente, sulle persone, e quindi chiaramente con le naturali conseguenze, oppure morte a me, nella serie me la faccio pagare, aggressività riversata su se stessi. È chiaro che dal punto di vista genetico, come mi diceva lei, può esserci un'eredità soprattutto ambientale, quindi le persone che fin dalla nascita, perché per alcuni psicologi e psicanalisti persino la nascita è un trauma, ecco, ma se questa nascita avviene in un contesto sicuramente di rifiuto, di rigetto, in situazioni familiari con conflittualità estreme, con tensioni, è ovvio che la paura, diciamo, diventa un bagaglio sempre più amplificato nella vita del bambino, e nella misura in cui non viene espressa potrà causare poi notevoli danni nella sua crescita, nella sua adolescenza e anche poi nella sua età matura.
1: Ecco, dottora Dragna, noi sappiamo però che nei paesi, diciamo, del terzo mondo ci sono tantissimi problemi, ma sono pochi forse a soffrire di depressione in senso proprio clinico, no? Quindi esiste un problema nel modo in cui è strutturata la vita nei nostri paesi occidentali, che favorisce magari questo senso di inadeguatezza, di paura, non so.
2: Certo, in generale sicuramente, sebbene dicevo che appunto riferendosi in più alla depressione come in qualche modo conseguenza del fallimento dell'investimento sul nostro oggetto d'amore, io credo che quello che renda meno frequente questo tipo di patologia nei paesi più poveri è il fatto del dovere occuparsi da parte di queste persone di problemi di sopravvivenza reale, per cui di non arrivare a cogliere tutta la realtà, ad avere il successo che volevano e in qualche modo poi nonostante questo a quantizzare un senso di fallimento, come a dire che il piacere, la gioia, la soddisfazione non nasce né da quello che uno è, intendendo questi ruoli più o meno elevati sociali che si possono rivestire, né da quanto uno ha, cioè collegando questo alla possibilità evidentemente di poter arricchire da tanti punti di vista.
1: Quindi, se capisco bene, se anche queste persone disponessero di un tenore di vita più elevato, immediatamente si porrebbero questi problemi esistenziali che conosciamo un po' tutti noi?
2: In un senso sì, perché più è alto lo standard che si vuole portare avanti, sia dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista etico-morale, più grandi sono poi le delusioni nel momento in cui una persona confronta quello che avrebbe voluto essere con quello che è, o quello che avrebbe voluto avere con quello che ha. E quindi da noi magari ci sono, dico sembra una barzelletta, industriali che poiché non fanno un fatturato di 100 milioni annui perché ne facevano molto di più, vanno in depressione. Ecco.
1: Quindi in qualche modo siamo troppo esigenti con noi stessi?
2: In un certo senso sì, nel senso che pretendiamo dei risultati in un certo senso o spesso nella difficoltà di scoprire una modalità che ci porti a raggiungere quei risultati, possiamo anche nel nome di un'etica o di una morale finire sotto un peso diciamo di notevole entità, della serie ho sollevato 200 kg nel nome della mia etica, nel nome della mia morale e mi è venuta l'ernia però. Quindi paradossalmente un certo modo di vivere anche la religiosità può favorire, accentuare, produrre gran parte dei disagi psichici.
1: Allora, siamo in compagnia del dottor Mauro Adragna e facciamo una breve pausa musicale, ci risentiamo tra qualche minuto.

e ricordo che avete la possibilità anche di richiederci una copia gratuita della rivista Vita e Salute proprio sul tema che stiamo affrontando quest'oggi con il dottor Adragna. Per la cura i farmaci da soli non bastano, efficaci la psicoterapia, il controllo dello stress e l'attività fisica, e imparare anche a vedere il mondo con occhi diversi.

0: Dopo questo breve stacco musicale siamo di nuovo insieme al dottor Mauro Adragna, che lo ricordo è medico di base, psichiatra e anche pastore evangelico. Poco fa parlavamo del tema della paura, dell'ansia, della depressione, che tra l'altro è stato l'oggetto di una conferenza che lei ha tenuto nella chiesa avventista di Torino. Immagino che lei di questi temi ne parli spesso in ambienti cristiani, anche in ambienti laici.
1: Sì.
0: Ecco, il problema è come se ne viene fuori. Si parlava del fatto che c'è un disagio esistenziale che in qualche modo accomuna tutti gli uomini, anche i credenti. Questa paura, questa incapacità, no, di fare fronte forse anche alle nostre aspettative o alle aspettative che ci sono suggerite dagli altri, e a volte può produrre in certi soggetti forse predisposti a una sorta di ansia e di depressione addirittura.
1: Certo, ecco. Se volessimo essere ancora più specifici, entrare un po' nel merito, ecco, di quello che è l'ansia e l'attenzione, dovremmo essere, diciamo, capaci di cogliere questo vissuto come spesso effetto di situazioni conflittuali, cioè dove da una parte c'è una certa modalità di espressione che vuole venire fuori nell'individuo, ma dall'altra parte c'è la consapevolezza che non può esprimerla perché gli altri si aspettano qualcosa di diverso. Ecco, quindi in qualche modo l'ansia, la tensione può essere figlia di questo conflitto tra quello che sentirei di essere istintualmente, perché magari ancora pieno di risentimenti, di amarezze, di problemi risolti, e quello invece che gli altri mi chiedono, c'è un'immagine diversa, e allora lì evidentemente la difficoltà di dare un linguaggio vero alle proprie emozioni evidentemente accentua questo stato d'ansia e spesso poi può portare ai vissuti depressivi.
0: Quindi esiste un problema individuale, ma esiste un problema di relazioni, insomma, cioè è anche il modo in cui ci rapportiamo gli uni con gli altri che non funziona o non è l'ideale.
1: Certo, perché evidentemente in una società dove normalmente ogni persona deve presentare un tipo di maschera o un tipo di performance di un certo livello, evidentemente altri che vivono certe fragilità, che hanno scoperto certe fragilità del loro essere, hanno difficoltà sicuramente a relazionarsi, cioè ci si relaziona in un luogo comune che spesso è formale. E questo fa sì che le persone apparentemente più forti sono quelle che in realtà forse sono quelle che hanno imparato a bluffare meglio con se stesse. I più fragili invece in qualche modo ne pagano le conseguenze, perché sono arrivate a delle verità spiacevoli su se stesse senza però scoprire un'alternativa.
0: Quindi possono essere persone più fragili, ma anche le persone più sensibili, insomma.
1: Più sensibili, con per esempio, con una tendenza alla moralità del dover essere, io debbo farcela, io devo. Ecco, questo per esempio è uno dei tratti caratteriali che predispone più facilmente alla depressione, insieme ad altri tratti come appunto la rigidità, dicevo, a perdonarsi, la scrupolosità, il perfezionismo, perché chiaramente tutti questi tratti caratteriali in qualche modo nel momento in cui non si raggiunge il risultato porteranno la persona a una sensazione di fallimento, a una sensazione, diciamo noi in termini psicologici, di colpa, di autocondanna e di autopunizione, cioè detto semplicemente me la faccio pagare perché non sono stato il padre che avrei voluto essere, non, o la madre che avrei voluto essere.
0: Senta, dottor Adragna, il problema è che la società ce la troviamo così com'è. Il problema delle relazioni umane non è che sia facile da risolvere, insomma, perché ormai è così la società che incontriamo, no? E anche sul piano personale certi tratti caratteriali provengono da un'educazione che ha inciso profondamente. E allora, appunto, come si esce fuori da certe situazioni? Tra l'altro, persone che entrano in depressione, ora prendo quindi la situazione più difficile, insomma, no? Quella anche sul piano patologico, non è per loro facile, c'è naturalmente l'aiuto di certi farmaci, credo che siano utili, insomma.
1: Certo, però come una fase di passaggio, come una stampella, sicuramente il farmaco ha un grande valore, ma come potrebbe avere lo stesso valore un presidio esterno, un ambiente diverso, un sostegno o di tipo terapeutico o pastorale, ecco, potrebbe essere una fase di passaggio che però non diventi anestesia di quel malessere di cui la depressione è espressione, ma poi porti la persona a rielaborare un modo diverso di affrontare la realtà.
0: Insomma, dalla paura, dall'ansia, dalla depressione se ne può uscire o bisogna imparare a conviverci?
1: No, io credo che se ne può uscire, e dico questo anche in un'ottica cristiana, in cui certamente il meccanismo profondo con cui noi scopriamo la potenza di Dio, cioè ci può portare a soluzioni sempre più reali.
0: Quindi, per esempio, lei accennava al fatto che abbiamo difficoltà ad accettarci, a perdonarci. In che modo la fede cristiana può aiutarci in questo? Perché apparentemente...
1: Ecco, allora, la fede cristiana, dicevo, può peggiorare la situazione nel momento in cui è solamente una legge, diciamo, più elaborata, per dirla con le parole della scrittura, anziché la legge dei 10 comandamenti, la legge di Gesù, che è molto più esigente, ma in realtà può liberarci nella misura in cui diventa la descrizione di una potenzialità che ci viene data da Dio. È come se Dio ci dicesse, in pratica, scopri prima ed esprimi la libertà che ti ho dato, o la santità, se vogliamo usare queste parole, ma se noi cerchiamo di esprimere, detto in parole semplici, vorrei che tutti mi capiste, non uso i paroloni, ma se in qualche modo ci viene chiesto di essere qualcosa che noi non riusciamo ad essere, questo causerà come minimo una frustrazione estrema, cioè questo divario tra quello che vorremmo essere e quello che non riusciamo ad essere, e quindi questo accentuerà già i conflitti presenti in una coscienza umana. Quindi cristianesimo come scoperta di una potenzialità nuova, dono di Dio che miracolosamente ci rende capaci di perdonare, miracolosamente ci rende capaci di superare le amarezze, quindi, e quindi di gradualmente scoprire il carattere di Cristo.
0: Ecco, forse l'aspetto centrale, mi dica se lei è d'accordo, è l'immagine che ci formiamo di Dio, insomma, no? È il Dio,
1: certo,
0: che ti inchioda lì sui tuoi problemi.
1: Certo.
0: Oppure il Dio che è
1: un
0: disposto,
1: Dio che ci chiede troppo.
0: Oppure il Dio che è disposto al perdono, insomma, no? E che in qualche modo si è fatto carne come noi e conosce bene qual è la nostra situazione.
1: Certo, quindi può simpatizzare, può essere perfettamente cosciente delle nostre fragilità, non dobbiamo dimostrargli niente perché lui già sa il nostro vissuto di fragilità, ma che in qualche modo è lui poi che ci trasmette il miracolo di poter scoprire un'alternativa.
0: Bene, ringraziamo il dottor Adragna, che lo ricordiamo è medico di base, psichiatra e pastore evangelico. E il tema che abbiamo affrontato con il dottor Adragna era quello in particolare della depressione. Grazie ancora, dottor Adragna, a risentirci.
1: D'accordo, buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Buongiorno a tutti, notiziario del 18 agosto 2026, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad della tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunti al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni che oramai divampano tra i due paesi dal febbraio scorso. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio, ha reso noto l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo. Le forze armate israeliane hanno bombardato con l'artiglieria la periferia del villaggio di Maidal Zun nel Libano meridionale, mentre aerei da guerra hanno effettuato un attacco aereo all'alba sulla vicina città di Al-Mansouri, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi di arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud delle Filippine. Il sospettato indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco avvenuto presso la scuola superiore all'interno del campus dell'Università Ateneo de Zamboanga. Il giovane ha inizialmente sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Olaso, il sindaco della cittadina, ha riferito a una radio che lo studente ha poi sparato a un compagno che è morto prima di suicidarsi. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. La scuola superiore si trova in un campus protetto separato dal campus principale dell'Università Cattolica. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel Mar Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano Sandua Sangare all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che nel pomeriggio di ieri era stato trasferito in condizioni disperate al policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale nel 2002 ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nella zona di viale Giorgio Morandi nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna, nata in Ungheria e residente nel capoluogo siciliano, si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni, quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. La caduta le ha provocato gravi ferite. Omicidio-suicidio a dolo nel veneziano: un uomo di 43 anni di Lochever è stato trovato morto impiccato all'interno della sua abitazione dopo avere probabilmente ucciso la sua compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara, sempre in provincia di Venezia, e la morte della stessa dovrebbe risalire a Ferragosto. La scoperta di due cadaveri, secondo quanto riportato dalla Nuova Venezia, è avvenuta nella tarda serata di domenica. E infine chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione torna ad aumentare al nord, mentre al centro-sud, risultando più bassa, favorirà un'atmosfera più instabile. La giornata, contrassegnata da una mattinata in prevalenza stabile su tutti i settori. Nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali sugli Appennini, soprattutto meridionali, e le zone vicine, localmente sulla costa campana e della Basilicata. Temperature in linea con il periodo o leggermente sopra. Con il meteo chiudiamo anche oggi notizie. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Ecco un'altra puntata del nostro Almanacco radiofonico cominciare. È quella del 18 di agosto e a tutti voi che siete qui con me un benvenuto all'ascolto, ovviamente.

0: accadde oggi.
1: Il 18 agosto 1860 la città di Potenza insorgeva contro i Borbone e proclamava prima nel mezzogiorno l'unità d'Italia. 1864, nell'ambito della guerra civile americana, cominciava la battaglia di Globe Tavern, che finirà solo il 21 di agosto con una vittoria degli Stati Confederati. 1868, l'astronomo francese Pierre Jules César Janssen scopre l'elio. 1893, la regina Margherita di Savoia inaugura con la salita alla punta Gnifetti i Monte Rosa, l'omonimo rifugio che è il più alto d'Europa. 1903, l'ingegnere tedesco Karl Jatto costruisce il primo modello di aeroplano a motore, 4 mesi prima dei fratelli Wright. 1918 viene installata a Monaco di Baviera la società che costituirà il nucleo del partito nazista. 1993 a Lucerna in Svizzera brucia il più antico ponte d'Europa, costruito nel 1333 interamente in legno. 2001 la casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Il farmaco era stato ritirato dal mercato all'inizio dello stesso mese di agosto. Chiudiamo con la notizia che proviene dal 18 agosto 2007. Un gruppo di militanti di Al-Qaeda dirotta un aereo nella Turchia meridionale nel tentativo di dirigerlo verso Teheran in Iran.

0: Pensieri cristiani.
1: Forse ti trovi in una tempesta proprio ora. Il vento sta soffiando forte, scuotendoti con violenza, e pensi di affondare. Ebbene, non entrare nel panico. Devi sapere che nel mezzo della tempesta stai affondando le tue radici spirituali. Dio sta sviluppando in te una profonda umiltà, un maggiore cordoglio o dolore verso il peccato, una più elevata fame della sua giustizia. Dio sta facendo di te un soldato veterano della croce, pieno di ferite, certo, ma abile e coraggioso in battaglia. Forse a volte ti scoraggi, ma il Signore non si scoraggia mai. Il fatto è che Egli potrebbe intervenire sovranamente in qualsiasi momento per strapparti alle tue lotte, ma non lo fa perché sta constatando quanto queste stiano producendo in te una maggiore sete di Lui. Pensa cosa scriveva al riguardo l'Apostolo Paolo ai Corinzi, quando diceva: «Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria».

0: Gospel Jukebox,
1: dove in questa puntata Isabella Fernandez canta In ogni passo. Restate qui con noi per A come almanacco, ancora per qualche minuto.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: L'invenzione della bussola si attribuisce ai cinesi e ai vichinghi. Essi scoprirono il campo magnetico terrestre che veniva usato come forma di spettacolo. Per esempio, venivano lanciate casualmente delle frecce magnetizzate, come si fa con i dadi, e magicamente, diciamo così, queste si allineavano verso il nord, impressionando gli spettatori. È certo che l'uso della bussola come strumento di navigazione risale all'anno 1100 dagli stessi cinesi. Fu introdotta in Europa nel XII secolo attraverso gli arabi. La leggenda vuole però che la bussola sia stata inventata da Flavio Gioia di Amalfi. La bussola era originariamente una piccola scatola di legno di bosso. Furono i marinai della città di Amalfi fra il 1100 e il 1200 a diffonderla nel Mediterraneo nei loro viaggi verso la Siria e l'Egitto durante le crociate. Si può dedurre che strumento che utilizza una barretta magnetizzata con una punta che libera di girare attorno a un perno centrale si posiziona nella direzione del nord magnetico può essere per l'appunto definito come bussola. Alla bussola può essere associata una meridiana che permette di conoscere l'ora solare durante il giorno, semplicemente osservando l'ombra prodotta dalla barra perpendicolare al lago dopo che quest'ultimo si è posizionato verso nord. L'uso della bussola è fondamentale, soprattutto dove non ci sono punti di riferimento, quindi per la navigazione e gli spostamenti notturni o nei deserti. Utilizzata come un orologio ed un sestante, è possibile avere a disposizione un accuratissimo sistema di navigazione. Questo strumento ha migliorato la navigazione, facilitando i commerci marittimi e i viaggi per mare, rendendoli più sicuri ed efficienti.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Ancora una volta questo nostro programma volge al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e rimando al prossimo appuntamento, domani qui, alla stessa ora. Ciao!

0: Uomo prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Con noi Giuseppe Pennisi. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno Daniela, ben trovata e ben trovati anche i nostri amici, anzi amiche e amici ascoltatori che ci seguono ormai

0: ormai da tempo, e quindi abbiamo da tanto tempo preso in esame il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo particolare rispetto ad agli altri. Perché? Perché mette in evidenza alcune cose che gli altri evangelisti non vedono, e poi lui ha come, diciamo, come obiettivo quello di riportare le opere potenti di Gesù, però chiamandoli segni, e ne sceglie solo 7.
1: Altro, sì, concentrandosi sulla figura di Gesù, e io ti devo ringraziare per, diciamo, per l'input che mi ha dato nel fare queste riflessioni, perché questo mi ha portato a riscoprire e approfondire l'Evangelo di Giovanni, che è davvero eccezionale. Ogni parola, come dicevo l'altra volta, meriterebbe un approfondimento. L'ultima volta eravamo arrivati agli ultimi due versetti del capitolo 20, quindi dopodiché poi ci rimarrà l'ultimo capitolo, che è il 21.
0: Che anche quello, quindi, è ricco di particolari, e quindi anche quello dovremo approfondire pian piano.
1: Quindi leggo i versetti 30 e 31 di Giovanni capitolo 20. Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Allora, qui Giovanni ammette, no, in maniera implicita, di aver presentato una raccolta di fatti, diciamo, incompleta, perché, come poi dirà, vedremo verso la fine del capitolo successivo, non avrebbe mai potuto riportare per iscritto tutto ciò che Gesù aveva fatto e detto. Lui addirittura si spinge dicendo che
0: non
1: la terra
0: i libri
1: non sarebbe bastata per contenere. Okay? E questo apre, diciamo, a degli scenari bellissimi, no? Perché un giorno, quando magari avremo la possibilità, no, nella nuova terra, dopo il ritorno di Cristo, chissà, magari avremo possibilità di scoprire tante cose che Gesù ha fatto e ha detto, che oggi non abbiamo avuto la possibilità. Quindi, tanto in quel contesto il tempo non ci mancherà, avremo l'eternità davanti. Quindi, però, questo non è un problema per Giovanni, no? Questa raccolta parziale, diciamo così, perché Giovanni è consapevole che poi una relazione personale con Gesù da parte del credente rivelerà molte più cose, okay, diciamo, di quello che magari dei semplici fatti che noi possiamo trovare nel Vangelo, perché poi diciamo che la fede cristiana è una relazione, no? Fra noi e Dio, fra noi e Gesù. E quindi lui, come diciamo l'altra volta, si appresta, no? Già anticipa al lettore che il suo libro sta per concludersi, e lui, diciamo, guarda un po' indietro a tutto l'insieme, tutte le cose che lui aveva scritto.
0: Interessante sapere che, e sicuramente chi ci segue lo sa, che i Vangeli sono stati scritti anni dopo. Quindi gli evangelisti hanno avuto il tempo anche di metabolizzare, di vedere le cose e riportarle con una maturità maggiore, una consapevolezza, perché quando loro l'hanno vissute certe cose non le capivano. Invece dopo, anche con l'aiuto dello Spirito Santo, con il battesimo dello Spirito Santo, hanno dato nuova luce, quindi quello che riportano è quell'esperienza e quella maturità che loro hanno raggiunto.
1: Sì, e se non sbaglio mi pare che proprio l'Evangelo di Giovanni forse che è stato forse l'ultimo a essere scritto, anche perché poi Giovanni fu l'unico dei discepoli che visse a lungo. Poi fu portato.
0: C'è l'unico che non fu martirizzato, perché gli altri comunque sono morti di una morte non, diciamo, non naturale.
1: Sì. Quindi, come dicevamo prima, Giovanni non si concentra tanto sui segni, no? Poi magari vedremo quali sono questi segni che lui riporta. Lui ne presenta solo alcuni, perché il suo obiettivo era quello di condurre i lettori alla fede in Gesù, quale Messia e quale Dio. Quindi non è probabilmente un libro che tratta di segni, ma è un libro che riguarda Gesù, e i segni sono utili quando aiutano il lettore a conoscere, no, questa la personalità di Gesù. In Giovanni troviamo circa 7 segni, Il primo, che è quello della l'acqua tramutata in vino nelle nozze di Cana, poi vi è la guarigione del figlio del funzionario della sinagoga, la guarigione alla piscina di Betesda, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù che cammina sull'acqua, poi vi è la guarigione dell'uomo che era nato cieco e poi la risurrezione di Lazzaro. Sicuramente nel Vangelo di Giovanni, ma tutti gli altri, anche negli altri Vangeli, i segni più grandi furono sicuramente la morte e la risurrezione di Gesù. E nel loro insieme, tutti questi segni creano un fondamento solido per la fede di Gesù, quale Messia, quale Dio. E questa fede per Giovanni non è un salto nel vuoto, no? Ma è un passo logico basato su prove forti e convincenti. Abbiamo visto l'altra volta come lui racconta e nota dei dettagli che sono tipici del testimone oculare, di colui che è lì presente quando le cose accadono, quindi non è qualcuno a cui vengono riportate. E qui poi ribadisce anche Giovanni, no? Ovviamente l'appellativo di Gesù figlio di Dio, quindi dove qui esprime una unità di natura, la stretta comunione, intimità speciale che vi era quando Gesù era sulla terra fra Gesù e il Padre. Giovanni, perché poi lui dice affinché credendo abbiate vita nel suo nome, Giovanni sapeva che la fede di Gesù, quale Messia, andava oltre, no? Aveva un valore ben più alto del semplice riconoscimento di una verità, per quanto importante, per quanto onorevole. Okay? Quindi questa conoscenza portava con sé anche la promessa di vita, di una vita nel suo nome. E questa nuova vita aveva trasformato lo stesso Giovanni e lui voleva che attraverso il suo Vangelo questa stessa vita e questa trasformazione fossero estese a tutti coloro che avrebbero avuto la possibilità poi di leggere il suo resoconto. Vita nel suo nome non significa semplicemente pronunciare il nome di Gesù, come quando Gesù dice ogni cosa che chiederete nel mio nome, okay? Quindi concludere la preghiera nel nome di Gesù non è una formuletta magica, ma è riconoscere che la potenza che questo nome ha, e identificarci e accettare nella nostra vita il carattere di Cristo. Quindi solo in quel modo noi possiamo concludere le nostre preghiere dicendo nel nome di Gesù.
0: Dio ci tiene per mano, e credo che Giovanni abbia proprio sperimentato questa cosa, perché stava sempre vicino a Gesù, stava abbracciato a lui, quindi chissà anche se è sentito tenere per mano.
1: Sicuramente sì, anche perché è una cosa, una piccola parentesi, una curiosità. Parecchi anni fa, no, mi capitò di, ero in Tunisia, e spesso vedevo degli uomini anziani, no, che camminavano tenendosi per mano. Mm-hmm. No? Perché sia un ragazzo lì tunisino, perché la cosa mi sembrava strana, no? Dice, lui sorrise, no? E mi disse, sì, a voi europei sembra strano, fa pensare forse qualcosa, no, ma da noi è normale, quando per esempio i due vecchi amici si incontrano dopo tanto tempo, allora camminano per un po', no? Fanno la strada tenendosi per mano. E poi vedendo quella scena, poi alla luce di questa spiegazione, era così tenera, no? La cosa, no? Questo affetto, e chissà, è una cosa quindi magari tipica dei posti orientali, quindi probabilmente magari
0: che magari Gesù potesse anche camminare con i discepoli in alcuni momenti
1: con Gesù, no? E parlavamo del nome, no? E nella Bibbia il nome di Dio non è semplicemente un modo in cui viene chiamato, ma identifica tutto ciò che egli è in se stesso. Quindi e adesso iniziamo l'ultimo capitolo dell'Evangelo di Giovanni, che è proprio il 21. Leggiamo i versetti da 1 a 3. Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanael da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Giovanni, qui riporto un'altra delle tante apparizioni di Gesù risorto ai suoi discepoli, e questa in particolare ha luogo nella regione della Galilea, appunto presso il mare di Tiberiade, e anche Matteo riporta l'apparizione di Gesù in questo presso il mare di Tiberiade. Ancora una volta qui Pietro è il primo ad essere nominato fra i discepoli.
0: Ma ti stavo notando l'ordine in cui vengono descritti i discepoli, e comunque alcuni non vengono neanche nominati, no? Anche questo avrà un senso nell'economia della scrittura del Vangelo.
1: E quindi lui è uno dei sette, no, che vanno a pescare, no, nel mare di Galilea. E come dicevi tu, c'erano anche questi altri due discepoli di cui non viene fatto il nome. E probabilmente c'è un proposito, no? E chissà, forse questi discepoli rappresentano le moltitudini anonime e nascoste dei fedeli, i cui nomi non vengono mai pubblicati in documenti ufficiali umani, e le cui imprese non sono mai riportate in resoconti umani, ma che sono registrati negli archivi e nella mente di Dio. E come gli altri, anche a queste persone, a noi sconosciute, no? Dio si manifesta. Quindi quei due discepoli anonimi rappresentano, diciamo, la totalità dei credenti che magari non hanno lasciato un segno tangibile agli occhi umani, ma che sono stati degli elementi preziosi per l'opera di Dio.
0: Interessante anche che venga nominato come secondo Tommaso, quindi prima Simon Pietro, che è stato colui che l'ha rinnegato. Tommaso è stato colui che non ha creduto. Quindi se li ha messi, cioè, nel senso, Giovanni li nomina per primi, come per dire che per il Signore il modo di vedere l'essere umano è diverso rispetto a quello nostro. Magari noi avremmo messo come ultimi, invece sono messi per primi.
1: Certo, anche in vista poi di quello che sta per fare, no, Gesù. Quindi alcuni ritengono che Pietro non sarebbe dovuto andare a pescare, e quindi questo suo ritorno, diciamo così, alla precedente occupazione fosse un compromesso. Ma molti sostengono invece che Pietro non abbia disobbedito a nessun comandamento di Gesù, e che magari abbia agito in modo saggio, in modo pratico. Allora, intanto ricordiamo che loro si erano recati qui in questa regione, la Galilea, perché Gesù aveva detto loro di farlo. E poi dobbiamo fare anche una considerazione. Prima della crocifissione di Gesù, quindi durante il suo ministero, i Vangeli ci riportano un gruppo di persone, prevalentemente donne, che sostenevano, sopperivano alle necessità fisiche di Gesù e dei suoi discepoli. Probabilmente lo scandalo della crocifissione aveva reso, diciamo, ormai inaccessibile questa fonte di sostegno, e quindi i discepoli, non sapendo esattamente ancora come dovevano essere impiegati,
0: sono tornati al loro lavoro.
1: Sono tornati alla loro occupazione per guadagnarsi da vivere, quindi credo che ci sia stata una motivazione molto molto pratica. E comunque questo ci mostra che Pietro e gli altri discepoli erano ancora incerti sul da farsi.
0: Sai cosa penso anche quando, perché Pietro che dice io vado a pescare, Pietro che ha l'iniziativa, Pietro comunque ancora, e lo vedremo dopo nella conversazione con Gesù, Pietro si sente in colpa per quello che ha fatto. E a volte quando noi vogliamo superare un momento di difficoltà, o usciamo, andiamo a fare una passeggiata ad esempio, oppure quando andiamo a fare shopping, cioè cerchi qualcosa che ti possa aiutare a superare quel momento. Quindi forse per lui pescare, quindi andare in barca, avrebbe dato forse un po' più di serenità. Forse avrebbe pensato anche ai momenti passati con Gesù. Lui ancora soffriva per quella sua caduta.
1: Sicuramente, e lo vediamo dalla reazione da qui a breve. E vediamo un po' questa incertezza dei discepoli come contrasta in maniera significativa con la loro sicura determinazione dal giorno di Pentecoste in poi. Quindi vediamo dei discepoli, degli uomini completamente trasformati. Il racconto ci dice che loro pescarono tutta la notte, ma senza successo. Quindi al di là che le loro motivazioni fossero giuste o sbagliate, quella notte loro non presero nulla. quindi è probabile che si erano persi un po' d'animo, erano sicuramente stanchi, affamati, disillusi. Chissà, magari avranno detto: questo lago è cambiato, prima si pescava molto bene, adesso sembra che non sia rimasto neanche un pesce. E così come nella professione di pescatore, no? Quindi il pescatore si aspetta, deve aspettarsi delle delusioni, perché spesso getta la rete e non tira su che magari che alghe. E anche il credente deve fare i conti con la delusione, però da cui non deve lasciarsi scoraggiare dal continuare il bene. Deve piuttosto continuare a pregare, a lavorare con fede, aspettandosi, confidando di ricevere prima o poi la sua ricompensa. Leggiamo adesso i versetti.
0: Non riusciamo ad andare oltre, quindi ci fermiamo qui. Mi veniva in mente che questo racconto, questa immagine ci riporta all'inizio del mandato, quando Gesù sceglie i discepoli, dove li incontra mentre loro stanno pescando e non prendono nessun pesce. E questi è come se il Signore volesse far rivivere, no? Un nuovo inizio, un nuovo andate, siate pescatori di uomini, a ribadire il vostro compito. Non è quello di pescare i pesci, ma di pescare gli uomini, quindi ribadisce quello che era la missione. Ed è bello, perché quello che poi vedremo nelle prossime puntate ci fa capire la tenerezza, anche come Gesù veramente è conoscitore dell'animo umano e di come comunicare. Ha utilizzato immagini, azioni, parole proprio perché Pietro e tutti gli altri discepoli potessero sentire di essere forti. Ecco, non sono più fragili come prima, sono forti in lui. Quindi ci sentiamo la prossima volta per riprendere da qui.
1: Ascoltatori.
0: Buona giornata.
2: A Radio Logos sono le ore 13:50.
3: Una parola per oggi.
4: Leggiamo oggi dal libro della Genesi, capitolo 6, versetto 6. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. La riflessione che segue è a cura di Ada Scorza. Nel verso 5 troviamo la motivazione per cui Dio si pentì e si addolorò. La malvagità dell'uomo aveva superato ogni limite. Nel verso 7 che segue ne troviamo la conseguenza. Dio avrebbe sterminato gli uomini e tutti gli animali che egli stesso aveva creato. Ci riferiamo al diluvio universale dal quale scampò solo il giusto Noè con la sua famiglia e tutti gli animali che erano con lui nell'arca da lui costruita. Ma l'uomo ha imparato la lezione? No. L'uomo ha continuato e continua tuttora a essere malvagio. Questo perché il suo cuore è, come dice Geremia, insanabilmente maligno, ribelle, lontano da Dio sin dalla nascita. Solo in un trapianto, in un cuore nuovo, c'è la soluzione. Gesù ha dato la sua vita sulla croce affinché l'uomo possa riavvicinarsi a Dio. Se credi nel suo sacrificio al posto tuo e pentito riconosci Gesù come tuo Salvatore, riceverai un cuore nuovo che palpiterà d'amore per Dio e per gli altri. Solo così Dio non si pentirà di averti creato, anzi se ne rallegrerà.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo dal Salmo 23, versetto 1. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. E ancora Ecclesiaste, capitolo 8, versetto 12. Tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio. Brutte notizie. Le brutte notizie ci giungono giornalmente e quasi in diretta da tutto il pianeta. Qui un sisma, là un conflitto, da un'altra parte un rapimento o una serie di omicidi. Noi ci rammarichiamo e temiamo la violenza. C'è una certa differenza tra un paese e un altro, tuttavia nessuna zona della terra, nessun territorio è al riparo dai drammi di cui i mezzi di comunicazione continuano ad informarci. Il cristiano non è risparmiato più degli altri da prove e dolori, ma egli possiede, grazie alla Bibbia, delle certezze che gli recano la pace in mezzo allo sconforto. Per un cuore triste e angosciato, la vera speranza, la vera pace, non possono venire né dall'uomo né da una società disorientata, ma unicamente da Dio. Prima di tutto, Dio dà il riposo della coscienza a coloro che riconoscono il loro stato di perdizione davanti a Lui e che per fede accettano il suo perdono. Se il nostro mondo dilaniato dalla violenza non può darci alcun riposo, tutto si illumina per chi accetta Cristo come suo Salvatore e come Signore della propria vita. Il cristiano conosce Dio come il proprio Padre Celeste che fa concorrere tutto per il bene dei suoi figli, come è scritto in Romani 8:28. Tutto, anche le situazioni più critiche. Egli, come è scritto in Salmo 112:7, non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 18 agosto e dal Vangelo di Matteo leggeremo nel capitolo 6, verso 34, dove è scritto così: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Con queste parole Gesù non vuole invitarci ad essere passivi o a non lavorare, ma vuole correggere il nostro atteggiamento interiore nei confronti delle necessità oggettive. Contestualizzare queste parole può aiutarci a comprendere meglio il perché Gesù si esprimesse così. Gesù è su un monte dove pronuncia un lungo discorso che chiarisce quale deve essere l'atteggiamento di tutti quelli che con un cuore rigenerato vogliono seguirlo vivendo la fede in un modo del tutto nuovo, un modo che stravolge tutto quanto si era creduto e fatto fino a quel momento. La folla che lo ascolta è per lo più formata da contadini, pescatori e poveri, per i quali la preoccupazione per il cibo o per i vestiti era un'ansia legata a necessità quotidiane a causa della miseria e della fame. Gesù conosce perfettamente questa realtà perché la popolazione subiva una doppia tassazione, quella dei pubblicani che riscuotevano le tasse per l'impero di Roma e quella delle autorità religiose e delle autorità locali, per cui spesso era costretta a indebitarsi, a cedere le sue terre e ad adattarsi addirittura alla schiavitù. Ma allora cosa si doveva fare? Le preoccupazioni consumano le nostre energie e ci distraggono da una realtà spirituale che è quella di poter riporre la nostra fiducia in Dio, così da poter ridimensionare i bisogni materiali. Quindi, poiché l'ansia per il futuro ci ruba l'energia di oggi, Gesù non dice che non dobbiamo pianificare, dice non affannarti, perché se già ogni giorno si presenta con le sue sfide, se ci mettiamo pure quelle di domani, restiamo sopraffatti. Cercare prima il regno di Dio non significa solo mettere Dio al primo posto, ma vivere un giorno alla volta, perché domani verrà con i suoi problemi, ma anche con le sue soluzioni.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il principio di uno spazio vuoto. Abbiamo tutti l'abitudine di conservare degli oggetti inutili, credendo che prima o poi ci serviranno. Tendiamo ad accumulare e a non investire denaro perché pensiamo che il futuro sia incerto. Siamo abituati a conservare vestiti, scarpe, mobili e altre cose che già da molto tempo non usiamo. E allo stesso modo siamo soliti serbare il risentimento, la tristezza, la paura e altri sentimenti negativi. Conservare qualcosa che non ci servirà è contro il principio della prosperità. È importante creare uno spazio vuoto nella nostra vita per fare posto al nuovo. Se siamo materialmente, spiritualmente ed emotivamente occupati da cose vecchie, non ci sarà spazio a sufficienza per la benedizione di Dio. Caro amico e cara amica, inizia a pulire il tuo ambiente da quegli oggetti che sai che non userai mai. Chiedi a Dio di sgomberare il tuo spirito da ogni peso e la tua anima da ogni sentimento negativo. Conservare senza il giusto equilibrio significa dichiarare inconsciamente che domani ci mancherà qualcosa. Conservare oggetti inutili e vecchi è affermare che la nostra fiducia non è in Dio, ma nelle cose materiali, e pensare che le cose nuove e migliori che Dio vuole darci non siano per noi, perché ci basta il poco che abbiamo. Ogni giorno ha il suo affanno. Ogni giorno dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio e con Lui non ci mancherà nulla.
3: Questo bisogno estremo di sicurezza fa parte proprio della natura dell'uomo, ma la realtà ci dimostra quanto tutto sia assolutamente incerto, ed è proprio l'incertezza del domani che diventa una causa di grande paura per gli uomini, indistintamente, per tutti e in tutti gli ambiti, in quello economico, familiare, lavorativo, di salute e via dicendo. E molto spesso, per arginare l'insicurezza, la mente cerca tante soluzioni, ed è sempre in allerta, diventando terreno fertile per l'ansia. E Gesù lo sapeva bene, per questo ha insistito tanto sul fatto di non preoccuparci per il domani e di riporre piuttosto la nostra fiducia in Dio per non lasciarcene sopraffare. Cosa possiamo fare per soddisfare questo bisogno? Per quanto mi riguarda, mi incoraggia tanto quel verso che leggiamo sempre nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, in cui Gesù dice: «Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro?» E poi esortava dicendo: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte». Cari amici, è inutile illudersi, non si può vincere l'ansia accumulando beni materiali. L'ansia si vince solo avendo fede in Dio e non dubitando delle sue promesse e della sua fedeltà. Piuttosto, stiamo cercando Dio prima di ogni altra cosa? Se la nostra priorità è Lui, non avremo alcun motivo di preoccuparci. Vi saluto anche per oggi, augurandovi una giornata piena della serenità del Signore.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Radio Logos.
1: Non è stato solo un sogno, non è stato solo un mio pensiero, rimasto chiuso dentro al cuore, quel desiderio di capire la vita, cos'è?

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 14 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. I segni del ritorno di Gesù, la seconda parte. Nella puntata precedente abbiamo già visto alcuni di questi segni tratti proprio dal capitolo 13 del Vangelo di Marco, d'altra parte come quelli che continueremo a vedere anche quest'oggi. Gesù si trova ad uscire dal Tempio insieme ai suoi discepoli, poi a guardarlo ancora da fuori, e qualcuno gli pone la domanda: quando accadranno le cose che tu hai detto, Signore? Gesù aveva risposto ad una considerazione di altri discepoli che erano ammirati dalla grandiosità del Tempio di Gerusalemme, dicendo che purtroppo non sarebbe rimasta pietra sopra pietra di lì a poco. Infatti nel 70 d.C. il Tempio fu distrutto dall'esercito romano. E Gesù, rispondendo poi alla domanda successiva a questa considerazione, dice che il giorno non si sa, lo sa solo il Padre, però si conoscono i segni, e sono i segni quelli che ci possono in qualche modo preavvisare che comunque, anche se Gesù nell'arco della nostra vita non ritornasse, perché si parla di questo, noi saremo costantemente pronti e saremo preparati per tutto l'arco della nostra vita, preparati comunque anche per il momento in cui questa nostra vita finirà e quando Gesù ritornerà. Avevamo visto anche questo attraverso anche altri brani della scrittura: quando Gesù ritornerà, sia coloro trovati viventi che saranno trasformati e sia coloro che saranno trovati nel sonno saranno risvegliati, quindi saranno resuscitati dalla morte che era occorsa loro, e tutti trasformati allo stesso modo, con un corpo diverso, con un corpo magnificato, diciamo così. Particolarmente sarà l'apostolo Paolo a scrivere: tutti insieme andremo ad incontrare il Signore nell'aria e saremo per sempre col Signore, a partire da questo momento del suo ritorno sulla terra. E qui il Vangelo di Marco di oggi, dicevamo, sì, il capitolo 13 particolarmente è l'ultima parte del capitolo, dal versetto 24 al versetto 37, qui Marco ancora riporta alcuni dei segni del ritorno di Cristo che Gesù stesso aveva in qualche modo elencato. Ci saranno, Gesù aveva detto, delle grandi sofferenze a livello sociale, ci saranno delle persecuzioni per voi che crederete in me, e avevamo visto anche questo. E dopo tutte queste cose, dice Gesù, cose che abbiamo descritto a partire dall'antichità, il sole si oscurerà, la luna non risplenderà più, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Ora, questo potrebbe sembrare qualcosa di assurdo o di immaginario addirittura. No, non è così, perché la volta scorsa ricordavamo il primo terremoto devastante in epoca storica riportato dagli annali, il celebre terremoto di Lisbona del 1 novembre 1755, dove oltre la metà della popolazione della capitale portoghese, che allora era costituita da 250-290 mila persone, oltre la metà di queste persone morirono a causa del terremoto, e tantissime altre migliaia morirono per gli stessi motivi in altre parti dell'Europa o del Nord Africa, proprio a causa di questo terremoto, maremoto anche, quindi uno tsunami come si chiamerebbe oggi. E quindi quella fu la prima di queste catastrofe naturali, ma queste a cui fa riferimento ancora Gesù sono altri segni e sconvolgimenti nella natura perché 25 anni dopo proprio il terremoto di Lisbona, cioè il 19 maggio del 1780, apparve il secondo segno profetico, cioè l'oscuramento del sole e della luna. E questo giorno è passato alla storia proprio come giorno oscuro, quindi non semplicemente una eclissi, non era affatto un'eclissi, ma è un giorno oscuro, un giorno non atteso, un giorno non previsto, un giorno in cui gli uccelli e tutti gli altri animali selvatici ammutolirono e ovviamente anche gli animali domestici rimasero disorientati, per non parlare delle persone. Tutto questo viene riportato anch'esso negli annali della storia e la vera causa di questo fenomeno rimane tuttora sconosciuta, un fenomeno che cominciò verso le 10 del mattino e durò fino alla metà della notte seguente, variando nei diversi luoghi del mondo per intensità e durata, quindi qualcosa che ricoprì l'intero pianeta. E poi all'oscuramento del sole e della luna, nell'elenco che fa Gesù in questo discorso nel Vangelo, doveva seguire la pioggia di meteore, la pioggia di stelle, diciamo così. E infatti la notte fra il 12 e il 13 novembre del 1832 in Svizzera e in Francia si videro un'infinità di frammenti e corpi luminosi, e un anno dopo il medesimo fenomeno si ripeté in America il mattino del 13 novembre del 1833, un anno esatto, e questa giornata è rimasta anch'essa memorabile per il verificarsi di questo fenomeno pazzesco, noto appunto come stelle cadenti, che fu probabilmente il più esteso e magnifico di qualunque altro fenomeno analogo mai ricordato. Si estese in tutta l'America del Nord con identico splendore e poi arrivò al Messico verso il sud, fino all'Oceano Pacifico ad ovest. Uguale fenomeno in tutta questa immensa estensione del nostro pianeta. E dicevamo già la volta scorsa che Gesù preannuncia questi segni che rispetto all'epoca in cui vengono narrati originariamente debbono ancora avvenire, ma che noi oggi conosciamo, sono avvenuti. Gesù parla di questi segni proprio per stimolarci ad essere pronti, a capire che il tempo è giunto, che il tempo è quello giusto. Gesù sta per ritornare e, lo ripeto, potrebbe anche non tornare nell'arco di tempo della nostra vita, ma nel momento in cui noi ci addormenteremo nel sonno della morte, così come viene chiamato nelle sacre scritture, e poi saremo risvegliati quando Gesù ritornerà, in effetti dovremo essere pronti, dovremmo essere già stati pronti per tutta la nostra vita, e questo significa seguirlo, seguire la sua parola, seguire il suo esempio, trarre una forte lezione dal suo amore e dalla sua dedizione per l'umanità. Ma di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. I segni del ritorno di Gesù, la seconda parte, questo il nostro titolo, e stiamo percorrendo il Vangelo di Marco al capitolo 13, versetti da 24 a 37. Nel segmento precedente abbiamo visto ancora alcuni segni che Gesù preannuncia per il suo ritorno su questa terra. Abbiamo ricordato il terremoto di Lisbona e poi ancora il giorno oscuro in tutto il mondo, così come è stato ricordato, non una eclissi di sole e di luna, ma la luna e il sole oscurati senza alcun motivo, senza alcuna causa apparente né tantomeno prevista. E poi la pioggia di stelle, la pioggia di meteore che accadde successivamente a questi altri fatti, qualcosa di veramente epocale che mai si era verificato prima e mai si è più verificato. Quindi segni importantissimi per il ritorno di Gesù, ma dicevamo, Gesù dà i segni non tanto per prevedere una data più o meno precisa del suo ritorno sulla terra in maniera gloriosa, diciamo così, ma ci parla di questi segni affinché gli esseri umani di tutte le epoche possano, compreso noi oggi, possiamo essere pronti ad accoglierlo nel momento in cui lui ritornerà. E possiamo essere pronti ad accoglierlo già oggi nella nostra vita. Essere pronti significa questo, perché Gesù dice: quando tutta l'umanità contemporaneamente vedrà me, il Messia, venire nelle nuvole con grande potenza e gloria, io manderò i miei angeli che saranno con me a riempire tutto l'arco del cielo, li manderò in tutte le direzioni a radunare coloro che riceveranno la salvezza perché mi avranno seguito, perché mi avranno scelto, e li raduneranno dai più lontani confini della terra e del cielo. E Gesù poi racconta in quelle che sono 3 o 4 righe della pagina del Vangelo una mini parabola, una mini storia, dicendo: il mio arrivo può essere paragonato a quello di un uomo partito per un viaggio in un altro paese e ai suoi dipendenti ha affidato del lavoro da svolgere mentre è lontano e ha detto al custode di stare pronto per il suo ritorno. E allora tenete gli occhi bene aperti, perché non sapete quando verrò, se di sera, a mezzanotte, alle prime ore dell'alba o a mattina inoltrata, che non vi trovi addormentati, siate pronti per il mio ritorno. Questo è quello che io raccomando a voi e a tutti gli altri, dice Gesù parlando a quelli che in quel momento stavano davanti a lui. Gesù ha a cuore la nostra salvezza, la salvezza di tutte e tutti noi, e renderemmo vano il suo grande sacrificio, renderemmo vana la sua predicazione, renderemmo vano il suo grande amore che ha riversato sull'umanità intera e su ciascuno di noi nel momento in cui lasciassimo cadere a terra come parole vuote tutte queste raccomandazioni che Gesù dà qui nel Vangelo di Marco al capitolo 13. Gesù che prende a cuore la sorte delle persone fragili, pensando alle donne incinte ad esempio, e dice: pregate perché il ritorno non avvenga nel momento in cui vi troverete in questa situazione, pregate che non avvenga d'inverno, pregate che non avvenga in situazioni sociali particolarmente devastanti, anche se quello sarà ancora uno dei segni del mio ritorno. Pregate, dice Gesù, di essere salvaguardati, perché c'è un segno che sta in qualche modo al di sopra di tutto ed è la manifestazione dell'anticristo. Ecco, così lo chiama la Bibbia. E l'anticristo, come a volte lo si è considerato, non è qualcuno che è contro Cristo. La parola anticristo in greco significa colui che si mette al posto di Cristo. Anti non significa contro, ma significa al posto di. E quindi qualcuno che inganna, qualcuno che fa credere di essere Cristo, qualcuno che fa credere di essere mandato da Cristo, con un incarico particolare, un incarico di governo di tutta l'umanità. Questo è l'anticristo. E quindi è qualcuno che ha un potere, e quindi qualcuno che inganna, qualcuno che fa credere di essere Cristo, qualcuno che fa credere di essere mandato da Cristo, con un incarico particolare, un incarico di governo

0: anzi questo lo dice in maniera indiretta l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Gesù, sì, quando ritornerà, distruggerà l'anticristo con il soffio della sua bocca. E ci sarà evidentemente qualcosa anche di reale, di tangibile, riferito proprio alla distruzione dell'anticristo, alla distruzione di tutti coloro che avranno avversato Cristo, di tutti coloro che avranno rifiutato Cristo, di tutti coloro che avranno volutamente scelto di fare il male nella propria vita. E alla fine il male stesso e l'inventore del male, l'avversario di Dio, saranno distrutti. E il ritorno di Gesù sarà il momento in cui si aprirà per l'umanità intera, per quella parte di umanità che avrà creduto, che avrà seguito, che avrà avuto nel proprio cuore la cura del bene. Ecco, quella parte di umanità avrà davanti a sé una prospettiva di vita eterna per sempre con il Signore. Questa è la speranza. Abbiamo ascoltato, Gesù ci dice pregate per tante cose. Ecco, diciamo allora anche preghiamo affinché questa speranza si realizzi nella nostra vita e si realizzi per tutta l'umanità. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Icam. Icam è Camilla Annatorre. In questi giorni l'ascoltiamo nel suo album d'esordio Dammi Amore del 2025, etichetta Hopeful Music. Ora è il momento del brano dal titolo Con te, evocativo di un nuovo inizio. La frase che prendo per riassumere l'intero brano dice: butta via tutto ciò che io ero, non fa più parte di noi. Poche parole, ma importanti. Buon ascolto e riflessione con te, di Icam.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos, 97.300 MHz, Foggia.

credibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Radici di Rispetto. L'argomento di oggi è l'ascolto, ascoltare per capire. E come sempre con noi Vera Squatrito, presidente dell'associazione Io sono Giordana. Benvenuta Vera.
2: Ciao Daniela.
1: E l'ospite di oggi è la professoressa Daniela Fisichella, docente di musica e life coach umanista professionista. Benvenuta Daniela.
3: Ciao.
1: Nel corso degli anni, Daniela, abbiamo affrontato gli argomenti che hanno a che fare con la comunicazione. Ricordo che tu mi hai sempre detto che per saper ben comunicare bisogna prima saper ascoltare. Non esiste una comunicazione efficace senza un ascolto attento che sia anche attivo. Quindi, Daniela, quali indicazioni possiamo dare per quelle che sono tutte le relazioni, non solo relazioni amorose, ma in ogni relazione è importante la comunicazione?
2: Hai detto molto bene, il pilastro fondante della comunicazione è l'ascolto. Sembra quasi un processo al contrario, come io per comunicare devo prima saper ascoltare? Sì, quindi questo significa che è più importante ascoltare che parlare. Dopotutto ci capita spesso di avere sentito per esempio queste frasi e chissà quante volte noi stesse le abbiamo detto: non mi ascolta, non mi capisce, gliel'ho detto mille volte. Queste sono frasi che sicuramente ognuno di noi ha detto o che si è sentito ripetere. Questo sta ad evidenziare che il problema non è tanto la mancanza di parole, ma quanto la mancanza di ascolto. E intanto è proprio l'ascolto il terreno in cui cresce ogni tipo di relazione, relazione di coppia, oppure la relazione tra genitori e figli, amici, colleghi e anche persino noi stessi. Ma a questo punto noi ci dobbiamo chiedere che cos'è davvero ascoltare, anche perché tutti pensiamo che sappiamo ascoltare, ma non è così scontato come pensiamo. Ascoltare è, come hai detto tu nella presentazione, un'arte che si coltiva, si affina e si impara nel tempo e che non si finisce mai di imparare. Questo te lo dico per esperienza proprio personale su di me. Perché ascoltare non significa semplicemente stare in silenzio. Ma ascoltare significa lasciare all'altro uno spazio, significa sospendere per qualche minuto quelli che sono i quattro bisogni fondamentali che caratterizzano il modo di ascoltare di qualsiasi essere umano. Devi sapere, Daniela, che noi abbiamo quattro bisogni che sono quasi quattro bisogni impellenti, che spesso ci impediscono di ascoltare veramente, che abbiamo veramente tutti e che ognuno può riconoscere. Quali sono questi bisogni che ci impediscono di ascoltare veramente, di lasciare spazio all'altro? Il primo bisogno è il bisogno di avere ragione. Tutti noi abbiamo bisogno, quando parliamo, di avere ragione. Questo ci impedisce di ascoltare l'altro. Il bisogno di rispondere, abbiamo questa urgenza di dire la nostra, di non sapere attendere il momento giusto, ma avere bisogno di rispondere subito. Il bisogno di aggiustare tutto, e questo si manifesta per esempio con la voglia di dare subito consigli, subito soluzioni, anche questo è un bisogno che ci caratterizza. E il quarto bisogno è il bisogno di difendersi, perché molto spesso noi ci sentiamo attaccati anche se non lo siamo, ma se percepiamo una parola, un tono, un qualcosa che ci mette subito in allarme, ecco che sentiamo subito il bisogno di difenderci. Questi quattro bisogni, che sono assolutamente quattro bisogni umani e che tutti abbiamo sperimentato, sono come quattro piccole barriere al vero ascolto. Invece noi dovremmo riuscire a superare queste quattro barriere, e questo è già un lavoro, perché per alcuni minuti dobbiamo essere capaci di dire a noi stessi e all'altro: in questo momento il protagonista sei tu, ecco, io sono qui e ti ascolto.
1: All'ascolto bisogna anche aggiungere, Daniela, lo sguardo e quindi anche il vedere, perché quando la persona parla, se noi la guardiamo, ci comunica altro attraverso il movimento, attraverso, diciamo, lo sguardo, attraverso alcune movenze. Quindi andare oltre le parole può esserci utile per avere un ascolto più attivo e anche più efficace, più veritiero?
2: Assolutamente sì. Tra l'altro, questo è un elemento molto interessante, che riguarda la lettura delle emozioni, perché noi non, quando parliamo, siamo più qua sulla comunicazione, no? Quando parliamo, no, noi quello che vogliamo, dire, non lo stiamo dicendo soltanto con le parole, lo diciamo molto spesso con il corpo, lo diciamo con i gesti, lo diciamo con l'espressione degli occhi, lo diciamo con lo sguardo. Quindi tu giustamente stai mettendo in evidenza come sia importante non soltanto ascoltare le parole, ma ascoltare la persona nella sua interezza, quindi anche leggendo il linguaggio non verbale, cioè tutto quello che le parole non dicono, spesso lo dice il corpo. Lo dicono le espressioni del volto, lo dice il modo di approcciarsi alla conversazione. Assolutamente sì. Questo anzi è un elemento di grandissimo aiuto, perché a volte le parole non dicono quello che veramente la persona vuole dire, invece il corpo dice sempre quello che vuole esprimere.
1: Quindi volevo chiedere a Vera, che va nelle scuole, si confronta con i ragazzi, con le ragazze, portando appunto lì le radici di rispetto, quindi portando le sue esperienze, quanto sia importante avere la considerazione giusta per l'altro sesso, ma soprattutto per tutti. Vera, in questi tuoi incontri, quanto è importante questo ascolto attivo? Cosa vedi? Cosa ti dicono i ragazzi al di là di quello che dicono?
3: Andare nelle scuole a volte è molto difficile. Io devo dire, se la platea è tanta, è difficile catturare l'attenzione. È anche vero che io porto un argomento sociale, un argomento che porta curiosità. Quindi diciamo che la morte di Giordana, quando dici che sei una mamma di una vittima di femminicidio e che sei lì a raccontare la storia, diciamo che non hai tante altre parole, non sono necessarie tante parole per catturare la loro attenzione, perché subentra la curiosità, curiosità che credo che sia umana. Quindi diciamo che non ho la difficoltà di essere ascoltata, ecco, proprio perché l'argomento è forte ed è molto curioso. Però noto chiaramente poi, man mano che racconti, che non tutti hanno la capacità di ascoltare fino alla fine, cioè poi c'è un momento di dissociazione sia maschile che femminile, o perché l'argomento ti porta ad avere una sorta di quasi condivisione, cioè lo hai vissuto e ti vuoi staccare, o perché magari ti sembra tutto così scontato e naturale che magari giustifichi persino il gesto. Diciamo che ho diverse reazioni. Quando la dottoressa diceva il fisico, no? È vero. E io porto, credo che questo può essere anche un modo, uno spunto per poi la dottoressa darmi una conferma. Io, per esempio, l'assassino di Giordana non ho avuto evidenti azioni, ma era il suo atteggiamento, il suo sguardo che mi inquietava, che diceva più di 1.000 parole. Mi venivano i brividi, mi sentivo quasi soffocata, no? Da quello sguardo che non era uno sguardo, ma era un modo di nascondersi, perché io magari lo osservavo e mi sentivo osservato. Aveva uno sguardo non limpido. Ecco, è vero, oggi posso dire che il corpo parla più di 1.000 parole. E così con i ragazzi. Infatti, poi alla fine, quando io vado nelle scuole, cioè quando si avvicinano, significa che quel racconto, quell'ascoltare è servito a qualcosa, che può essere ad un'esperienza personale, che può essere il sentimento dell'empatia, condividere il dolore con me o raccontare anche un episodio che è accaduto a qualcuno vicino a loro. Quindi è importante, ma è tanto difficile farsi ascoltare e anche ascoltare, devo dire.
1: Riprendiamo a comunicare e comunichiamo cercando di imparare ad ascoltare, imparare a comunicare. Quindi la professoressa Fisichella diceva quanto sia importante l'ascolto e Vera ci diceva quanto è importante anche lo sguardo, quindi vedere e poter andare oltre le parole. Daniela, abbiamo tante cose importanti da dire. Cosa vogliamo aggiungere ancora in questa nostra puntata?
2: Allora, io mi volevo riallacciare a quello che ha detto Vera, quando dice è bello quando alla fine di un incontro i ragazzi vengono e vengono per condividere, non so, un pensiero, vengono anche per empatia, no? Per portare la loro vicinanza, oppure per portare un messaggio. Allora, quella è la prova, proprio la prova, che il messaggio è passato. Perché la difficoltà fondamentale nella comunicazione, nell'ascolto, quindi chi comunica e chi ascolta, è pa far passare il messaggio. Vera l'ha detto molto bene, all'inizio è molto facile catturare la loro attenzione. È vero che all'inizio, a un certo momento, la curiosità li prende. E quindi all'inizio subito vengono attirati dalla curiosità, però poi mantenere questo contatto non è sempre facile, non è sempre così scontato, soprattutto il messaggio non arriva a tutti, ma c'è chi lo coglie. E quindi mi ha colpito proprio questo: nella comunicazione ciò che è importante è quando il messaggio passa. Ed è importante che il messaggio passi, perché comunicare non significa soltanto io questa cosa l'ho detta. L'ho detta. La cosa importante è che quella cosa che tu hai detto arrivi al destinatario. Naturalmente, quando si parla, come nel caso di Vera, una persona con una grande platea, la certezza che il messaggio è arrivato a tutti non si può mai avere. Però poi, attraverso questo riscontro, cioè il fatto che alcune persone ritornano a contatto con lei e le restituiscono un feedback, quella è proprio la prova che il messaggio è arrivato esattamente come voleva arrivare. Quando invece siamo in una interazione a due, per esempio, madre, figlio, piuttosto che all'interno della coppia, è molto importante questo concetto, perché molto spesso si pensa che basti dirla la cosa che è stata comunicata. In realtà non è così che funziona, perché l'altro potrebbe non averla colta, non averla capita, non averla percepita, non averla interiorizzata. Possono accadere tantissime cose. E in questo noi non ci sentiamo responsabili, cioè molto spesso noi diciamo: ah, non è un problema mio se lui non ha capito, non è un problema mio se non l'ha colto, e invece no, è un problema nostro. Cioè, nel senso che se noi vogliamo comunicare in modo efficace, dobbiamo avere la certezza che quel messaggio sia arrivato. Quindi dobbiamo, in un certo senso, chiedere dei feedback, delle domande per capire effettivamente se siamo riusciti a passare quel messaggio. Perché se quel messaggio non è passato, noi possiamo avere parlato anche per 2 ore, ma non abbiamo comunicato. Abbiamo solo parlato, ma non comunicato. Comunicare significa che siamo entrati sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo attraversato lo stesso flusso energetico, quindi siamo entrati veramente in connessione. E in questo entrare in connessione, la responsabilità di chi comunica e di chi riceve è importante. È la responsabilità di chi comunica, anche se non ci sembra, è molto importante. Cioè, chi comunica ha la grandissima responsabilità comunque di farsi capire. Cioè, se l'altro non capisce, il problema è di chi ha comunicato. Cioè, è vero che l'altro può essere distratto, ma anche se l'altro è distratto e io non me ne sono accorta, è chiaro che mi devo rimettere di nuovo al centro per riportare la comunicazione e per creare questo flusso, perché altrimenti non è comunicazione. Abbiamo parlato. Ma non è, parlare non è comunicare, comunicare è un livello più alto. E quindi, quando poi l'altro, e il caso di Vera è perfetto in questo senso, quando la persona poi torna e gli dice: ho capito questo, ho sentito questo, ho imparato questo, questo centro, bingo, cioè il messaggio è arrivato, è arrivato, quelle persone è arrivato, e allora noi abbiamo davvero comunicato.
1: Ci fermiamo qui e ci salutiamo per un prossimo incontro. Grazie Vera e grazie Daniela.

Were you there when they crucified my Lord?

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato.

tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Bene, stiamo noi meditando l'Evangelo di Matteo. Al brano che mediteremo diamo un titolo che è La solennità della cena del Signore. E vogliamo leggere nel capitolo 26 di Matteo, dai versetti 20 a 30, che dice così: E quando fu sera si mise a tavola con i 12 discepoli e mentre mangiavano disse: In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi grandemente attristati cominciarono a dirgli ad uno: Sono io quello, Signore? Ma egli rispondendo disse: Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per questo uomo se non fosse mai nato. E Giuda che lo tradiva prese a dire: Sono io quello, maestro? E Gesù a lui l'hai detto. Or mentre mangiavano, Gesù prese del pane e fatta la benedizione, lo ruppe e dandolo ai suoi discepoli disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi preso un calice, rese grazie, lo diede loro dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Vediamo che questa è l'ultima Pasqua, è l'ultima Pasqua che il Signore celebra con i suoi discepoli. Vediamo che la Pasqua era la prima delle sette feste giudaiche. E proprio cadeva nel periodo fra marzo e aprile. Per Gesù, ripeto, era l'ultima festa giudaica. Perché in quell'anno, in quell'occasione, pochi giorni dopo, Gesù sarebbe stato l'agnello di Dio, cioè l'agnello pasquale per eccellenza, che avrebbe dato la sua vita per ognuno di noi. Vediamo che con l'ultima Pasqua e che Gesù istituiva quello che è il nuovo patto nel suo sangue, finiva il periodo della legge. Vediamo che durante i secoli sono stati sacrificati animali, agnelli, tori. Vediamo che ormai avevano avuto un termine. Erano una figura di che cosa? Dell'unico perfetto sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Cristo è unico, perfetto e irripetibile. Infatti voglio leggere alcuni passi nella lettera agli Ebrei dove mette proprio l'enfasi sul sacrificio e sull'opera unica di Cristo Gesù. In Ebrei capitolo 7, versetto 23, l'autore della lettera agli Ebrei scrive queste testuali parole. Dice: Inoltre quelli che sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché per la morte erano impediti di durare, ma questi, cioè Cristo, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire dei sacrifici, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli l'ha fatto una volta per sempre, quanto ha offerto se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a infermità, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figliuolo che è stato reso perfetto per sempre. Ancora in Ebrei capitolo 9, versetto 24, che dicono: Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta sola, ha
alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. E come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola dopo di che viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che lo aspettano per la loro salvezza. Vedete qui quante volte l'autore alla lettera agli ebrei dice proprio offerto una volta sola, una volta e per sempre. Quindi da questo noi possiamo imparare che non esistono più e non si devono fare più quelli che sono i sacrifici cruenti. Che cosa sono i sacrifici cruenti? I sacrifici cruenti venivano fatti nell'Antico Testamento. C'è che degli animali, agnelli, tori, becchi, venivano uccisi. Sacrificio cruento vuol dire sacrificio con il sangue, versamento del sangue. Quindi con la venuta di Cristo questo è stato abolito. Non ci sono più questi sacrifici levitici. E come anche non ci sono più i sacrifici non cruenti. Che cosa vuol dire non cruenti? Senza spargimento di sangue. E qui vediamo che quello che è il sacrificio non cruento viene celebrato, questo rito, nella Chiesa Cattolica. Sapete voi, no? Che cos'è la messa? La messa non è altro che un rinnovare il sacrificio della croce, cosa che il Signore non ci ha insegnato. Non esistono più sacrifici né cruenti né non cruenti. Per cui la messa, diciamo, questo rinnovare il sacrificio di Cristo è una grande offesa all'opera che Cristo ha compiuto una volta e per sempre su Golgota. Le persone non lo sanno questo. Vado alla messa e non sanno che è un'offesa grave all'opera che Cristo ha compiuto. In quella sera, quando Gesù istituì la Santa Cena, Paolo la chiama la Cena del Signore, che fece un patto, quindi la messa è una cosa blasfema agli occhi di Dio, cosa che è un'istituzione umana e non divina. Vediamo che con il sacrificio di Cristo termina l'era della legge e inizia l'era della grazia. Ha finito ormai, ha finito questo. E Gesù istituisce questo nuovo patto sul suo sangue. Questo è il nuovo patto nel mio sangue. E quindi quando Gesù dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, nei simboli del pane e del vino, esse soltanto rappresentano quello che è il suo corpo e il suo sangue. Il vero cristiano non celebra la Pasqua giudaica in quanto Cristo è la nostra Pasqua. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 5 versetto 7 dice così, ripeto, 1 Corinzi 5:7: purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, perché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Cristo è la nostra Pasqua. Quindi per noi credenti che crediamo nella parola di Dio, celebrare annualmente la Pasqua, sia quella giudaica, che non c'è più, non esiste più, ma anche la Pasqua che ricorda la morte e la risurrezione di Cristo, anche questa non è una festa comandata. Nel Nuovo Testamento non troviamo che annualmente il credente deve festeggiare la Pasqua. Perché? Perché l'Apostolo Paolo ha detto, Cristo è la nostra Pasqua. Ogni volta che noi prendiamo il pane, che rappresenta il corpo di Cristo, e prendiamo il vino, che rappresenta il sangue di Cristo, ogni qualvolta, questo è celebrare il ricordo di quello che Cristo ha fatto per noi. Quindi ormai nel Nuovo Testamento non troviamo nessuna festa comandata. Il Signore ci ha lasciato due istituzioni. Quali sono queste? Il battesimo e la cena del Signore. Basta, per essere biblici, per essere secondo la parola di Dio, abbiamo solo questi. E questo lo possiamo fare tutti i giorni, riguardanti il pane e il vino. Perché i primi cristiani lo facevano tutti i giorni.
Ma poi più avanti troviamo la lettera ai Corinzi che i credenti lo facevano ogni primo giorno della settimana, che sarebbe la domenica. Quindi noi vogliamo, in modo proprio preciso, possibile, attenerci a quella che è la parola, l'insegnamento di Cristo. Quindi tornando al nostro passo biblico, notiamo che dopo che il Signore celebrò la Pasqua giudaica, e poi dopo, che cosa è avvenuto? Ricordate? In questo frangente, fra la celebrazione della Pasqua e l'istituzione del pane e del vino, è avvenuto un qualche cosa che abbiamo letto nell'Evangelo di Giovanni. Quando Gesù dice che lui intinge un boccone e lo dà a Giuda, Satana entra in Giuda, Giuda esce fuori, fuori era buio, dopo che Giuda è andato via, dopo che Giuda ormai non c'era più, lui ha istituito questa cena del Signore. Dopo Giuda non c'era più. Questo lo troviamo nell'Evangelo di Giovanni. Cose che qui non troviamo, sempre che la cosa sia continua, ma non è così. Perché dobbiamo giustamente collegare i versetti per darci un quadro completo di quello che è avvenuto quella sera. E voglio ancora precisare una cosa, che il pane rimane pane e il vino rimane vino. Non è avvenuto un cambiamento di materia neanche di sostanza. Noi credenti nella parola di Dio non accettiamo e non crediamo che sia avvenuta la transustanziazione, cioè che il pane diventa carne e che il vino diventa sangue. Non è fondata sulla parola di Dio. Questa è un'istituzione puramente umana. Non c'è stato nessun cambiamento. Perché? Su quale base noi diciamo questo? Perché alla fine del suo dire, Gesù dice queste parole che le abbiamo lette e le ripeto. In Matteo capitolo 26, versetto 29, cosa dice Gesù? Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. È avvenuto qualche cambiamento? Se quel pane sarebbe diventato corpo, Gesù avrebbe avuto due corpi, giusto? Perché lui parlava in un corpo, ancora Gesù era presente. Il pane è rimasto pane e il vino è rimasto vino. Quindi accettare la transustanziazione come predica la Chiesa romana, questo è inaccettabile perché non è fondato sulla parola di Dio. Vogliamo considerare 8 punti su che cosa è la cena del Signore. Che cosa è la cena del Signore? Primo, la cena del Signore è una festa di liberazione. Il popolo di Israele celebrò la Pasqua. Che cosa era questa festa? Era la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Liberazione, la redenzione, uscire fuori da quello stato di schiavitù. Gesù è l'agnello che è stato sacrificato per noi e che ci libera. Da che cosa ci libera Gesù? Da qualcuno più forte, più potente del faraone. Ci libera dalla schiavitù del diavolo, dalla potenza del peccato, in quanto lui è morto ed è risuscitato per noi. C'è un versetto in Efesini 1:7, è un bellissimo versetto. Efesini 1:7 dice così: poiché in lui, cioè in Gesù, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Un versetto meraviglioso. Abbiamo la remissione dei peccati, la redenzione. Gloria al Signore. Secondo punto, la cena del Signore è una festa di ricordanza. Vediamo che il Signore aveva dato l'ordine che di anno in anno, di generazione in generazione, questa festa si doveva celebrare come ricordo. Voi direte questo ai vostri figlioli, che in quella notte il Signore ha liberato Israele dopo secoli di schiavitù dall'Egitto e che Dio aveva detto: io vi farò uscire e vi darò la terra promessa. E quell'agnello
che era stato immolato e cui sangue era stato spruzzato sull'architrave, sugli stupi delle porte, ricordavano che il sangue dell'agnello aveva risparmiato la vita a tutti i primogeniti. E quindi era una cosa memoriale, un qualcosa che non si poteva dimenticare. E noi cosa ci ricordiamo nella cena del Signore? E voglio leggere un versetto. In quanto Gesù dice questo, in Luca 22:19, poi avendo preso del pane, rese grazie, lo ruppe e lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo, il quale è dato per voi, fate questo in memoria di me. Quindi ogni volta che noi prendiamo del pane, beviamo del vino, noi ci ricordiamo quello che il Signore ha fatto per noi. Non solo quello che Gesù ha fatto per noi, ma una cosa molto bella, che cosa Gesù ci ha fatti. In Apocalisse capitolo 1, versetto 5, dice queste parole l'Apostolo Giovanni. E da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. E ci ha fatti essere un regno e sacerdoti alle Dio e Padre suo. A Lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Noi siamo re e sacerdoti. Non stiamo fantasticando. Ma agli occhi di Dio noi siamo re, perché regneremo con Cristo, i sacerdoti, perché possiamo offrire il nostro culto, la nostra adorazione a Dio per mezzo di Cristo. Terzo punto, la cena del Signore è una confessione di fede dei partecipanti. I discepoli avevano creduto in Gesù e lo seguirono. Nell'Antico Testamento chi poteva partecipare alla Pasqua? Chi poteva partecipare alla Pasqua? Coloro che erano stati circoncisi. Nessun incirconciso poteva accostarsi alla Pasqua giudaica. Nessuno, perché era chiamato come impuro. Ebbene, nel Nuovo Testamento diciamo, notiamo, che nessuna persona che non è nata di nuovo e non è battezzata secondo l'insegnamento biblico può partecipare alla cena del Signore. Partecipare ai simboli del pane e del vino vuole dire che il credente è unito a Cristo mediante il suo spirito. Questo pane e questo vino rappresentano il corpo del Signore e il sangue del Signore. Cade il giudizio su quella persona che non ha avuto discernimento nel prendere il pane e il vino. Quarto punto, la cena del Signore è una festa di comunione fraterna. La Pasqua giudaica si doveva celebrare da soli? No, si doveva celebrare sempre insieme con altri. Si radunavano in casa, si radunavano in un luogo molto più grande. C'è un versetto nel libro dei Numeri, Numeri capitolo 9, versetto 13, dice così, ma colui che è puro e che non è in viaggio, se s'astiene dal celebrare la Pasqua, quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo, siccome non ha presentato l'offerta all'Eterno nel tempo stabilito, quel tale porterà la pena del suo peccato. Quindi il credente nato di nuovo e che è battezzato secondo l'insegnamento della parola di Dio è chiamato a partecipare alla cena del Signore e non astenersi per futili motivi. È una cosa seria, è una cosa sacra. Perché l'Apostolo Paolo dice che la Chiesa del Signore è come un corpo che è composto da molte membra e non può distaccarsi dal corpo senza che rechi danno a se stesso e agli altri. Cioè, in qualche modo non è facoltativa, la prendo o non la prendo, beh, non ho voglia. Ma ci deve essere un valido motivo per non prendere la cena del Signore. Deve studiarsi, la persona deve esaminarsi, dire posso io accostarmi al pane e al vino? Sono in comunione con il Signore e con gli altri? Altrimenti il Signore conosce il cuore. Il quinto punto, la cena del Signore è una festa di ubbidienza. Il Signore ordinò dicendo fate questo in memoria di me. Fate, sembra che è un imperativo, no? Fate.
fate questo in memoria di me. Quindi è il suo grande desiderio che noi ubbidiamo ai suoi comandamenti. E Gesù lo dice in Giovanni 14, 23, 24, dice: Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Quindi chi comprende profondamente il significato della cena del Signore non solo partecipa, ma lo annuncia agli altri la morte e la resurrezione di Cristo. È un messaggio che noi mandiamo. Il fatto che noi ci accostiamo al pane e al vino e lo associo al battesimo che noi facciamo, che cosa sono queste? Sono testimonianze, testimonianze al mondo visibile che noi crediamo in Gesù, crediamo alla sua morte, crediamo alla sua risurrezione. Sono messaggi indiretti, ma sono messaggi. Sesto punto, la cena del Signore è una festa di adorazione. Vediamo che il credente nei simboli del pane e del vino ricordano quanto siamo costati al Signore. Noi prendiamo il pane e prendiamo il vino. Siamo salvati per grazia e per noi è un dono. Ma chi ce l'ha fatto ha dovuto pagare questo dono, non è così? Ce l'ha dovuto pagare. E l'Apostolo Pietro dice, versetti molto toccanti, in 1 Pietro 1, 18 a 20, dice così: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come l'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Tutto l'oro del mondo, o tutto l'argento, o tutto il denaro, non avrebbe mai e poi mai potuto riscattare una sola anima. Solo il sangue prezioso, dico preziosissimo, di Gesù, del figliolo di Dio, può salvare tutte le anime. Chiunque crede è salvato per tutta l'eternità. Quindi vediamo che il cuore e la bocca non possono rimanere chiuse dopo tutto l'amore che Egli ci ha dimostrato. Ha dato la sua vita, ha dato il meglio. Quando tu dai la vita, non puoi dare di più, non è così? Dice, finché do denaro, do oro o do argento, ma dare la vita è il massimo. E questo Gesù l'ha fatto. E quindi, come dice la lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 15, per mezzo di Lui, cioè di Cristo, dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessando il suo nome. Il sacrificio che noi diamo al Signore non è un sacrificio cruento e non cruento, ma è la lode che scaturisce dal cuore per adorarlo e per ringraziarlo. Un settimo punto, la cena del Signore è il nuovo patto che il Signore ha fatto con i Suoi. Il Signore ha istituito un nuovo patto, ha fatto un nuovo patto con i Suoi, fondato sul suo sangue. Nell'Antico Testamento, Dio ha fatto un patto con chi? Dio ha fatto un patto con Abramo, dicendo: ogni maschio all'ottavo giorno deve essere circonciso. Questo era il segno del patto che Dio ha fatto con Abramo e con il suo popolo Israele. Nella scrittura abbiamo che Dio ha fatto nel corso dei secoli sette patti. Sette patti. Questo è il patto che Dio ha fatto in Gesù e che Gesù ha fatto con l'uomo. È il settimo patto. E il settimo è il numero di perfezione. Dio non farà più nessun altro patto con l'uomo. È un patto eterno. Non ci sarà posto per un altro patto. Chi si attiene a questo patto, che crede che Gesù è morto e risuscitato, è salvato per tutta l'eternità. Il patto che Dio fece con Abramo, che avrebbe dato la terra promessa alla sua discendenza, e quelli che credettero entrarono nella terra promessa. Quelli che non credettero, dice la scrittura, sono stati atterrati nel deserto. Non sono entrati perché non hanno creduto. Nel patto che Gesù ha istituito con la sua Chiesa
È un patto che se noi crediamo in Gesù e lo accettiamo, Dio ci ha promesso che cosa? Tre cose molto belle. Abbiamo letto la remissione dei peccati, la vita eterna e un posto lassù nel cielo per tutta l'eternità. Quindi noi credenti abbiamo molto, ma molto di più del popolo di Israele. L'ottavo punto, la cena del Signore è una festa di speranza. Perché il Signore Gesù disse: fate questo in memoria di me finché io venga. Ogni domenica noi facciamo questa istituzione che il Signore ci ha lasciato e vediamo che cosa è avvenuto quando noi abbiamo accettato Gesù. Che cosa è avvenuto nella nostra vita. Dice l'Apostolo Paolo: egli, voi che eravate morti nei falli, egli ci ha vivificati. Cioè, in noi c'è la vita eterna, perché Dio ci ha dato a noi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci ha vivificati, il nostro spirito era morto. E non solo questo, Dio ha redento la nostra anima, siamo salvati. Che cosa c'è ancora da redimere nel nostro essere? Il nostro corpo. Noi ancora siamo nel nostro corpo naturale, portiamo l'immagine del terreno. Il nostro corpo è ancora soggetto alla malattia, alla sofferenza, alla morte, alle tentazioni, ma noi abbiamo detto che siamo salvati in speranza e che quando Gesù ritornerà, quando lui disse fate questo in memoria di me finché io venga, quando Gesù ritornerà, egli redimerà, risusciterà, trasformerà i nostri corpi. E questo può avvenire da un giorno all'altro, salvati in speranza. E che quando Gesù ritornerà, quando lui disse fate questo in memoria di me finché io venga, quando Gesù ritornerà, egli redimerà, risusciterà,

0: Versetto 42 e 44 dice l'Apostolo Paolo, parlando della risurrezione dei giusti o della risurrezione dei credenti. Ripeto, 1 Corinzi 15, 42, così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Questo è quello che noi aspettiamo. Quando il Signore tornerà e ci porterà con Lui, noi avremo un corpo incorruttibile, dice qui, glorioso, potente, spirituale. Cosa leggiamo? Che il Signore Gesù, dopo che ha istituito questo patto con i suoi, dice: hanno cantato un inno. Che inno avranno cantato? Noi ne abbiamo centinaia. Sapete, i salmi non solo furono scritti e venivano letti, ma erano anche inneggiati, cantati. Dicono gli studiosi che l'inno che il Signore ha cantato o ha inneggiato era il Salmo 118. Ho visto che è lungo, però voglio leggere solo quattro versetti. Salmo 118, versetto da 1 a 4, dice così: celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Si dica Israele, la sua benignità dura in eterno. Si dica la casa d'Aaron, la sua benignità dura in eterno. Si dicono quelli che temono l'Eterno, la sua benignità dura in eterno. Dopo leggiamo che il Signor Gesù uscì con i suoi 11 e andò nell'orto degli ulivi e dopo sarebbe andato alla croce, incontro al dolore, all'angoscia e alla morte. Tutto questo perché Egli ci ha amati, perché Egli ci ha amati. Quindi vogliamo lodarlo, vogliamo glorificarlo con tutto il nostro cuore, per quello che Lui è. Per quello che Lui ha fatto e per quello che Lui ci ha promesso e quello che Lui ci ha fatti nella Sua grazia. Amen.
1: Amen.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

senza Cristo nel mio cuore. Prima di allora sono stato senza uno scopo e una ragione.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i Suoi pensieri. Vuole parlarti del Suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla Sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos. Sono le ore 17. Buon ascolto.

Un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci di nuovo insieme per un'altra meditazione biblica. Infatti questo programma ha per titolo Meditazioni Bibliche Giornaliere. E chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Le fondamenta della fede evangelica. Desidero leggere dal libro Gli Atti degli Apostoli, nel capitolo 24, al verso 24. Dice: dopo alcuni giorni il procuratore romano Felice, venuto con sua moglie Drusilla, che era ebrea, e mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Per iniziare questa meditazione desidero citare Martin Lutero, il quale, dopo la sua conversione al Signore Gesù e alla Sacra Scrittura, riuscì a sintetizzare in 5 punti, chiamati i solismi, dicevo in 5 punti il Vangelo. E i 5 punti sono questi: sola scrittura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. Tradotto dal latino vuol dire che la salvezza che dona il Signore Gesù Cristo è soltanto attraverso la scrittura, solo per la grazia di Dio, solo per la fede in Lui, solo attraverso Cristo e solo a Dio la gloria. Infatti, in base agli Evangeli e ai scritti apostolici, le fondamenta della fede evangelica è soltanto la Bibbia, la sola autorità in materia di fede, appunto. E infatti, come abbiamo letto, il primo punto di Martin Lutero fu sola scrittura. Sapete, amici, le istituzioni umane, quindi le religioni, non possono stare al di sopra della parola di Dio. Al centro della Bibbia c'è l'Evangelo di Gesù Cristo, che funge proprio da chiave interpretativa e la cui piena essenza si scopre nella distinzione che l'Evangelo fa tra la legge dell'Antico Patto e il Vangelo, appunto, che è grazia. Poi il secondo di questi 5 punti di Martin Lutero è solo per la grazia. Quindi come possiamo essere giustificati davanti a Dio? Cosa dà alla nostra vita un senso e un valore ultimo? Beh, la risposta è che l'essere umano non ha alcuna possibilità di superare il suo egocentrismo e di elevarsi a Dio, che è giustizia, e quindi senso e valore gli possiamo acquisire soltanto da Lui, soltanto per la sua grazia, e quindi essere conferiti soltanto, tutto questo vengono appunto come dono da parte di Dio verso di noi. Dio stesso è diventato uomo in Gesù Cristo, suo Figlio, e sulla croce ha sconfitto il peccato, ha sconfitto la morte, affinché chiunque crede in Lui sia salvato. Dio salva l'essere umano non in base ad eventuali meriti, ma perché lo ama e lo ha fatto gratuitamente. Sola fede è il terzo punto. Cosa può aggiungere l'essere umano
all'opera che Dio ha già compiuto, all'opera salvifica di Dio. Niente, amici. Egli può solo affidarsi all'opera di Dio, e quindi la fede unisce il credente a Cristo e rende questo partecipe del suo amore, della sua giustizia e della vita eterna. Il quarto punto è solo Cristo. E infatti Martin Lutero lo aveva capito molto bene, perché nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, al verso 16, è scritto in un modo molto chiaro. Infatti viene chiamato questo verso il Vangelo in miniatura. E infatti dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisce, ma ha vita eterna. Gesù Cristo è l'unico mediatore tra l'essere umano e Dio, e per mezzo di lui ogni credente ha un rapporto diretto con lui, senza più bisogno di caste sacerdotali come era invece indispensabile nell'antico patto. L'ultimo punto di Martin Lutero è: solo a Dio la gloria. Ma questo, sapete, nel doppio senso del significato, perché il primo significato riferito a Dio è proprio la gloria di Dio in quanto Lui è il creatore di ogni cosa. È un Dio santo, è un Dio di amore, è un Dio giusto, misericordioso e così via. E poi il secondo motivo per dare a Dio la gloria è perché nel piano della salvezza noi uomini non abbiamo nessun merito. È Lui che ha agito in nostro soccorso, mandando il suo figlio Gesù a morire sulla croce per pagare al nostro posto la condanna causante del peccato. E poi la resurrezione del Signore Gesù è la prova lampante della nostra salvezza. Dice nel Salmo 79, al verso 9: soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Allora, amici, al termine di questa meditazione possiamo confermare che le fondamenta della fede evangelica non è una religione, qualsiasi essa sia, piccola o grande. Ma le fondamenta, come abbiamo visto e voglio ripeterle, è la sola scrittura, la sola grazia, la sola fede, solo Cristo e solo a Dio la gloria. Bene, amici, allora a risentirci domani, grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Anche quest'oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetti 22 al versetto 48. Poi Gesù, rivolgendosi ai discepoli, aggiunse: «Perciò io vi dico, non preoccupatevi di ciò che mangerete, né dei vestiti che indosserete, perché la vita è molto più importante del cibo e il corpo vale più dei vestiti. Date un'occhiata ai corvi, non seminano, non raccolgono e non hanno neppure granai per immagazzinare il loro cibo, eppure vivono bene, perché Dio li nutre. E voi, per il Signore, siete ben più importanti degli uccelli. Inoltre, a che serve preoccuparsi? Che ci si guadagna? Aggiungerà forse un solo giorno alla vostra vita? Certo che no. Quindi, se la vostra preoccupazione non serve nemmeno per queste piccole cose, a che serve stare in ansia per quelle più importanti? Guardate i gigli, non s'affaticano e non filano, eppure nemmeno Salomone, con tutta la sua ricchezza, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio provvede a rivestire i fiori che sono qui oggi e domani non ci saranno più, a maggior ragione provvederà anche ai vostri vestiti, gente di poca fede. E anche per il cibo, non preoccupatevi di ciò che mangerete o berrete, non preoccupatevene affatto. Tutta l'umanità si affanna ogni giorno per queste cose, ma il vostro Padre che è in cielo sa che ne avete bisogno. Se farete in modo che il regno di Dio sia il vostro primo interesse, Dio vi darà tutto il resto. Perciò non temete, piccolo gregge, perché è stata una gran gioia per il Padre vostro darvi il suo regno. Vendete ciò che possedete e date a quelli che ne hanno bisogno. Questo riempirà il vostro portafoglio in cielo. E i portafogli del cielo non hanno strappi né buchi. I tesori che avete là non scompariranno, nessun ladro può rubarveli e le tarme non possono rovinarli. Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore e i vostri pensieri. Siate pronti per servire e tenere accese le vostre lampade. Siate come coloro che aspettano il padrone che deve tornare da una festa di nozze per essere pronti ad aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quelli che al suo ritorno il Signore troverà pronti. Egli stesso li farà accomodare a tavola e si preparerà per servirli mentre siedono e mangiano. Egli potrebbe tornare alle 9 di sera oppure a mezzanotte, ma in qualsiasi momento arrivi ci sarà una grande gioia per i suoi servi che sono pronti. Tutti si terrebbero pronti per riceverlo se conoscessero il momento esatto del suo ritorno, proprio come starebbero allerta per un ladro sapendo quando arriva. Perciò state pronti ogni momento, perché io, il Messia, arriverò quando meno ve lo aspettate. Allora Pietro chiese: Signore, stai parlando solo per noi o per tutti? E il Signore rispose: le mie parole sono dirette a qualsiasi uomo fedele e saggio a cui il padrone ha affidato il compito di distribuire il cibo agli altri servi. Se il padrone torna e trova che ha fatto un buon lavoro, per lui ci sarà una grande ricompensa. Il padrone gli affiderà tutti i suoi beni. Ma se quell'uomo comincia a pensare: ci vorrà molto prima che torni il mio padrone, e si mette a frustrare i servi di cui è responsabile, a passare il suo tempo in divertimenti e a gozzovigliare, ebbene il suo padrone tornerà quando meno se l'aspetta, lo licenzierà e gli farà fare la fine che meritano gli infedeli. Quel servo sarà punito severamente perché, pur sapendo qual era il suo dovere, non ha voluto farlo. Ma tutti quelli che non si rendono conto di agire male riceveranno una punizione meno severa. Si pretende molto da quelli a cui è stato dato molto, perché la loro responsabilità è maggiore. Interessante come il Signore qui parli dei corvi. Non so quanti di voi vivono con corvi nel vostro giardino. Qui dove siamo noi ci sono diversi corvi, anzi l'altro giorno ho preso un accidente perché ho visto forse una sessantina di loro che giravano proprio sopra la casa del vicino. Ho detto: cosa è successo? Hanno ammazzato qualcuno, c'è qualcosa di morto in giro. Però volevo dire che tanti di questi corvi, anche quando si mettono a camminare in giardino, hanno un pelo fantastico, veramente. Sono molto intelligenti, tra l'altro, comunque hanno un pelo bellissimo, che dà idea di quanto siano sani. Per cui il Signore provvede decisamente per loro e qui dava quell'esempio anche ai suoi discepoli. Ma la cosa più bella sono state le parole che diceva subito dopo l'esempio dei corvi, degli uccelli. Diceva: a che serve preoccuparsi? Che cosa si guadagna? Aggiungerà forse un giorno alla tua vita? E quanti di noi incominciano la giornata proprio con quel modo di pensare? Oh, oggi ho... Oh, incominciamo a fremere. Ancora non è iniziato quasi il giorno e stiamo già preoccupandoci. E quella preoccupazione effettivamente dimostra la nostra mancanza di fede. Preoccupazione, paura, tutti e due sintomi di un qualcosa di molto più profondo che abbiamo in noi. Allora, anche qui l'esame di coscienza è proprio quello di dire: ma di che cosa mi sto preoccupando giornalmente? Perché sappiamo che queste preoccupazioni portano ad ansia, non portano necessariamente a una soluzione o risoluzione dei nostri problemi. Allora vediamo di portare appunto le nostre ansie, preoccupazioni, paure, tutti questi sentimenti negativi ai piedi della sua croce. Perché la vera fede è l'antitesi di questi sentimenti. Ok ragazzi, dobbiamo rimboccarci un attimino le maniche, eh? Padre, sovente preghiamo venga il tuo regno e poi non ci rendiamo conto esattamente di che cosa stiamo parlando. Non sappiamo che cosa stiamo invocando. Tu ciaramente continui a ripetere che è più importante focalizzarsi sul tuo regno, di seguire prima il tuo regno e tutto il resto andrà a posto. Però tanti di noi non conoscono neanche cosa voglia dire seguire il tuo regno. Fai sì che il tuo Spirito Santo ce lo riveli. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Icam. Sentire cantare Icam ci ricorda la vocalist di una nota band irlandese e infatti Icam nella sua formazione musicale ha inflessioni dell'alternative rock. Ora ascoltiamo Abbi Pietà, brano in cui la cantante lascia sfogo a un dialogo aperto con il Padre Celeste e comprende che in questa valle terrestre la sofferenza trova soluzione nell'incontro personale con Gesù, che ha pietà di ciascuno e non vede l'ora di guarire e ristabilire la vita dell'uomo senza Dio. Ascoltiamola. Abbi Pietà, canta Icam.

0: disco highlight in questi giorni.
1: Dammi amore di ICAM. A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
2: 800 098 650 per accendere la speranza o 348 222 72 94. Possedere l'eternità della storia è un titolo arzigogolato su una riflessione che trovo sul Corriere della Sera in merito al grande Tucidide, che insomma ci ha lasciato diversi insegnamenti. Proviamo a rifletterci insieme. La musica si è appena fermata, ma il flusso dei pensieri continua a scorrere senza interruzioni sulla nostra frequenza. Beh, allora, mentre insomma l'apparato digitale musicale riposa per un attimo, vi invito a restare con le cuffie ben calzate, perché oggi vogliamo fare un viaggio nel tempo davvero insolito, prendendo spunto dalle grandi lezioni che il Corriere della Sera mette a disposizione dei lettori dedicate alla letteratura classica. Allora, Tucidide, annunciavamo poc'anzi, e quindi, quando pensiamo alla storia greca, beh, spesso ci vengono in mente i miti degli eroi omerici, soprattutto quello più famoso in questo periodo è l'Odisseo. Ma con Tucidide e la sua monumentale guerra del Peloponneso entriamo in un territorio completamente diverso che io non conoscevo, quindi grazie al Corriere della Sera, il territorio della scienza politica, del rigore critico e dell'indagine spietata sulla realtà. Beh, allora, fin dalle prime righe, riporto ciò che è virgolettato qui, Tucidide chiarisce che la sua opera non è concepita per strappare un applauso immediato in un pubblico da recita, ma viene scritta come un possesso per sempre, un kthema es aiei. È uno aiei che ricorda l'eternità, È uno strumento pensato per durare nei secoli, dunque, perché la natura degli eventi umani, ci dice lo storico, possiede una ricorrenza intrinseca. Quindi studiare Tucidide, se ne desume, non significa impolverarsi su pagine di grammatica antica, piuttosto imparare a guardare sotto la superficie dei fatti, distinguere la causa occasionale dalla vera ragione profonda di un conflitto o di una crisi, appunto, scriveva Guerra del Peloponneso. E mentre la musica che tra poco tornerà a riempire l'etere ci canta di viaggi e di trasformazioni, teniamo bene a mente questo primo tassello. La storia non è una sequenza casuale di eventi, ma un codice da decifrare. Quindi restate con noi, tra pochissimo continuiamo la nostra trasmissione qui a Parole al Vento. Avete ascoltato le ultime note di questo brano meraviglioso e riprendiamo subito il filo del nostro discorso letterario e umano, entrambi sempre guidati dal percorso di approfondimento del Corriere sui grandi classici Tucidide. Beh, ci siamo lasciati con l'idea di un'opera, quella della guerra nel Peloponneso, nata per durare in eterno. Sì, questo era l'obiettivo del suo autore. Ma perché, ecco, queste parole risuonano ancora oggi con tanta forza? Beh, la risposta potremmo trovarla nel suo realismo politico, nella sua fiducia incrollabile nell'immutabilità della natura umana. La natura umana, secondo Tucidide, è immutabile. Per lui ad agire nella storia non erano gli dèi, che all'epoca si pensava questo, né tanto il destino cieco. Sono gli uomini, invece, a gestire la storia, mossi da leve molto concrete: la paura, l'interesse, l'ambizione, la necessità. Lo storico, quindi, spoglia le vicende umane da ogni idealismo moralistico o provvidenzialistico, pensando agli dèi che entravano nella terra e prendevano i mortali, queste cose qui, queste storie, questi miti, e guarda in faccia la realtà con una lucidità che a volte mette anche timore. Perché, secondo lui, le dinamiche di potere tra gli stati, guardate che visione assolutamente contemporanea e moderna, Quindi le dinamiche di potere tra gli stati ci sono, certo che ci sono, le tensioni geopolitiche ci sono, certo che ci sono, le ambizioni smodate, le paure reciproche di adesso, XXI secolo, o quelle descritte nel V secolo avanti Cristo, epoca di Tucidide, sembrano ricalcare fedelmente ciò che noi viviamo nell'attualità. Quindi cambiano i costumi, certo, cambiano le tecnologie, certamente, ma gli esseri umani rimangono identici, identici. Quindi la musica che ci accompagna in questa mattinata ha il potere di alleggerire il peso di queste riflessioni di Tucidide. Ci offrono comunque un rifugio sicuro. Però non perdiamo la rotta, ci ascoltiamo Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love, e tra poco esploreremo uno dei momenti più intensi e discussi di tutta la letteratura classica, quindi restate sintonizzati. Continuiamo la nostra riflessione di nuovo insieme, pronti a riannodare i fili del nostro racconto radiofonico. Sì, è proprio un racconto, questo racconto storico e anche contemporaneo. Se vi siete appena sintonizzati, stiamo esplorando le lezioni di Tucidide offerte dai percorsi di approfondimento scolastico del Corriere della Sera. Cosa fanno questi brevi trafiletti? Trasformano la letteratura antica, in questo caso greca, in una bussola per il presente. Quindi, se dovessimo scegliere un episodio solo, capace di riassumere il pensiero tucidideo sul potere, la scelta cadrebbe inevitabilmente su uno dei vertici assoluti della prosa antica, il famigerato dialogo tra Ateniesi e Melii. Siamo di fronte a un confronto drammatico, leggo sul Corriere. Gli Ateniesi, forti della loro potenza imperialista, assediano la piccola isola neutrale di Milo e le pongono attorno un assedio e presentano un opt-out: sottomettersi o essere distrutti, scegliete. Quindi non c'è spazio per la diplomazia ideale o per la giustizia morale. È qui che viene pronunciata una delle frasi più ciniche e celebri della storia del pensiero. I potenti fanno quello che possono, i deboli subiscono quello che devono. Provate a immaginare qualche guerra. Gli Stati Uniti contro l'Iran, la Russia contro l'Ucraina, o altre, a vostra fantasia. Non è ancora vero? I potenti fanno quello che possono, i deboli subiscono quello che devono? E anche zitti? Tucidide non giustifica questo comportamento, si limita a registrarlo con onestà implacabile. Cioè mette a nudo la legge ferrea della forza quando viene meno ogni codice condiviso. È un testo, quindi, questo, la guerra tra gli Ateniesi e i Melii, è un testo che scuote le coscienze e che interroga la filosofia del diritto internazionale, che ci costringe a fare i conti con il lato oscuro della nostra civiltà cosiddetta umana. E mentre ci prepariamo a Joel Fuchs, Ecclesiaste, vi ricordo che la bellezza risiede anche nella sua capacità di curare le ferite del pensiero. La musica ha questo obiettivo. Restate con noi. Bentornati nel nostro flusso di musica e parole. Il brano che appena abbiamo ascoltato ci ha restituito un po' di respiro dopo la densità, ricordate, del confronto tra Ateniesi e Meli, dove il sunto è: i potenti fanno quello che possono, i deboli subiscono quello che devono. Quinto secolo avanti Cristo, è cambiato qualcosa? La narrazione comunque di Tucidide, autore di questo scritto antico, riserva altre pagine di drammaticità straordinaria e anche di attualità. Pensiamo per esempio, anzi pensiamo, ci viene proposto da questo articolo del Corriere la descrizione della peste di Atene, scoppiata, tanto per la cronaca, 430 avanti Cristo, in piena guerra. E qui Tucidide compie un'operazione straordinaria, perché unisce il rigore clinico del medico, descrivendo con precisione chirurgica i sintomi fisici dell'epidemia, alla lucidità penetrante che potremmo definire di psicologo e anche del sociologo insieme. La peste ateniese non viene raccontata solo come una tragedia sanitaria, ma come un elemento dirompente capace di scardinare l'ordine civile e morale della polis. Beh, di fronte alla morte imminente, che potremmo definire di psicologo e anche del sociologo insieme. La peste ateniese non viene raccontata solo come una tragedia sanitaria, ma come un elemento dirompente capace di

della legge, l'abbandono delle leggi divine e umane, perché tanto il domani è incerto, chi se ne importa? La cronaca di quella pestilenza potrebbe ricordarci quanto le strutture sociali e psicologiche su cui poggiano le nostre vite sono sottili, vulnerabili di fronte alle grandi crisi collettive. Marcella Gandara, Quan dulce amor, ci aiuta a riflettere ancora e a far sedimentare queste parole di Tucidide. Lasciamoci avvolgere quindi dalla melodia e prepariamoci all'ultima parte del nostro viaggio. Non cambiate frequenza, mi raccomando. Siamo arrivati al penultimo capitolo del nostro percorso radiofonico, cari amici, sempre sulle tracce delle grandi lezioni d'autore dedicate a Tucidide, alla maturità classica. Beh, fin qui abbiamo parlato di metodo storico, di realismo politico, di rapporti di forza e anche di crisi sociali. Antiche e assolutamente moderne, perché la costante della storia è che l'uomo rimane sempre uguale a se stesso. Però come fa questo filosofo antico a raccontarci con questa precisione ciò che sta avvenendo e che è sempre avvenuto? Lui lo fa attraverso una costruzione letteraria raffinatissima, cioè i discorsi diretti, mi piace tantissimo. I saggi con paroloni mi stanno diventando sempre più alieni. Preferisco i dialoghi diretti, i romanzi, le storie raccontate senza che sembri un racconto in qualche modo. Ci sono azioni e parole. Beh, pensiamo a Epitafio. Per esempio, quello pronunciato da Pericle per i caduti del primo anno di guerra, che è un elogio altissimo della democrazia ateniese, della libertà, della partecipazione civica, della bellezza. Beh, quei discorsi non sono registrazioni stenografiche, però. Tucidide stesso ci spiega che adotta il criterio del logon xenon, cioè ricostruisce ciò che i personaggi avrebbero dovuto dire, non ciò quello che hanno detto, ma quello che avrebbero dovuto dire in quel determinato frangente storico, adattandosi perfettamente alla situazione strategica e psicologica del momento. Quindi la parola, in questo grande filosofo antico, V secolo avanti Cristo, la parola diventa un'arma politica, uno strumento di analisi, cioè non serve a ornare la pagina, la parola, come una trasmissione radiofonica che è fatta di parole, non serve per ornare o orpellare un po' di tempo, piuttosto a svelare intenzioni profonde e non, calcoli, illusioni di chi guida la storia. La musica che sta per partire è quindi un omaggio alla potenza della voce e del suono, in questo caso Morandi, Ruggeri e Tozzi si può dare di più, quindi che è un ponte perfetto per arrivare dritti dritti all'ultimo tratto del nostro cammino di oggi. Quindi restate ancora qui con noi. Siamo giunti intanto più o meno alla fine di questo nostro lungo viaggio, spero stimolante, sulla profondità immortale del pensiero di Tucidide. Gli esseri umani sono sempre uguali a loro stessi. Perché chiudere il cerchio parlando di uno storico antico? Perché credo che la lezione vera di Tucidide non risieda nell'accumulo di date o nomi polverosi, ma nell'insegnamento metodologico. Sì, aveva un metodo interessante. Lo studio del passato serve a comprendere il presente, per orientare con maggiore consapevolezza il nostro domani, presente e futuro. Se vogliamo conoscere il presente e il futuro, dobbiamo studiare il passato. Il suo Ctema as SIA ci ricorda che l'essere umano, con le sue grandezze e le sue innumerevoli contraddizioni, resta il vero centro di gravità della storia.
Quindi saper leggere le dinamiche di potere, riconoscere le fragilità sociali nei momenti di crisi, diffidare

accettare anche delle facili semplificazioni e pretendere il rigore critico sono strumenti di libertà indispensabili per chiunque si affacci sul mondo di oggi e di domani. Ora chiudiamo con alcuni brani musicali, no? Li abbiamo scelti apposta per inserirli in scaletta come un regalo per questa mattinata insieme, quindi un accompagnamento ideale per continuare a pensare, sognare e interrogarci sul senso del nostro cammino. Grazie di cuore, amici cari, per aver seguito fin qui il filo, magari sconnesso, dei nostri discorsi. Grazie per non averlo perso, soprattutto traccia dopo traccia. Buon ascolto e a presto. Studiare Tucidide, ricordo, non è solo un esercizio per la maturità, ma una chiave di lettura per comprendere la natura umana. Gli esseri umani sono sempre gli stessi. Bisogna avere metodo e un codice per leggere la storia ed imparare da questa.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

open our eyes. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto, chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos, 97.300 MHz, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Ecco un'altra puntata del nostro almanacco radiofonico cominciare. È quella del 18 di agosto e a tutti voi che siete qui con me un benvenuto all'ascolto, ovviamente.

0: accadde oggi.
1: Il 18 agosto 1860 la città di Potenza insorgeva contro i Borbone e proclamava prima nel mezzogiorno l'unità d'Italia. 1864, nell'ambito della guerra civile americana, cominciava la battaglia di Globe Tavern, che finirà solo il 21 di agosto con una vittoria degli Stati Confederati. 1868, l'astronomo francese Pierre-Jules César Janssen scopre l'elio. 1893, la regina Margherita di Savoia inaugura con la salita alla punta Gnifetti in Monte Rosa l'omonimo rifugio, che è il più alto d'Europa. 1903, l'ingegnere tedesco Karl Jatto costruisce il primo modello di aeroplano a motore, 4 mesi prima dei fratelli Wright. 1918 viene installata a Monaco di Baviera la società che costituirà il nucleo del partito nazista. 1993 a Lucerna in Svizzera brucia il più antico ponte d'Europa, costruito nel 1333 interamente in legno. 2001 la casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Il farmaco era stato ritirato dal mercato all'inizio dello stesso mese di agosto. Chiudiamo con la notizia che proviene dal 18 agosto 2007. Un gruppo di militanti di Al-Qaeda dirotta un aereo nella Turchia meridionale nel tentativo di dirigerlo verso Teheran in Iran.

0: Pensieri cristiani.
1: Forse ti trovi in una tempesta proprio ora. Il vento sta soffiando forte, scuotendoti con violenza, e pensi di affondare. Ebbene, non entrare nel panico. Devi sapere che nel mezzo della tempesta stai affondando le tue radici spirituali. Dio sta sviluppando in te una profonda umiltà, un maggiore cordoglio o dolore verso il peccato, una più elevata fame della sua giustizia. Dio sta facendo di te un soldato veterano della croce, pieno di ferite, certo, ma abile e coraggioso in battaglia. Forse a volte ti scoraggi, ma il Signore non si scoraggia mai. Il fatto è che Egli potrebbe intervenire sovranamente in qualsiasi momento per strapparti alle tue lotte, ma non lo fa perché sta constatando quanto queste stiano producendo in te una maggiore sete di Lui. Pensa cosa scriveva al riguardo l'Apostolo Paolo ai Corinzi, quando diceva: «Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria».

0: Jukebox,
1: dove in questa puntata Isabella Fernandez canta In ogni passo. Restate qui con noi per A come almanacco, ancora per qualche minuto.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: L'invenzione della bussola si attribuisce ai cinesi e ai vichinghi. Essi scoprirono il campo magnetico terrestre che veniva usato come forma di spettacolo. Per esempio, venivano lanciate casualmente delle frecce magnetizzate, come si fa con i dadi, e magicamente, diciamo così, queste si allineavano verso il nord, impressionando gli spettatori. È certo che l'uso della bussola come strumento di navigazione risale all'anno 1100 dagli stessi cinesi. Fu introdotta in Europa nel XII secolo attraverso gli arabi. E magicamente, diciamo così, queste si allineavano verso il nord, impressionando gli spettatori. È certo che l'uso della bussola come strumento di navigazione risale all'anno 1100 dagli

0: fra il 1100 e il 1200 a diffonderla nel Mediterraneo nei loro viaggi verso la Siria e l'Egitto durante le crociate. Si può dedurre che strumento che utilizza una barretta magnetizzata con una punta che libera di girare attorno a un perno centrale si posiziona nella direzione del nord magnetico può essere per l'appunto definito come bussola. Alla bussola può essere associata una meridiana che permette di conoscere l'ora solare durante il giorno, semplicemente osservando l'ombra prodotta dalla barra perpendicolare al lago, dopo che quest'ultimo si è posizionato verso nord. L'uso della bussola è fondamentale, soprattutto dove non ci sono punti di riferimento, quindi per la navigazione e gli spostamenti notturni o nei deserti, utilizzata come un orologio ed un sestante, è possibile avere a disposizione un accuratissimo sistema di navigazione. Questo strumento ha migliorato la navigazione, facilitando i commerci marittimi e i viaggi per mare, rendendoli più sicuri ed efficienti.
1: Avete ascoltato? A come almanacco.
0: Ancora una volta questo nostro programma volge al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e rimando al prossimo appuntamento, domani qui, alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Leggiamo oggi dal libro della Genesi, capitolo 6, versetto 6. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. La riflessione che segue è a cura di Ada Scorza. Nel verso 5 troviamo la motivazione per cui Dio si pentì e si addolorò. La malvagità dell'uomo aveva superato ogni limite. Nel verso 7 che segue ne troviamo la conseguenza. Dio avrebbe sterminato gli uomini e tutti gli animali che egli stesso aveva creato. Ci riferiamo al diluvio universale dal quale scampò solo il giusto Noè con la sua famiglia e tutti gli animali che erano con lui nell'arca da lui costruita. Ma l'uomo ha imparato la lezione? No. L'uomo ha continuato e continua tuttora a essere malvagio. Questo perché il suo cuore è, come dice Geremia, insanabilmente maligno, ribelle, lontano da Dio sin dalla nascita. Solo in un trapianto, in un cuore nuovo, c'è la soluzione. Gesù ha dato la sua vita sulla croce affinché l'uomo possa riavvicinarsi a Dio. Se credi nel suo sacrificio al posto tuo e pentito riconosci Gesù come tuo Salvatore, riceverai un cuore nuovo che palpiterà d'amore per Dio e per gli altri. Solo così Dio non si pentirà di averti creato, anzi se ne rallegrerà.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo dal Salmo 23, versetto 1. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. E ancora Ecclesiaste, capitolo 8, versetto 12. Tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio. Brutte notizie. Le brutte notizie ci giungono giornalmente e quasi in diretta da tutto il pianeta. Qui un sisma, là un conflitto, da un'altra parte un rapimento.

rapimento o una serie di omicidi. Noi ci rammarichiamo e temiamo la violenza. C'è una certa differenza tra un paese e un altro, tuttavia nessuna zona della terra, nessun territorio è al riparo dai drammi di cui i mezzi di comunicazione continuano ad informarci. Il cristiano non è risparmiato più degli altri da prove e dolori, ma egli possiede, grazie alla Bibbia, delle certezze che gli recano la pace in mezzo allo sconforto. Per un cuore triste e angosciato, la vera speranza, la vera pace, non possono venire né dall'uomo né da una società disorientata, ma unicamente da Dio. Prima di tutto, Dio dà il riposo della coscienza a coloro che riconoscono il loro stato di perdizione davanti a Lui e che per fede accettano il suo perdono. Se il nostro mondo dilaniato dalla violenza non può darci alcun riposo, tutto si illumina per chi accetta Cristo come suo Salvatore e come Signore della propria vita. Il cristiano conosce Dio come il proprio Padre Celeste che fa concorrere tutto per il bene dei suoi figli, come è scritto in Romani 8:28. Tutto, anche le situazioni più critiche. Egli, come è scritto in Salmo 112:7, non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 18 agosto e dal Vangelo di Matteo leggeremo nel capitolo 6, verso 34, dove è scritto così: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Con queste parole Gesù non vuole invitarci ad essere passivi o a non lavorare, ma vuole correggere il nostro atteggiamento interiore nei confronti delle necessità oggettive. Contestualizzare queste parole può aiutarci a comprendere meglio il perché Gesù si esprimesse così. Gesù è su un monte dove pronuncia un lungo discorso che chiarisce quale deve essere l'atteggiamento di tutti quelli che con un cuore rigenerato vogliono seguirlo vivendo la fede in un modo del tutto nuovo, un modo che stravolge tutto quanto si era creduto e fatto fino a quel momento. La folla che lo ascolta è per lo più formata da contadini, pescatori e poveri, per i quali la preoccupazione per il cibo o per i vestiti era un'ansia legata a necessità quotidiane a causa della miseria e della fame. Gesù conosce perfettamente questa realtà perché la popolazione subiva una doppia tassazione: quella dei pubblicani, che riscuotevano le tasse per l'impero di Roma, e quella delle autorità religiose e delle autorità locali, per cui spesso era costretta a indebitarsi, a cedere le sue terre e ad adattarsi addirittura alla schiavitù. Ma allora cosa si doveva fare? Le preoccupazioni consumano le nostre energie e ci distraggono da una realtà spirituale che è quella di poter riporre la nostra fiducia in Dio, così da poter ridimensionare i bisogni materiali. Quindi, poiché l'ansia per il futuro ci ruba l'energia di oggi, Gesù non dice che non dobbiamo pianificare, dice non affannarti, perché se già ogni giorno si presenta con le sue sfide, se ci mettiamo pure quelle di domani, restiamo sopraffatti. Cercare prima il regno di Dio non significa solo mettere Dio al primo posto, ma vivere un giorno alla volta, perché domani verrà con i suoi problemi, ma anche con le sue soluzioni.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il principio di uno spazio vuoto. Abbiamo tutti l'abitudine di conservare degli oggetti inutili, credendo che prima o poi ci serviranno. Tendiamo ad accumulare e a non investire denaro perché pensiamo che il futuro sia incerto. Siamo abituati a conservare vestiti, scarpe, mobili e altre cose che già da molto tempo non usiamo. E allo stesso modo siamo soliti serbare il risentimento, la tristezza, la paura e altri sentimenti negativi. Conservare qualcosa che non ci servirà è contro il principio della prosperità. È importante creare uno spazio vuoto nella nostra vita per fare posto al nuovo. Se siamo materialmente, spiritualmente ed emotivamente occupati da cose vecchie, non ci sarà spazio a sufficienza per la benedizione di Dio. Caro amico e cara amica, inizia a pulire il tuo ambiente da quegli oggetti che sai che non userai mai. Chiedi a Dio di sgomberare il tuo spirito da ogni peso e la tua anima da ogni sentimento negativo. Conservare senza il giusto equilibrio significa dichiarare inconsciamente che domani ci mancherà qualcosa. Conservare oggetti inutili e vecchi è affermare che la nostra fiducia non è in Dio, ma nelle cose materiali, e pensare che le cose nuove e migliori che Dio vuole darci non siano per noi, perché ci basta il poco che abbiamo. Ogni giorno ha il suo affanno. Ogni giorno dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio e con Lui non ci mancherà nulla.
3: Questo bisogno estremo di sicurezza fa parte proprio della natura dell'uomo, ma la realtà ci dimostra quanto tutto sia assolutamente incerto, ed è proprio l'incertezza del domani che diventa una causa di grande paura per gli uomini, indistintamente per tutti e in tutti gli ambiti, in quello economico, familiare, lavorativo, di salute e via dicendo. E molto spesso, per arginare l'insicurezza, la mente cerca tante soluzioni, ed è sempre in allerta, diventando terreno fertile per l'ansia. E Gesù lo sapeva bene, per questo ha insistito tanto sul fatto di non preoccuparci per il domani e di riporre piuttosto la nostra fiducia in Dio per non lasciarcene sopraffare. Cosa possiamo fare per soddisfare questo bisogno? Per quanto mi riguarda, mi incoraggia tanto quel verso che leggiamo sempre nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, in cui Gesù dice: «Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro?» E poi esortava dicendo: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte». Cari amici, è inutile illudersi. Non si può vincere l'ansia accumulando beni materiali. L'ansia si vince solo avendo fede in Dio e non dubitando delle sue promesse e della sua fedeltà. Piuttosto, stiamo cercando Dio prima di ogni altra cosa? Se la nostra priorità è Lui, non avremo alcun motivo di preoccuparci. Vi saluto anche per oggi, augurandovi una giornata piena della serenità del Signore.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: I'm gonna go ahead and sing another song. Listen, listen, listen. I promised the Lord when I got off my sick bed that I would testify everywhere I went. But even before I did, I closed my eyes one night when I couldn't even use my mouth to talk. And I told him, I said, if I don't live to see tomorrow, still you've been good to me. I wish I could get a witness in here. If I don't make it to see the sunrise, still you've been good to me. And this song simply says this, listen to this. Put your hand together.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

gentili amici in ascolto, un cordiale saluto da Fabio. In questa puntata de Il Sentiero vorrei portarvi a scoprire le montagne dell'Italia centrale, per la precisione i Monti Sibillini, che sono situati nel sud delle Marche, al confine con l'Umbria. Non molto tempo fa ho trascorso le ferie estive a Senigallia, sulla costa marchigiana, così ne ho approfittato per conoscere meglio la natura di quel gioiello che sono i Sibillini, con le loro vette che in certi punti paiono dolomitiche, con i loro boschi dove si può ancora udire l'ululato del lupo.

splendida giornata di luglio risalgo la valle del lago di Pilato, nel cuore dei Monti Sibillini. Il paesaggio intorno è quello tipico dell'alta montagna. Sullo sfondo si intravedono dei formidabili bastioni rocciosi e ai lati ho praterie di quota e ghiaioni. I boschi me li sono già lasciati alle spalle. Non posso fare a meno di confrontare questo ambiente con quello dell'Appennino tosco-emiliano. La differenza sta soprattutto nel fatto che queste montagne si presentano più aride. La temperatura è più alta, il sole picchia di più. Del resto siamo abbastanza più a sud e queste differenze sono pienamente giustificate. Il clima più caldo si ripercuote anche sulla distribuzione della vegetazione. Qui ritrovo piante che conosco molto bene, ma ad altitudini decisamente superiori rispetto a quelle dell'Appennino emiliano. Le rose selvatiche, per esempio, arrivano tranquillamente oltre i 1300 metri di quota. Una piantina di queste, fiorita, l'ho trovata pure a quasi 2000 metri di altezza. E poi euforbia, geranio selvatico, achillea e altri fiori che in Emilia crescono non troppo in alto, qui li ritrovo 300 o 400 metri più su. Mentre avanzo sul sentiero, incontro un maschio di cul bianco che si muove sui sassi davanti a me. Lo inquadro con il binocolo e non posso fare a meno di restare ancora una volta ammirato dalla sua livrea sobria ed elegante, con la caratteristica mascherina nera sugli occhi. Si ferma sopra ad un grosso sasso, emettendo la sua nota di allarme. Non appena mi avvicino, vola un po' più distante per fermarsi su di un altro sasso, dal quale domina il terreno circostante. Non lontano da lì mi capita pure di osservare uno spioncello, altro uccello che frequenta, in periodo riproduttivo, le praterie, oltre il limite della vegetazione arborea. Meno confidente del cul bianco, lo spioncello si allontana deciso, scomparendo dietro un rilievo roccioso. Entrambi questi uccelli nidificano sul terreno, ed entrambi si nutrono, e nutrono la propria prole, con insetti. Dopo questi incontri proseguo il mio cammino ancora per un po', poi mi fermo per mangiare qualcosa. Mentre sono seduto, non lontano da me si posa un fanello, un piccolo uccelletto dalla colorazione non molto vistosa. Da prima non lo riconosco. Poi, osservandolo meglio con il binocolo, lo identifico senza problemi. Le macchie rosse sulla fronte e sul petto, e quelle bianche sulle ali e sulla coda, non mi lasciano dubbi. Finché resto immobile, anche il fanello se ne sta tranquillo. Ma non appena accenno un movimento, fugge. Anche questo è un uccello che trascorre molto del suo tempo sul terreno. Non per cercare insetti, però. Piuttosto semi e piccoli grani prodotti dalle piante erbacee. È un granivoro, cioè, come testimonia la forma del suo becco, corto e conico, diverso da quelli sottili e allungati del cul bianco e dello spioncello. Riprendo il cammino. Voglio arrivare al lago di Pilato, dove trascorrerò la notte, in tempo per salire almeno su di una vetta e ridiscendere prima che giunga il momento di prepararsi per la notte.

Cima Redentore, finalmente, 2248 metri di quota. Foce, la frazione dove ho lasciato la macchina, è alta circa 950 metri. Dunque ho superato un dislivello di più di 1500 metri. Ho fatto la mia buona dose di fatica, ma ne valeva la pena. Da quassù si gode un panorama splendido. Verso nord si vede il massiccio imponente del Monte Sibilla, purtroppo sfregiato da un'orribile strada che arriva quasi sulla vetta. Davanti a me ho la costa ovest del Monte Vettore, la vetta più alta, sulla quale salirò domani. Dietro di me, un chilometro più in basso, c'è l'enorme altopiano di Castelluccio con i boschi di faggio della macchia cavaliera. La giornata non è limpidissima, ma verso sud si distinguono in lontananza i contorni dei Monti della Laga e del Gran Sasso. Ripeto a me stesso che valeva la pena di arrivare fino qui. Poi riprendo il sentiero che scende al lago di Pilato. Il lago, posto al centro di un perfetto anfiteatro glaciale, è situato a quasi 2000 metri di altezza ed è importante perché ospita un crostaceo che vive solamente qui. Si tratta di un piccolo gamberetto color arancio pallido, non più lungo di un centimetro e mezzo, che oltre a saper nuotare all'indietro, come tutti i suoi congeneri, nuota pure a pancia in su. Non lontana dalla sponda del lago, alla base di un torrione roccioso chiamato Gran Gendarme, è situata una grotta bivacco. Si tratta di una cavità naturale, ma attrezzata perché gli escursionisti possano passarvi la notte. Qui mi fermo dopo la giornata di cammino. Non è che la grotta offra delle gran comodità, ma un muro di pietre costruito a regola d'arte ripara dal vento. La grotta è asciutta e c'è perfino una candela pronta per essere accesa. Mangio qualcosa, poi mi siedo all'aperto per gustare appieno la sera che scende. Davanti a me ho la costa del Monte Vettore, baciata dagli ultimi raggi di sole. Un pastore sta percorrendola in basso, sospingendo le pecore verso il ricovero notturno. Odo il suono dei belati e la voce del pastore che si spegne solo quando l'ultima pecora è chiusa nello stazzo. Dalla parte del Monte Sibilla il cielo si va facendo sempre più rosso. Il sole ormai è scomparso, ma resta ancora un po' di chiarore che permette di vedere i contorni della montagna. Improvvisamente un branchetto di fringuelli alpini transita davanti a me, fendendo l'aria con un rumore quasi metallico. I fringuelli si fermano poco distante, ma appena si accorgono della mia presenza, ripartono verso l'alto, andando a posarsi fra le rocce sopra di me. Rimango in ascolto, ma non li sento più muovere. Probabilmente hanno raggiunto ormai il loro rifugio per la notte. Mentre alla mia sinistra il rosso del tramonto diventa sempre più cupo, alla mia destra il cielo ormai scuro, sopra il Vettore, lascia intravedere le prime stelle. La sera pian piano cede il posto alla notte. Dallo stazzo delle pecore, più a valle, mi giungono ancora i rumori di qualche animale che si muove. Un breve belato, il suono di un campanaccio, poi man mano che l'oscurità si fa più fitta, anche le pecore si mettono ferme. Sulla valle allora scende un silenzio assoluto, immane, come non avevo mai udito. Attonito resto lì ad ascoltare letteralmente il silenzio che riempie la vallata. È un silenzio primordiale che mi fa sentire straniero su questi monti meravigliosi. È un silenzio che parla al profondo del cuore come se fosse la voce di Dio stesso. È un silenzio che mi fa sentire nulla davanti all'immensità del creato, che mi riconduce ai miei limiti, alle mie reali dimensioni, al mio bisogno di aiuto. È un silenzio che urla tutta la grandezza di Dio, mentre le stelle si rispecchiano nelle diafane acque del lago.

gentili ascoltatori, ormai siamo al termine anche di questo incontro. Vi ho raccontato dei momenti che ho trascorso sui Monti Sibillini. Ebbene, sono stati momenti intensi e preziosi. La creazione di Dio si è rivelata ancora una volta in tutta la sua maestosità, come espressione di quell'unico e grande creatore che un giorno tutti dovremo incontrare. Dopo la notte sulle rive del lago di Pilato, ho raggiunto la vetta del Monte Vettore e poi sono ridisceso a valle attraversando dei boschi magnifici. Anche quella è stata una bella esperienza, ma la cosa che più mi è rimasta dentro, del tempo trascorso lassù, è la sera in riva al lago. Raramente ho sperimentato degli attimi di così intensa comunione con la natura e in definitiva di comunione con colui che l'ha creata.

0: Bene, ora devo lasciarvi. A risentirci alla prossima trasmissione. Ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Il Sentiero,
1: un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.
2: Tecnico del suono Stefano Casolari.
1: Regia di Gianfranco Piccirillo.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

vostre email cristianonline@gmail.com. Questi sono sempre i nostri contatti. Potete in qualunque momento contattarci e così arrivare a noi. Saremo grati. Se avete delle domande, siamo gelosi anche a rispondervi. Molti ci scrivono incoraggiandoci, ci fa molto molto piacere, ve lo confessiamo. E quando sia su WhatsApp o su qualche mail troviamo degli incoraggiamenti per poter andare avanti, e avanti dobbiamo andare. Il libro di Giobbe, stiamo leggendo questo libro straordinario. Intanto Radiologos ci ricorda che siamo in diretta anche su Radiologos, quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici, benvenuti anche a voi che siete collegati attraverso questa emittente radio che da tanti anni viene usata come strumento per poter espandere il profumo del Vangelo, così diciamo che credo che sia la migliore cosa. Salutiamo anche Luigi Neo, buonasera Luigi, Sofì, Giacomo, buonasera a tutti. Allora, stavo dicendo, il libro di Giobbe, abbiamo letto già 22 capitoli, siamo al capitolo 23. Dopo Giobbe ci tufferemo nei Salmi, quindi 150 Salmi. Quanto ci metteremo? Quel tempo che ci vorrà. Leggeremo un po' alla volta. D'altronde abbiamo iniziato dal Nuovo Testamento, dal Vangelo di Matteo. Stiamo andando avanti bene, piano piano. Infatti io ne approfitto sempre appena c'è qualche buco. Sapete che martedì abbiamo il nostro caro Fares, ma per il periodo estivo è molto impegnato, quindi ne approfittiamo per fare delle letture oppure altri tipi di programmi. Quindi dicevamo, siamo al capitolo 23 di Giobbe. Al capitolo 23 Giobbe risponde, ci sono diversi amici che lo stanno interrogando e parlano con lui, risponde a Elifaz, e il suo dolore è profondo, ovviamente, ma ciò che lo tormenta di più, non riuscire in questo caso, ecco, quasi a sentire Dio, ma sa che Dio è presente comunque. Giobbe cerca, vuole trovare la fiducia e vuole trovare anche come uscire da questa situazione. Capitolo 24, poi viene elencato un po' l'ingiustizia del mondo. Giobbe osserva che nel mondo i malvagi spesso prosperano, e questo succede anche ai tempi nostri, mentre i deboli più che altro soffrono, e si chiede perché Dio non intervenga subito, perché non faccia altre cose. È pure uno dei capitoli più letti, poi il capitolo 24, perché denuncia delle soprusi, delle violenze, sfruttamento anche verso i poveri. Il capitolo 24 è un capitolo un po' particolare del libro di Giobbe. Poi il capitolo 25. Bildab, un altro suo amico, fa un breve discorso, parla poco, ma sottolinea delle grandezze di Dio e quanto è piccolo l'uomo a confronto Dio. Quindi, secondo Bildad, nessuno può essere puro, perfetto, ovviamente, davanti a Dio. E Giobbe, in quel caso, non accetta questa visione semplicistica che Bildad gli presenta. Al capitolo 26 si manifesta la maestà di Dio. Giobbe risponde a Bildad con un discorso fortissimo sulla grandezza divina, su quello che è Dio. Poi guarda anche il cielo, descrive un po' il cielo, che la terra è sospesa sul nulla, il mare, le stesse. Anche questo discorso del capitolo 26, dove dice che la terra è sospesa sul nulla, noi sappiamo, adesso conosciamo i pianeti, perché li osserviamo attraverso i satelliti, ma a Giobbe chi ha rivelato questo se non Dio? E poi dice che parla del mare, delle stelle, e questo lo troviamo al capitolo 26. 27, poi parla un po' dell'integrità del destino dei malvagi. Giobbe ribadisce la sua innocenza davanti a Dio, la sua integrità. Pur soffrendo, non può rinnegare la sua rettitudine, quello che
lui si sente di dichiarare davanti a Dio. Poi al capitolo 28 è come un inno alla speranza che viene detto, quindi solo Dio conosce tutto quello che è tra i viventi. Capitolo 29, leggeremo solo fino al capitolo 29 questa sera. Giobbe ricorda la sua vita prima della tragedia, chi era, cosa possedeva, tutto quanto, che era ricco, era rispettato, amato, aiutava i poveri, era considerato un uomo giusto e quindi a capitolo 29 scopriremo un po' tutto quello che era prima di tutto ciò, Giobbe. Giobbe. È ovviamente un libro interessante, noi quando facciamo la lettura non facciamo meditazione, lo sapete, facciamo solo lettura della parola di Dio, anche rispettando un po' tutta la punteggiatura, rispettando un po' tutto quello che è lo schema del libro, ma il nostro vuole essere solo lettura. Quindi se vi appassiona questo, mettetevi comodi, oppure se volete aprite la vostra Bibbia, potete seguire poi in sovraimpressione per chi magari per la prima volta che si sta collegando, perché poi verrà trasmesso così con versetti già pronti e preparati sul vostro schermo. Però vogliamo pregare sempre, prima di ogni cosa ascolteremo due canti, anzi un canto, poi un altro lo ascolteremo dopo quattro capitoli, ma desideriamo pregare. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per questa opportunità di stare insieme anche questa sera, chiediamo la tua guida nella lettura, Signore, soprattutto, che possiamo comprendere. La tua parola è meravigliosa, Signore. E durante la giornata facciamo tante cose. È bello, Signore, avere il nostro culto personale, la nostra meditazione personale, ma anche quello di ritrovarci insieme, aprire la tua parola, anche se solo per letture, ci edifica anche salutarci, ci edifica stare insieme. Benedici tutti, Signore, grazie per la tua presenza in ogni luogo, in ogni posto dove siamo, perché tu sei onnisciente e onnipresente. In Cristo Gesù ti lodiamo e ti benediciamo. Amen. Allora, due canti, no, due, ripeto, sono abituato con due canti all'inizio. Un canto, poi il secondo lo ascolteremo dopo i quattro capitoli. Quindi regia, un solo canto, vai.

E vogliamo ringraziare la corale di Palmi per questo bellissimo canto, meraviglioso canto. Allora, siamo Giobbe capitolo 23, leggiamo insieme, quindi andiamo al primo verso del libro di Giobbe, così è scritto. Allora Giobbe rispose e disse: anche oggi il mio lamento è una rivolta, per quanto io cerchi di contenere il mio gemito, o sapessi dove trovarlo, potessi arrivare fino al suo trono e esporrei la mia causa davanti a lui, riempirei d'argomenti la mia bocca. Saprei quel che mi risponderebbe, capirei quello che avrebbe da dirmi, impiegherebbe tutta la sua forza per combattermi. No, egli mi ascolterebbe. Là troverebbe un uomo retto e a discutere con lui e sarei dal mio giudice ascoltato per sempre. Ma ecco, se vado a Oriente egli non c'è, se a Occidente non lo trovo, se a te settentrione quando vi opera io non lo vedo, si nasconde egli a sud, io non lo scorgo, ma la via che io batto egli la conosce, se mi mettesse alla prova ne uscirei come loro. Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme, mi sono tenuto sulla sua via senza deviare, non mi sono scostato dai comandamenti della sua labbra, ho custodito nel mio cuore le parole della sua bocca, ma la sua decisione è una: chi lo farà mutare? Quello che desidera lo fa. Egli asciugherà quel che di me ha decretato, egli eseguirà, scusate, quel che di me ha decretato. Di cose come queste ne ha molte in mente. Perciò davanti a lui io sono atterrito quando ci penso, ho paura di lui. Dio mi ha tolto il coraggio, l'Onnipotente mi ha spaventato, questo mi annienta, non le tenebre, non la fitta oscurità che mi ricopre. Capitolo 24, verso 1 del libro di Giobbe. Leggiamo. Perché non sono dall'Onnipotente fissati dei tempi in cui rende la giustizia? Perché quelli che lo conoscono non vedono quei giorni? Gli empi spossano i confini, rapiscono gregge e le conducono al pascolo, portano via l'asino dell'orfano, prendono in pegno il bue della vedova. Mandano via dalla strada i bisognosi, i poveri del paese si nascondono tutti insieme. Eccoli che come onagri del deserto escono al loro lavoro in cerca di cibo. Solo al deserto dà pane ai loro figli, raccolgono nei campi la loro pastura, racimolano nella vigna dell'empio. Passano la notte nudi, senza vestito, senza una coperta che li ripari dal freddo, bagnati dagli acquazzoni di montagna, per mancanza di rifugi si stringono alle rocce. Ce n'è di quelli che strappano dalla mammella l'orfano, che prendono pegni dai poveri, e questi se ne vanno nudi, senza vestiti, hanno fame e portano i covoni. Fanno l'olio nel recinto dell'empio, calcano l'uva nel tino e patiscono la sete. Sale dalla città di gemito, dai moribondi. I feriti implorano aiuto e Dio non si cura di queste infamie. Ce ne sono di quelli che si ribellano alla luce, non ne conosco la via, non ne battono i sentieri. L'assassino si alza sul far del giorno, ammazza il misero e il povero e la notte fa il ladro. L'occhio dell'adultero spia il crepuscolo dicendo: nessuno mi vedrà, e si copre con un fazzoletto il volto. I ladri di notte sfondano le case, di giorno si tengono rinchiusi, non conoscono la luce. Il mattino è per essi come ombra di morta, appena lo scorgono provano i terrori del buio. Voi dite: l'empio è un fuscello sulla faccia delle acque, la sua parte sulla terra è maledetta, non prenderà più la via delle vigne.
Come la siccità e il calore assorbono le acque della neve, così il soggiorno dei morti inghiotte chi ha peccato. Il grembo che lo portò lo dimentica, i vermi ne fanno il loro pasto delizioso, nessuno più lo ricorda. L'iniquo sarà troncato come un albero. Lui, che divora la sterile privi di figli, non faceva del bene alla vedova. Invece Dio con la sua forza prolunga i giorni dei prepotenti, i quali risorgono quando ormai di speravano della vita, da loro sicurezza, fiducia, e se occhi vegliano sul loro cammino. Salgono in alto, poi scompaiono, ad un tratto cadono, sono mietuti come gli altri mortali, sono falciati come le spighe del grano maturo. Se così non è, chi mi smentirà? Chi annienterà il mio dire? E siamo subito al capitolo 25 del libro di Giobbe, versetto 1. Allora Bildad di Suac rispose e disse: a Dio appartiene il dominio e il terrore, egli fa regnare la pace nei suoi luoghi altissimi, le sue regioni si possono forse contare. Su chi non si leva la sua luce? Come può dunque l'uomo essere giusto davanti a Dio? Come può essere puro il nato di donna? Ecco, la luna stessa manca di chiarore, le stelle non sono pure gli occhi di lui. Quanto meno l'uomo, che è un verme, il figlio dell'uomo, che è un vermiciatto. Allora Giobbe rispose e disse. Siamo al capitolo 26. Allora Giobbe rispose e disse: come hai ben aiutato il debole, come hai sorretto il braccio senza forza, come hai ben consigliato chi è privo di saggezza e che abbondanza di sapere tu gli hai comunicato? Ma chi credi di aver parlato e di chi è lo spirito che parla per mezzo tuo? Davanti a Dio tremano le ombre, di sotto le acque ai loro abitanti. Davanti a Lui il soggiorno dei morti è nudo, l'abisso è senza velo. Egli distende il settentrione sul vuoto, sospende la terra sul nulla, rinchiude le acque nelle sue nubi e le nubi non scoppiano per il peso. Nasconde l'aspetto del suo trono, vi distende sopra le sue nuvole, ha tracciato un cerchio sulla superficie delle acque, laddove la luce confina con le tenebre. Le colonne del cielo sono scosse, tremono alla sua minaccia. Con la sua forza egli solleva il mare, con la sua intelligenza ne abbatte l'orgoglio. Al suo soffio il cielo torna sereno, la sua mano trafigge il serpente agile. Ecco, questi non sono che gli estremi lembi della sua azione. Non ce ne giunge all'orecchio che un breve sussurro, ma il tuono delle sue potenti opere, chi può comprenderlo? E siamo subito arrivati al capitolo 26, sono dei capitoli abbastanza brevi, però prima di leggere il 27 dobbiamo ascoltare un canto, vai regia.

Eccoci qua, siamo di nuovo insieme e quindi vogliamo continuare la nostra lettura. Siamo al capitolo 26 del libro di Giobbe e leggeremo fino al capitolo 29. Salutiamo tutti quelli che si sono collegati nel frattempo e che siete con noi. Allora, leggiamo. Capitolo 26. Andiamo avanti e passiamo al capitolo 27, versetto 1. È scritto così. Giobbe riprese il suo discorso e disse: come vive Dio che mi nega giustizia, come vive l'Onnipotente che mi amareggia la vita? Finché avrò fiato il soffio di Dio, sarà nelle mie narici. Le mie labbra, no, non diranno nulla di ingiusto, la mia lingua non proferirà falsità. Lungi da me l'idea di darvi ragione, fino all'ultimo respiro non mi lascerò togliere la mia integrità. Ho preso a difendere la mia giustizia. E non cederò, il cuore non mi rimprovera, non solo, non mi rimprovera uno solo dei miei giorni. Sia trattato da malvagio il mio nemico, da perverso chi si erge contro di me. Quale speranza rimane mai nell'empio quando Dio gli toglie e gli rapisce la vita? Dio presterà orecchio al grido di lui. Quando gli piomberà addosso l'angoscia, potrà egli trovare piacere nell'Onnipotente, invocare Dio in ogni tempo? Io vi mostrerò il modo di agire di Dio, non vi nasconderò i disegni dell'Onnipotente, ma queste cose voi tutti le avete osservate, perché dunque vi perdete in vani discorsi? Ecco la parte che Dio riserva all'empio. L'eredità che l'uomo violento riceve dall'Onnipotente, se ha figli in gran numero, sono per la spada, la sua discendenza non avrà pane per sfamarsi. I superstiti sono sepolti dalla morte, le vedove loro non li piangono. Se accumula l'argento come polvere, si ammucchia vestiti come fango. Li ammucchia, sì. Ma se ne vestirà il giusto e l'argento l'avrà come sua parte l'innocente. La casa che si costruisce è come quella del tarlo, come il capanno che fa il guardiano della vigna. Va a letto ricco, ma per l'ultima volta apre gli occhi e non è più. Terrori, lo sorprendono come acque nel cuore della notte, lo rapisce un uragano. Il vento d'Oriente lo porta via ed egli se ne va, lo spazza in un turbine dal luogo suo. Dio gli scaglia addosso le sue frecce senza pietà per quanto egli tenti di scampare ai suoi colpi. La gente batte le mani quando cade, fischia dietro a lui quando lascia il luogo dove stava. Capitolo 28 di Giobbe, verso 1, leggiamo. A una miniera d'argento è l'oro un luogo dove lo si affina, il ferro si cava dal suolo e la pietra fusa dal rame. L'uomo ha posto fine alle tenebre, egli esplora i più profondi recessi per trovare le pietre che sono nel buio, nell'ombra di morte. Scava un pozzo lontano dall'abitato, il piede più non serve a quelli che vi lavorano, sono sospese, oscillano lontano. Dai mortali, dalla terra esce il pane, ma nelle sue viscere è sconvolta come dal fuoco. Le sue rocce sono la sede dello zaffiro. Vi si trova la polvere d'oro. L'uccello rapace non conosce il sentiero che vi conduce, né l'ha mai scorto l'occhio del falco. Le fiere superbe non vi hanno messo piede, il leone non c'è mai passato. L'uomo stende la mano sul granito, rovescia dalle radici le montagne, pratica
tra fori dentro le rocce e l'occhio suo scorge quanto c'è di prezioso. Frena le acque perché non gema nelle cose nascoste, trae fuori alla luce. Ma la saggezza, dove trovarla? Dov'è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne sa la via. Non la si trova sulla terra dei viventi. L'abisso dice non è in me, il mare dice non sta da me. Non la si ottiene in cambio d'oro, non la si compra a peso d'argento, non la si acquista con l'oro di Ofir, con l'onice prezioso, con lo zaffiro. L'oro e il vetro non reggono al suo confronto, non la si dà in cambio di vasi d'oro fino. Non si parli di corallo, di cristallo, la saggezza vale più delle perle. Il topazio d'Etiopia non può starle a confronto. L'oro puro non ne controbilancia il valore. Da dove viene dunque la saggezza? Dov'è il luogo dell'intelligenza? Essa è nascosta agli occhi di ogni vivente, è celata agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono: ne abbiamo avuto qualche sentore. Dio solo conosce la via che vi conduce, egli solo sa il luogo dove risiede. Perché il suo sguardo giunge fino all'estremità della terra? Perché egli vede tutto quello che è sotto i cieli. Quando regolò il peso del vento e fissò la misura delle acque, quando diede una legge alla pioggia e tracciò la strada all'ampo dei tuoni, ora la vide e la stabilì e anche l'investigò. E disse all'uomo: ecco, temere il Signore, questa è saggezza. Fuggire il male è intelligenza. E siamo già al capitolo 28, quindi stasera il nostro programma finirà un po' prima. E scusate, siamo già al capitolo 29, l'ultimo capitolo di questa sera. Verso 1, leggiamo: Giobbe riprese il suo discorso e disse: Oh, potessi tornare come ai mesi di una volta, come ai giorni in cui Dio mi proteggeva, quando la sua lampada mi risplendeva sul capo e alla sua luce io camminavo nelle tenebre. Oh, fossi com'ero ai giorni della mia maturità, quando Dio vegliava amico sulla mia tenda. Quando l'Onnipotente stava ancora con me e aveva i miei figli intorno a me, quando mi lavavo i piedi nel latte e dalla roccia mi fluivano ruscelli d'olio, se uscivo per andare alla porta della città e mi facevano preparare il seggio sulla piazza, i giovani al vedermi si ritiravano, i vecchi si alzavano e rimanevano in piedi. I notabili cessavano di parlare e si mettevano la mano sulla bocca. La voce dei capi diventava muta, la lingua si attaccava al loro palato. L'orecchio che mi udiva mi diceva beato, l'occhio che mi vedeva mi rendeva testimonianza. Perché salvavo il misero che gridava aiuto e l'orfano che non aveva chi lo soccorresse. Scendeva su di me la benedizione di chi stava per perire, faceva esultare il cuore della vedova. La giustizia era il mio vestito e io il suo. La rettitudine era come il mio mantello e il mio turbante. Ero l'occhio del cieco, il piede del zoppo, ero il padre dei poveri. Studiavo a fondo la causa dello sconosciuto, spezzavo la ganascia al malfattore, gli facevo lasciare la preda che aveva fra i denti. Dicevo: morirò nel mio nido, moltiplicherò i miei giorni come la sabbia. Le mie radici si stendevano verso le acque, la rugiada passerà la notte sui miei rami. La mia gloria sempre si rinnoverà, l'arco rinverdirà nella mia mano,
I presenti mi ascoltavano fiduciosi, tacevano per udire il mio parlare. Quando avevo parlato, non replicavano, la mia parola scendeva su di loro come una rugiada. Mi aspettavano come si aspetta la pioggia, aprivano larga la bocca come un acquazzone di primavera. Io sorridevo loro quando erano sfiduciati, non potevano oscurare la luce del mio volto. Quando andavo da loro mi sedevo come capo, ero come un re tra le sue schiere, come un consolatore in mezzo agli afflitti. E questo è quello che Giobbe ricorda di quello che era la sua vita. Questo capitolo 29 è un po' particolare. E ovviamente Giobbe, ancora mentre cita tutto questo, sta soffrendo. Noi sappiamo la fine di questo libro, quindi sappiamo poi come Dio benedice la fedeltà di Giobbe, ma ecco, in questo momento lui sta raccontando un po' tutto quello, in questo capitolo 29, quello che era e quello che succedeva quando lui passava. Sappiamo che Giobbe era molto ricco, ma anche era un uomo giusto, e quindi la sua giustizia era manifestata, aiutava tantissimo il prossimo, i poveri, leggiamo che prendeva la causa di tutti quelli che ne avevano bisogno. E oggi effettivamente diciamo che ognuno di noi si fa i fatti suoi, ecco, diciamolo in questa maniera. È difficile trovare qualcuno che sposa la causa di un altro. E se io sto bene, chiudo la porta di casa mia, come stanno gli altri? Non mi interessa tanto. Invece no, dobbiamo imparare dalla parola, ovviamente, non andarci a cercare dei problemi, ma se il Signore mette davanti alla nostra strada, davanti al nostro cammino, qualcuno, qualcosa, per cui Lui ci dà e ci vuole usare come strumento di benedizione, non tiriamoci indietro. Io personalmente potrei raccontarvi tante testimonianze durante il corso della mia vita che il Signore mi ha messo davanti, tante situazioni. A volte sono state difficili, a volte ho dovuto anche subire, ma non mi pento di quello che ho fatto, perché era una situazione che il Signore mi aveva messo davanti affinché io possa agire nel suo nome. E pochi sono stati, devo dire, anche coloro che sono stati riconoscenti, che hanno ringraziato, ma non per quello noi lo facciamo, per ricevere un grazie delle persone. Ma perché, come stavo dicendo prima, Dio ci mette nel cammino della nostra vita delle situazioni a cui non dobbiamo girare la faccia. Ecco, se nella nostra portata, nelle nostre capacità, adoperiamoci a fare il bene e soprattutto a farlo nel nome del Signore, perché viviamo in una generazione dove, per esempio, in molti palazzi la gente si saluta solo buongiorno, buonasera, a volte nemmeno quello. Non c'è relazione, soprattutto nelle città dove c'è più benessere. Quando invece stai in città dove c'è più povertà, allora magari un po' più di dialogo ci sta. Non dobbiamo essere così, dobbiamo imparare a sorridere e non essere ovviamente finti e quindi essere predisposti a poter condividere l'amore di Cristo, il Vangelo di Cristo. Non piaceremo a tutti, sapete? E per causa di Cristo avremo molti nemici, perché quando parli delle cose del Signore, Gesù stesso ha detto: lo fanno a me legno verde, figuriamoci a voi. Quindi non possiamo piacere a tutti, anche se vi comporterete in un modo eccellente, ci sarà sempre chi vi critica, perché dobbiamo ricordare che il diavolo, il nemico, non dorme ed è all'opera. Spesso si usa anche di persone che conosciamo per cercare di rallentare il passo, il nostro passo, ma noi dobbiamo sperare nell'Eterno, sapere a chi serviamo e guardare in alto, dare poca importanza, a volte è la soluzione migliore, non scendere a compromessi con la gente malvagia è già una vittoria, e non dare troppo ossigeno. Io sono convinto che per spegnere il fuoco
basta togliere l'ossigeno, a volte basta non rispondere e lasciare che le persone si convincano da sole, magari per quello che stanno dicendo. Questo per dire che cosa? Noi dobbiamo servire il Signore e andare avanti. Quando Giobbe ricorda quello che era la sua vita, e noi sappiamo, ripeto, come va a finire questo libro, credo che ci debba incoraggiare anche a noi a guardarci indietro e a pensare, è vero, forse stiamo attraversando difficoltà, ma cosa possiamo ricordare nella nostra vita? Cosa abbiamo fatto per il Signore? Se troviamo poco da raccontare, a differenza di Giobbe, allora mettiamoci all'opera. Se troviamo abbastanza da raccontare, lo stesso, continuiamo a servire il Signore, perché la nostra vita vuole essere strumento nelle mani di Dio. Caro fratello, sorella, non so dove ti trovi in questo momento, quale difficoltà stai passando, ma non credo che siano all'altezza delle difficoltà che ha passato Giobbe. Quindi, se lui è rimasto fedele al Signore, anche nei momenti un po' difficili, di tentennamento, di espressioni un po', diciamo, molto riflessive, ma ha trovato grazia agli occhi del Signore, ha visto la mano di Dio operante nella sua vita. Quindi voglio incoraggiarti a rimanere fedele. Forse le tue difficoltà sono superiori alle mie, forse di meno, forse saranno di salute, forse, non lo so, familiare, economiche. Le difficoltà che attraversiamo su questa terra sono tante. Questo è il nostro momento. Stiamo vivendo in quest'era, il Signore ha scelto che vivessimo in questa generazione, allora onoriamolo, onoriamolo con tutte le nostre forze e con quello che diciamo e facciamo. E facciamo in modo di lasciare il segno nell'opera di Dio, con quello che siamo. E mettendoci a disposizione nelle mani del Signore, mettendo a disposizione le nostre cose, la nostra casa, ogni cosa, la nostra macchina, adoperiamo tutto al servizio del Signore. Non so che cosa ti chiederà il Signore, ma non girare la faccia se Dio ti chiama a compiere qualcosa. Vogliamo pregare, questa sera ho detto veniamo un po' prima, erano dei capitoli molto brevi, però grazie al Signore per questo, preghiamo, ringraziamo il Signore, ci diamo l'appuntamento per domani, ma intanto preghiamo. Padre, ti ringraziamo perché leggendo la tua parola ci mettiamo ogni volta davanti a uno specchio. È vero, Signore, leggiamo le difficoltà che ha attraversato Giobbe, ognuno di noi potrebbe scrivere un libro delle situazioni che abbiamo affrontato, quelle che abbiamo superato e, Signore, chissà quante ce ne sono ancora che dobbiamo affrontare. Ma noi vogliamo essere ben radicati in te, sulla roccia, Signore, fondati sulla roccia, sapendo che se anche viene la fiumana possiamo rimanere fedeli a te. Signore, che possiamo raccontare il servizio che facciamo per te, che il nostro essere figli possa, Signore, contribuire all'avanzamento del tuo regno, Signore, e possiamo dare l'opportunità che il Vangelo possa essere predicato e ognuno di noi, Signore, possa sentirsi ed essere strumento nelle tue mani. Signore, grazie per questa opportunità di leggere insieme, di pregare insieme, ti prego per tutti i miei fratelli e sorelle collegati, Signore, per ogni loro necessità, Signore, voglia tu provvedere, consolare il cuore affinché anche ci attende la notte da trascorrere, possiamo dire in pace mi coricherò, in pace dormirò, perché tu, Signore, mi fai abitare al sicuro. Ti preghiamo per coloro che stanno attraversando delle prove, Signore, di malattia, ti preghiamo per loro che tu stendi la tua mano, soprattutto a dare forza. Viviamo in un corpo, in dei corpi si consumano, si ammalano e a qualcuno capita prima di ammalarsi, ma a nessuno di noi siamo immune. Che possiamo incoraggiarci a vicenda, Signore, l'uni e gli altri, e sostenerci nella preghiera. Signore, ti preghiamo per le numerose attività evangelistiche che ci sono, i campeggi, ogni attività, Signore, di chiesa, per tutte le nostre chiese, per i conduttori delle chiese,
Ti preghiamo, Signore, che l'operatura vada avanti. Ti preghiamo anche per gli amici in ascolto che ancora non hanno preso, hanno fatto una scelta per te, che stasera non aspettino prima di andare a dormire se non aver preso una decisione. Signore, che nei loro cuori possono fare un resoconto di quello che è la propria vita e di quali sono gli obiettivi. Se non hanno un obiettivo, che possono abbracciare te e ricevere, chiederti di entrare nel proprio cuore, accettandoti come Signore e Salvatore. Dona loro nuova vita e perdona loro per i peccati commessi. Padre, ti ringraziamo per la tua presenza che sentiamo, indipendentemente dove stiamo e la lontananza. Ma tu sei onnipresente, diamo a te la gloria nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen, cari, Dio vi benedica. Dio vi benedica grandemente. Voglio salutare la cara Tonia Pisano. Buonasera, Tonia. Grazie di essere con noi, ci conosciamo molto bene e per questo tenevo di salutarci. Anche a cara Manuela, che saluto calorosamente, di solito li vedo insieme. Allora, cari, è arrivato il momento di salutarci, dandoci l'appuntamento, piacendo al Signore, a domani sera, quando non possiamo, in questo periodo di festa, comunque metteremo delle repliche, saremo sempre presenti per condividere il messaggio del Vangelo. Preghiamo gli uni e gli altri e ricordiamoci che il Signore sta per tornare. Facciamoci trovare non tiepidi, non freddi, ma ferventi. Dio vi benedica e buona serata.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, siamo al libro più letto e
0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano

0: conduce in studio Enzo Di Salvia.
1: È il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare una delle lettere pastorali di Paolo, la lettera a Tito. Entriamo ora nel tema specifico del capitolo 1, e cioè che una chiesa ordinata deve disporre di anziani, conduttori ordinati, che rispondono ai requisiti prescritti. È una sezione della scrittura molto importante. Versetto 5. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. Paolo aveva lasciato Tito a Creta per organizzare le chiese locali con degli anziani come guide spirituali. L'isola di Creta è una delle più grandi isole del mare Mediterraneo. L'isola è collegata al racconto mitologico di Minosse, che è ricordato come saggio legislatore, re di molte isole e di parte dell'Asia Minore. Intorno all'anno 67 a.C., Creta fu annessa all'impero romano. Il capoluogo era Cnosso e a quanto pare in questa e in altri posti ora c'erano delle chiese. Sembra che Paolo avesse svolto un lavoro missionario molto efficace su quest'isola, ma qualsiasi cosa abbia fatto, nella scrittura non troviamo nessuna documentazione a questo proposito. In realtà non abbiamo a disposizione nessuna prova assoluta che prima del suo viaggio a Roma Paolo sia stato a Creta. Ma dalle informazioni forniteci in questa breve epistola veniamo indotti a credere che sia stato lì e che abbia lasciato Tito per organizzare le chiese fondate insieme. Creta era evidentemente un posto non troppo bello in relazione alla gente che vi abitava. Paolo stesso dice che erano dei bugiardi ed era sicuramente la cosa per la quale si contraddistinguevano allora. C'era una parola greca che aveva il significato di parlare come un cretese ed era sinonimo di bugiardo. Uno dei loro poeti scrisse: Creta, che si occupa del mantenimento di centinaia di città, non può smentire questo, sebbene sia portata a dire menzogne. Erano quindi conosciuti per questa loro qualità. E Paolo avrà altre cose poco lusinghiere da dire sul loro conto. Alcuni di loro però si convertirono al Signore. E Paolo scrive a Tito di organizzare le loro chiese. E infatti dice: perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città. L'anziano è un dono fatto alla Chiesa. L'imposizione delle mani o qualche altro rito non farà di persone qualsiasi degli anziani. È importante riconoscere uomini che hanno il dono di anziano. Penso che le chiese di Creta avessero degli anziani, ma che non fossero mai stati riconosciuti e che magari esercitavano questo dono senza nessuna autorità. Tito è chiamato a costituire degli anziani, ossia a nominarli, in ogni città e secondo le mie istruzioni. Paolo dice: ti ho istruito, Tito, e tu che sei chiamato a istruire degli anziani in queste città. Qui ora troviamo i requisiti per gli uomini che sono chiamati a esercitare questo ministero. Andiamo a leggere i versetti dal 6 al 9 da Tito, capitolo 1. Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti, bisogna che il vescovo sia irreprensibile, come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono.

Se ricordate lo studio fatto sulle lettere a Timoteo tempo fa, noterete una certa somiglianza tra i requisiti richiesti per i vescovi della chiesa di Efeso e quelli elencati qui. Questo denota il fatto che l'autore è lo stesso, ma le diversità ci parlano di diverse situazioni storiche. Trovare chi sia irreprensibile. Questo non significa che uno debba essere perfetto, senza peccati. Significa che ogni accusa che viene portata contro di lui e che riguarda il suo incarico non deve essere vera. La sua vita deve essere al di sopra di ogni riprensione. Questa caratteristica l'abbiamo trovata per i diaconi e i vescovi di Efeso, come pure il fatto che dovessero essere mariti di una sola moglie e saper governare bene la propria famiglia. Qui in più troviamo che i figli dovevano essere fedeli, cioè credenti, e non dovevano essere accusati di sperperare il denaro per i propri piaceri o per insubordinare.

0: di nazione. L'elenco prosegue ed occorreva una gran cura nella scelta dei responsabili della Chiesa di Creta, dove c'erano persone un po' particolari, come abbiamo visto. Era opportuno che i conduttori non fossero arroganti, né facili ad adirarsi, perché spesso queste cattive qualità sono causa di ostacolo al progresso della Chiesa. Anche le altre tre proibizioni, relative al vino, alla violenza e al desiderio di guadagno facile e disonesto, ci fanno pensare ai molti pericoli presenti anche ora nella nostra società, e non solo a Creta. Come abbiamo accennato prima, anziani e vescovi sono dei sinonimi. La parola anziano si riferisce all'individuo che doveva essere una persona matura. Un vescovo era un sorvegliante, governava la Chiesa, perciò questa parola fa riferimento alla carica. Ma una Chiesa non era mai chiamata ad avere soltanto un vescovo oppure soltanto un ministro. Ce n'erano sempre diversi. L'enfasi di Paolo è sui requisiti personali di un uomo che deve occupare questa posizione in una Chiesa. Le qualità positive ricordano quelle di Prima Timoteo. Ci parla di ospitalità, di amore per il bene. Queste persone dovevano essere rette, con una vita pura, temperanti, cioè che esercitano autocontrollo. Ci sono poi due cose che il ministro dovrebbe essere in grado di fare. Dovrebbe essere in grado di esortare, cioè insegnare la parola di Dio. E seconda cosa, essere in grado di confutare o dimostrare l'errore degli eretici. Per fare questo ci vogliono uomini allenati nello studio della Bibbia. E questo non si improvvisa. Ricorda che Paolo disse a Timoteo di non imporre con troppa fretta le mani a nessuno. Prima Timoteo 5, versetto 22. Non puoi prendere quindi un uomo convertito da un giorno, chiedergli di dare la sua testimonianza la sera successiva, nominarlo ministro di chiesa il terzo giorno, un evangelista il giorno dopo e pastore o conduttore della chiesa alla fine della settimana. Un conduttore di chiesa dovrebbe essere in grado di essere fermo nella parola di Dio e di divulgarla. Perché questa necessità di esortare nella sana dottrina e convincere i contraddittori? Lo vediamo subito. Paolo infatti ora parlerà della cattiva reputazione dei cretesi. E dobbiamo ricordare che tutti gli uomini sono dei peccatori. Siamo tutti fratelli nel senso che siamo tutti peccatori. Non tutti gli uomini sono nella famiglia di Dio, perché questo avviene soltanto attraverso la nuova nascita, diventando figli di Dio per la fede in Cristo. Ma siamo sicuramente tutti figli di Adamo e tutti muoiono in Adamo, come detto in 1 Corinzi 15, versetto 22, perché tutti abbiamo peccato. Comunque sia, questi abitanti dell'isola di Creta avevano una reputazione particolarmente negativa. Leggiamo così i versetti dal 10 al 14 di Tito, capitolo 1. Infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca. Uomini che sconvolgono intere famiglie, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di un guadagno disonesto. Uno di loro, proprio un loro profeta, disse: «I cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri». Questa testimonianza è vera, perciò riprendili severamente, perché siano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche, né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. A Creta c'erano molte persone che creavano problemi e caratterizzate da tre qualità spiacevoli. Sono definite persone ribelli o insubordinati, poi sono vuoti nel loro insegnamento, fanno un gran parlare senza dire nulla, cianciatori, dice Paolo. In terzo luogo ingannano se stessi e seducono le menti, cioè ingannano anche gli altri. Queste caratteristiche dominano in ogni eresia, ma erano particolarmente presenti a Creta. Inoltre queste persone sono definite come il partito della circoncisione. Viene prescritto un rimedio energico. Bisognava turare loro la bocca, imbavagliarli per impedire ulteriori danni. Potevano contagiare i membri della comunità oppure sconvolgere intere famiglie con insegnamenti contrari alla sana dottrina che doveva caratterizzare i predicatori della Chiesa. Per di più, queste persone facevano tutto questo allo scopo di ottenere un utile personale.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Paolo sostiene le sue argomentazioni citando un loro poeta che li definiva «i cretesi malvagi quanto le bestie selvagge e ghiottoni oziosi», caratteristica che fa pensare alla avidità smoderata. Paolo sta per dire a Tito che deve agire energicamente nei loro confronti, ma prima elenca le caratteristiche negative di queste persone. Non sappiamo se Paolo avesse avuto un'esperienza personale del carattere di costoro o se si basasse su ciò che si diceva di loro. Comunque dice a Tito di riprenderli severamente. Questo naturalmente si riferisce ai falsi dottori e non a tutti i cretesi in generale. infatti precisa, affinché siano sani nella fede. C'erano due filoni di questa falsa dottrina. Uno riguardava le favole giudaiche, probabilmente speculazioni basate su insegnamenti del Vecchio Testamento e presenti anche ad Efeso. L'altro filone erano i comandamenti umani che voltavano le spalle alla verità. Anche le eresie presenti a Colosse vengono chiamate da Paolo comandamenti degli uomini e sono probabilmente pratiche ascetiche, come si potrebbe dedurre dal versetto che segue, il 15. Leggeremo anche il 16 di Tito capitolo 1. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Questo è un versetto che viene usato da coloro che dicono che se siamo salvati per grazia, non importa come viviamo. Sarebbe a dire che se siamo salvati, siamo puri e possiamo vivere come vogliamo, mentre un animo puro non sarà contaminato da ciò che è fisico. Certi culti hanno sviluppato questo insegnamento dicendo che possono vivere nel peccato. Non lo chiamano peccato perché per loro non è peccato, visto che tutto è puro per quelli che sono puri. Quello di cui sta parlando Paolo non ha proprio niente a che fare con questioni morali. In questa questione sta parlando di legalismo, di riti o, ad esempio, del mangiare delle carni. L'insegnamento di molti culti legalisti contengono spesso diete molto inconsuete, ma Paolo dice tutto è puro per quelli che sono puri. In altre parole, se mangi carne oppure no, non fa alcuna differenza. Tutto il cibo è puro. Se vuoi mangiare carne di serpente, è un problema tuo. Sarà un mio problema di starmene lontano, se posso, prima che tu lo uccida. Puoi mangiare tutto ciò che vuoi. Tutto è puro per quelli che sono puri. Se non sei un credente, qualsiasi dieta tu inventi, non farà nessuna differenza nella tua relazione con Dio. Non ti salverà. Puoi mangiare tutte le verdure che vuoi, ma se non sei a posto con Dio, non ti renderanno puro. Il Signore Gesù disse che non sono le cose che entrano in un uomo che lo contaminano, ma ciò che esce. Questa frase è riportata in Matteo 15, nei versetti dal 18 al 20. E queste persone, dalla mente e coscienza impure, professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti. Dove la professione di fede e la pratica sono chiaramente in conflitto, queste parole di condanna sono meritate. E Paolo si serve di tre parole per definire la loro condotta. Abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. La prima parola, abominevoli, denota il disgusto per la loro ipocrisia. La seconda, ribelli, fa vedere il loro atteggiamento verso Dio. E la terza, incapaci di fare il bene, rivela il fatto che non hanno superato la prova, visto che la fede deve condurre ad azioni pie e giuste, come abbiamo visto all'inizio del capitolo.

0: Passiamo ora al capitolo 2, nel quale vedremo che la Chiesa deve insegnare una sana dottrina, altrimenti non è una Chiesa. In Atti 2, versetto 42, ci viene detto che dopo il giorno della Pentecoste, i nuovi credenti erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questi erano i segni di riconoscimenti della Chiesa primitiva: la dottrina degli Apostoli, comunione fraterna, rompere il pane e la preghiera. Davvero non importa quanto alto sia il campanile oppure quanto belle siano le melodie, è il messaggio che esce dal pulpito che ti dirà se la Chiesa è veramente una Chiesa oppure no, organizzata come l'intendeva Paolo e come la descrive la parola di Dio. Nel primo capitolo abbiamo scoperto che gli anziani che Tito doveva ordinare dovevano essere in grado di fare due cose: esortare e confutare o dimostrare l'errore agli eretici. È importante però non trascorrere tutto il tempo discutendo. Sarebbe svolgere solo un ministero negativo se tutto ciò che facciamo è attaccare i nemici del Vangelo. Ma inizia a dire Paolo nei versetti dall'1 al 5 di Tito, capitolo 2: «Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre nel bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata». Ora, l'attenzione si sposta su problemi che nascono dalla cura pastorale delle chiese e le varie classi di persone con le quali Tito aveva a che fare sono trattate separatamente. Possiamo trarre molti elementi istruttivi, anche per noi oggi. Prima di tutto, Tito doveva esporre cose adatte, in accordo alla sana dottrina, cioè la dottrina degli Apostoli. Tra le cose importanti nella Chiesa primitiva, la dottrina degli Apostoli occupava il primo posto. Ciò che leggiamo in questa epistola è una parte della dottrina degli Apostoli. Paolo, prima di tutto, porta un messaggio per le persone anziane, sia maschi che femmine. Il primo effetto pratico della predicazione della sana dottrina sarà un comportamento che si addica all'età avanzata delle persone. Le prime tre qualità che ci si attende dalle persone anziane sono la sobrietà, ossia la moderazione in ogni cosa, la dignità, che non significa la tristezza e il senno, ma agli anziani non è richiesta solo questa forma di autocontrollo, ma anche tre virtù cristiane. Esiste un legame tra amore, fede e pazienza, e Paolo ne parla anche in altre lettere. A volte invece di pazienza si parla di speranza, ma l'atteggiamento è simile. Introducendo l'argomento del comportamento delle donne anziane, Paolo dice «anche le donne». Anche loro devono avere un comportamento convenevole alla loro età, alla loro posizione nella Chiesa. Devono avere un comportamento adatto al carattere sacro del loro compito, come se fossero delle sacerdotesse in un tempio. I divieti relativi alla maldicenza, all'eccessivo uso di vino, ci ricordano l'ambiente in cui vivevano. Per riassumere i requisiti cristiani che devono avere, Paolo dice una sola frase: «maestre di ciò che è buono», per poi specificare verso chi dovevano rivolgere i loro insegnamenti, ossia verso le giovani donne che dovevano imparare come comportarsi verso i figli, verso il marito, gli impegni domestici, la sfera principale dei loro interessi. Sembra strano che dovessero imparare ad amare i figli, ma evidentemente la società cretese era carente in questo campo. Scopo di tutto questo è che la parola di Dio non sia disprezzata a causa del cattivo comportamento delle persone. La preoccupazione di Paolo era che la mancanza delle qualità cristiane, in questo caso delle donne, avrebbe portato a un rinnegamento del valore del Vangelo, come se la libertà in Cristo fosse usata in modo eccessivo, con un comportamento che non era approvato dalla società. Concludiamo la nostra serata leggendo i versetti dal 6 all'8 da Tito, capitolo 2. Ora l'attenzione si sposta sui giovani e ancora una volta l'esortazione è diretta all'autocontrollo. Esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Paolo dice al suo giovane predicatore Tito: «sii un modello, un esempio per gli altri giovani uomini, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità». Integrità, dall'idea di incorruttibilità, sarebbe a dire che nel suo insegnamento deve mostrare la sua completa fiducia nella parola di Dio e rendersi conto dell'importanza della materia che sta trattando. Doveva esortare i giovani a essere assennati, a controllarsi, ricordarsi degli avvertimenti morali, ed è chiaro, come abbiamo detto, che Tito doveva essere un esempio di buon comportamento, di buone opere. Egli non doveva dare occasione agli oppositori di scagliare accuse contro di lui o il suo insegnamento. E con una vita esemplare avrebbe fatto vergognare i suoi avversari, che non avrebbero avuto nulla di male da dire proprio contro lui. Ebbene, ci fermiamo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, dopo aver visto queste cose attorno a Tito, attorno un po' alla chiesa di Creta. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e mentre Patrizia si accinge a leggerci il Vangelo di Giovanni, vorrei pregarvi di prestare una particolare attenzione a questo brano che troviamo nel capitolo 14 ed è costituito dai versetti 5 e 6.

Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via?» Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

0: Gesù anticipò in questo testo quel concetto teologico che più tardi l'apostolo Paolo annunciò in una delle sue ultime lettere, nella prima Timoteo. Cioè, il Signore affermò che l'unico intermediario fra Dio e l'uomo e l'unica possibilità di accedere al Padre, al cielo, alla salvezza eterna, alla beatitudine eterna, era ed è ancora oggi lui stesso. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È una dichiarazione molto forte, una dichiarazione senza dubbio esclusiva. Gesù si pose come unico mediatore fra il Padre e le creature umane. Escluse ogni possibilità di salvezza che non sia attraverso il suo sacrificio alla croce e relegò ogni altra espressione religiosa nell'ambito dell'esperienza umana senza una valenza divina. Pertanto Gesù non si pose né si propose come un leader religioso, uno fra tanti altri. Non indicò il cristianesimo come una possibilità facoltativa di salvezza. Non sostenne il suo pensiero come una fra le tante verità. In altre parole, Gesù non si confuse con altri che hanno preteso o pretendono ancora oggi di essere dispensatori della grazia di Dio, ma pose se stesso al centro. Senza mezzi termini, si dichiarò Dio, che possiede il diritto e l'autorità di indicare all'uomo, alla sua creatura, l'unica possibilità di approccio al Padre attraverso la sua persona. Chi pensasse che questo esclusivismo sia esagerato deve considerare alcune verità. La prima è che il cielo, inteso come presenza di Dio, e la terra sono ambienti, dico ambienti fra virgolette, totalmente diversi, non comunicabili. Di conseguenza, per accedere al cielo, alla presenza di Dio, è necessario un essere che provenga dal cielo e sia come a casa in ambedue i luoghi. E questo fu solo Gesù. Inoltre, a causa del peccato, Dio e l'uomo si sono trovati infinitamente lontani e assolutamente separati. Per essere mediatore era ed è necessario un essere che fosse Dio in senso assoluto e nello stesso tempo uomo in senso pieno. Solo la persona di Cristo, con la sua duplice natura divina e umana, poteva e può porsi nel mezzo come intercessore. Questo è Gesù. Infine dobbiamo comprendere che la salvezza per mezzo di Cristo è stata ideata, è stata pensata, decretata fino dall'eternità da Dio, nel santo consiglio della Trinità, nell'autorità piena del diritto di Dio di essere Dio. Forse pensiamo di poterci avvicinare a Dio da soli, con il precario supporto delle nostre buone azioni. Oppure preferiamo sceglierci altri modi e altri mediatori. Ma rimane il fatto che Dio indica la sua volontà nell'averci donato Cristo, la persona del Figlio, onde poter accedere a Lui. Ogni altra via è sbarrata, è chiusa, è inutile, anzi è un peccato perché si oppone alla volontà di Dio. E allora chi siamo noi per opporci a Dio? Siamo meglio di Lui? Siamo più forti di Lui? Possiamo veramente riflettere su ciò che abbiamo pensato e meditato.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, oggi parliamo di donne a caccia di avventure sul web. Sì, in Gran Bretagna sta spopolando un sito internet che promette incontri sessuali interessanti, di breve durata però. Quindi bando alle relazioni lunghe, in una società caratterizzata da ritmi sempre più frenetici, veloci, la parola d'ordine non può essere che una, appunto rapidità, velocità. Uomini e donne si incontrano, passano la notte insieme e poi via con un'altra avventura. La novità consiste nel fatto che il sito sta facendo presa soprattutto fra le donne. Pensate che questo sito, lanciato a Londra soltanto pochi mesi fa, è stato già visitato da 280.000 persone, di cui oltre 42.000 donne. Una proporzione insolitamente alta, soprattutto considerando che le avventure di una notte solitamente sono preferite dagli uomini più che dalle donne. È interessante quello che dice una psicoterapista per la rivista Cosmopolitan, Rachel Morris, che commenta così: in tempi non lontani le donne sarebbero state etichettate come donne di facili costumi se avessero confessato di desiderare un'avventura di una notte. Il sito invece sembra mostrare che forse la nostra società è finalmente pronta a permettere alle donne di soddisfare i loro impulsi sessuali senza vergogna o sensi di colpa. Tu che cosa ne pensi? Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: A tu per tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
2: Cari amici, quest'oggi abbiamo il piacere di parlare con il dottor Mauro Adragna, che è medico di base, psichiatra e pastore evangelico. Dunque, tra l'altro, delle competenze piuttosto ampie sui problemi tutto sommato esistenziali, no? Che riguardano l'individuo, ogni essere umano. E il dottor Adragna è stato invitato di recente a tenere un seminario presso la Chiesa Avventista di Torino su dei temi molto particolari, e cioè il tema della depressione, della paura e dell'ansia. Ecco, dottor Adragna, rivolgendosi a una comunità evangelica, a una comunità di cristiani, come è partito, insomma? Perché uno potrebbe pensare che i cristiani non hanno questi problemi, ma in realtà non, le cose non stanno così, vero?
3: No, anzi, nella misura in cui il cristiano è una persona che sceglie di portare avanti uno standard etico-morale di un certo livello, spesso non dà diritto di residenza alla sua irrazionalità, e quindi quella che è la paura di fondo di ogni essere umano, e quindi la relativa poi ribellione, aggressività, in qualche modo spesso viene tenuta repressa e può non soltanto dare disturbi di tipo psicosomatico, aumenta il numero dei casi di coliti, ulcerose, nella manifestazione più grave del disagio, ma anche i disturbi classici per cui una persona si rivolge all'ambulatorio di una medicina generale, come sono disturbi neurovegetativi, vampate di calore.
2: Ecco, lei ha parlato poco fa di paura. Paura di che cosa? Qual è la paura di cui soffriamo?
3: Ma io credo che l'ansia proprio si definisca come paura della paura, quindi è una sensazione primaria nell'uomo, in quanto mi viene in mente quel versetto di Genesi del nostro progenitore, il quale ascoltando la voce di Dio dice ho ascoltato la tua voce, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Allora credo che nell'intimo di ogni persona ci sia questo senso di nudità, di inadeguatezza nei confronti proprio di una realtà che, mentre prima probabilmente era indistruttibile, ora diventa un luogo pericoloso con tutte le sue instabilità, la sua precarietà, e quindi il senso della nudità, della inadeguatezza profonda produce paura, ho avuto paura e mi sono nascosto. E qui andiamo a tutto il campo di quelli che la psicologia chiama meccanismi di difesa, che sono delle difese umane per nascondere la paura, per elaborare la paura, per non vedere questo vissuto che potrebbe essere così minaccioso, e quindi in qualche modo poi nella malattia psichica c'è in fondo una inefficienza e un non funzionamento di questi meccanismi di difesa umani.
2: Ecco, dunque c'è una sorta di instabilità, come possiamo definirla, di paura di fondo che coinvolge un po' tutti gli individui, ma forse qualcuno è più esposto di altri sul piano così della eredità genetica. Come si configura questa difficoltà, no, di vivere, insomma?
3: Certo, diciamo che la paura è un tratto fondamentale da cui poi sempre con un'analisi scritturale l'apostolo Paolo dirà che quello a cui ha inclinazione l'animo dell'uomo è morte e inimicizia contro Dio. Quindi questa morte ha a che fare sicuramente con l'espressione di una carica di aggressività che può diventare o morte a te, allora aggressività riversata sull'ambiente, sulle persone, e quindi chiaramente con le naturali conseguenze, oppure morte a me, nella serie me la faccio pagare, aggressività riversata su se stessi. È chiaro che dal punto di vista genetico, come mi diceva lei, può esserci un'eredità soprattutto ambientale, quindi le persone che fin dalla nascita, perché per alcuni psicologi e psicanalisti persino la nascita è un trauma, ecco, ma se questa nascita avviene in un contesto sicuramente di rifiuto, di rigetto, in situazioni familiari con conflittualità estreme, con tensioni, è ovvio che la paura, diciamo, diventa un bagaglio sempre più amplificato nella vita del bambino, e nella misura in cui non viene espressa potrà causare poi notevoli danni nella sua crescita, nella sua adolescenza e anche poi nella sua età matura.
2: Ecco, dottora Dragna, noi sappiamo però che nei paesi, diciamo, del terzo mondo ci sono tantissimi problemi, ma sono pochi forse a soffrire di depressione in senso proprio clinico, no? Quindi esiste un problema nel modo in cui è strutturata la vita nei nostri paesi occidentali, che favorisce magari questo senso di inadeguatezza, di paura, non so.
3: Certo, in generale sicuramente, sebbene dicevo che appunto riferendosi in più alla depressione come in qualche modo conseguenza del fallimento dell'investimento sul nostro oggetto d'amore, io credo che quello che renda meno frequente questo tipo di patologia nei paesi più poveri è il fatto del dovere occuparsi da parte di queste persone di problemi di sopravvivenza reale, per cui di non arrivare a cogliere tutta la realtà, ad avere il successo che volevano e in qualche modo poi nonostante questo a quantizzare un senso di fallimento, come a dire che il piacere, la gioia, la soddisfazione non nasce né da quello che uno è, intendendo questi ruoli più o meno elevati sociali che si possono rivestire, né da quanto uno ha, cioè collegando questo alla possibilità evidentemente di poter arricchire da tanti punti di vista.
2: Quindi, se capisco bene, se anche queste persone disponessero di un tenore di vita più elevato, immediatamente si porrebbero questi problemi esistenziali che conosciamo un po' tutti noi?
3: In un senso sì, perché più è alto lo standard che si vuole portare avanti, sia dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista etico-morale, più grandi sono poi le delusioni nel momento in cui una persona confronta quello che avrebbe voluto essere con quello che è, o quello che avrebbe voluto avere con quello che ha. E quindi da noi magari ci sono, dico sembra una barzelletta, industriali che poiché non fanno un fatturato di 100 milioni annui perché ne facevano molto di più, vanno in depressione.
2: Quindi in qualche modo siamo troppo esigenti con noi stessi?
3: In un certo senso sì, nel senso che pretendiamo dei risultati in un certo senso o spesso nella difficoltà di scoprire una modalità che ci porti a raggiungere quei risultati, possiamo anche nel nome di un'etica o di una morale finire sotto un peso diciamo di notevole entità, della serie ho sollevato 200 kg nel nome della mia etica, nel nome della mia morale e mi è venuta l'ernia però. Quindi paradossalmente un certo modo di vivere anche la religiosità può favorire, accentuare, produrre gran parte dei disagi psichici.
2: Allora, siamo in compagnia del dottor Mauro Adragna e facciamo una breve pausa musicale, ci risentiamo tra qualche minuto.

e ricordo che avete la possibilità anche di richiederci una copia gratuita della rivista Vita e Salute proprio sul tema che stiamo affrontando quest'oggi con il dottor Adragna. Per la cura i farmaci da soli non bastano, efficaci la psicoterapia, il controllo dello stress e l'attività fisica e imparare anche a vedere il mondo con occhi diversi.

0: Dopo questo breve stacco musicale siamo di nuovo insieme a dottor Mauro Adragna, che lo ricordo è medico di base, psichiatra e anche pastore evangelico. Poco fa parlavamo del tema della paura, dell'ansia, della depressione, che tra l'altro è stato l'oggetto di una conferenza che lei ha tenuto nella Chiesa Avventista di Torino. Immagino che lei di questi temi ne parli spesso in ambienti cristiani, anche in ambienti laici.
1: Sì.
0: Ecco, il problema è come se ne viene fuori. Si parlava del fatto che c'è un disagio esistenziale che in qualche modo accomuna tutti gli uomini, anche i credenti. Questa paura, questa incapacità, no, di fare fronte forse anche alle nostre aspettative o alle aspettative che ci sono suggerite dagli altri, e a volte può produrre in certi soggetti forse predisposti a una sorta di ansia e di depressione addirittura.
1: Certo, ecco. Se volessimo essere ancora più specifici, entrare un po' nel merito, ecco, di quello che è l'ansia e l'attenzione, dovremmo essere, diciamo, capaci di cogliere questo vissuto come spesso effetto di situazioni conflittuali, cioè dove da una parte c'è una certa modalità di espressione che vuole venire fuori nell'individuo, ma dall'altra parte c'è la consapevolezza che non può esprimerla perché gli altri si aspettano qualcosa di diverso. Ecco, quindi in qualche modo l'ansia, l'attenzione può essere figlia di questo conflitto tra quello che sentirei di essere istintualmente, perché magari ancora pieno di risentimenti, di amarezze, di problemi risolti, e quello invece che gli altri mi chiedono, c'è un'immagine diversa. E allora lì evidentemente la difficoltà di dare un linguaggio vero alle proprie emozioni evidentemente accentua questo stato d'ansia, e spesso poi può portare ai vissuti depressivi.
0: Quindi esiste un problema individuale, ma esiste un problema di relazioni, insomma, cioè è anche il modo in cui ci rapportiamo gli uni con gli altri che non funziona o non è l'ideale.
1: Certo, perché evidentemente in una società dove normalmente ogni persona deve presentare un tipo di maschera o un tipo di performance di un certo livello, evidentemente altri che vivono certe fragilità, che hanno scoperto certe fragilità del loro essere, hanno difficoltà sicuramente a relazionarsi, cioè ci si relaziona in un luogo comune che spesso è formale. E questo fa sì che le persone apparentemente più forti sono quelle che in realtà forse sono quelle che hanno imparato a bluffare meglio con se stesse. I più fragili invece in qualche modo ne pagano le conseguenze, perché sono arrivati a delle verità spiacevoli su se stesse senza però scoprire un'alternativa.
0: Quindi possono essere persone più fragili, ma anche le persone più sensibili, insomma.
1: Più sensibili, con per esempio con una tendenza alla moralità del dover essere, io debbo farcela, io devo. Ecco, questo per esempio è uno dei tratti caratteriali che predispone più facilmente alla depressione, insieme ad altri tratti come appunto la rigidità, dicevo, a perdonarsi, la scrupolosità, il perfezionismo, perché chiaramente tutti questi tratti caratteriali in qualche modo nel momento in cui non si raggiunge il risultato porteranno la persona a una sensazione di fallimento, a una sensazione, diciamo noi in termini psicologici, di colpa, di autocondanna e di autopunizione, cioè detto semplicemente me la faccio pagare perché non sono stato il padre che avrei voluto essere, o la madre che avrei voluto essere.
0: Senta, dottor Adragna, il problema è che la società ce la troviamo così com'è. Il problema delle relazioni umane non è che sia facile da risolvere, insomma, perché ormai è così la società che incontriamo, no? E anche sul piano personale certi tratti caratteriali provengono da un'educazione che ha inciso profondamente. E allora, appunto, come si esce fuori da certe situazioni? Tra l'altro, persone che entrano in depressione, ora prendo quindi la situazione più difficile, insomma, no? Quella anche sul piano patologico, non è per loro facile, c'è naturalmente l'aiuto di certi farmaci, credo che siano utili, insomma.
1: Certo, però come una fase di passaggio, come una stampella, sicuramente il farmaco ha un grande valore, ma come potrebbe avere lo stesso valore un presidio esterno, un ambiente diverso, un sostegno o di tipo terapeutico o pastorale, ecco, potrebbe essere una fase di passaggio che però non diventi anestesia di quel malessere di cui la depressione è espressione, ma poi porti la persona a rielaborare un modo diverso di affrontare la realtà.
0: Insomma, dalla paura, dall'ansia, dalla depressione se ne può uscire o bisogna imparare a conviverci?
1: No, io credo che se ne può uscire, e dico questo anche in un'ottica cristiana, in cui certamente il meccanismo profondo con cui noi scopriamo la potenza di Dio, cioè ci può portare a soluzioni sempre più reali.
0: Quindi, per esempio, lei accennava al fatto che abbiamo difficoltà ad accettarci, a perdonarci. In che modo la fede cristiana può aiutarci in questo? Perché apparentemente...
1: Ecco, allora, la fede cristiana, dicevo, può peggiorare la situazione nel momento in cui è solamente una legge, diciamo, più elaborata, per dirla con le parole della scrittura, anziché la legge dei 10 comandamenti, la legge di Gesù, che è molto più esigente, ma in realtà può liberarci nella misura in cui diventa la descrizione di una potenzialità che ci viene data da Dio. È come se Dio ci dicesse, in pratica, scopri prima ed esprimi la libertà che ti ho dato, o la santità, se vogliamo usare queste parole, ma se noi cerchiamo di esprimere, detto in parole semplici, vorrei che tutti mi capiste, non uso i paroloni, ma se in qualche modo ci viene chiesto di essere qualcosa che noi non riusciamo ad essere, questo causerà come minimo una frustrazione estrema, cioè questo divario tra quello che vorremmo essere e quello che non riusciamo ad essere, e quindi questo accentuerà già i conflitti presenti in una coscienza umana. Quindi cristianesimo come scoperta di una potenzialità nuova, dono di Dio che miracolosamente ci rende capaci di perdonare, miracolosamente ci rende capaci di superare le amarezze, quindi di gradualmente scoprire il carattere di Cristo.
0: Ecco, forse l'aspetto centrale, mi dica se lei è d'accordo, è l'immagine che ci formiamo di Dio, insomma, no? È il Dio,
1: certo,
0: che ti inchioda lì sui tuoi problemi,
1: certo,
0: oppure il Dio che è disposto,
1: Dio che ci chiede troppo.
0: Oppure il Dio che è disposto al perdono, insomma, no? E che in qualche modo si è fatto carne come noi e conosce bene qual è la nostra situazione.
1: Certo, quindi può simpatizzare, può essere perfettamente cosciente delle nostre fragilità, non dobbiamo dimostrargli niente perché lui già sa il nostro vissuto di fragilità, ma che in qualche modo è lui poi che ci trasmette il miracolo di poter scoprire un'alternativa.
0: Bene, ringraziamo il dottor Adragna, che lo ricordiamo è medico di base, psichiatra e pastore evangelico. E il tema che abbiamo affrontato con il dottor Adragna era quello in particolare della depressione. Grazie ancora, dottor Adragna, a risentirci.
1: D'accordo, buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se pensi che la tua vita o quella di qualcuno che conosci sia a pezzi, ho per te una buona notizia. Dio è colui che guarisce la nostra vita e i nostri cuori. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Geremia 18:4. Immagina che un vaso di fiori ti cada dalle mani e si rompa in mille pezzi. Ti domandi cosa fare? Incollare i pezzi insieme, sapendo che il vaso non tornerà mai come prima? O buttarli tutti nell'immondizia? La tua vita è molto più preziosa di un vaso e Dio può e vuole fare miracoli per aggiustarla. Lui vuole guarire le tue emozioni, le ferite del passato, la tua sofferenza. Per tutto il tempo che sarà necessario, Lui si impegnerà fino in fondo perché ti ama. Come dice la canzone del gruppo Hillsong, Broken Vessels, vasi rotti, ora posso vederti, ora posso vedere l'amore nei tuoi occhi quando hai deposto la tua vita per far risorgere la mia che era in frantumi. Cosa succederebbe se tu lasciassi a Dio la possibilità di guarirti? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Una prima osservazione che dobbiamo fare come premessa è che le parabole devono essere sempre considerate come illustrazioni. Nei miei appunti purtroppo, quindi credo anche nella vostra dispensa, c'è un non di troppo. Al punto 1, le parabole non devono, quel non lo dovete togliere. Le parabole devono essere sempre considerate come illustrazioni e non come enunciazioni, come presentazioni della verità. È pericoloso utilizzare delle parabole per formulare delle dottrine, a meno che, come nel caso di alcune parabole, quella del seminatore fra tutte, non sia presente una spiegazione, un'interpretazione fatta dal Signore Gesù stesso. È pericoloso quindi utilizzare questa parabola per dire che le 10 vergini sono rappresentanti di due categorie di credenti, le 5 vergini avvedute dei credenti perseveranti che quindi saranno salvati alla fine, le 5 vergini stolte dei credenti che, non avendo perseverato, alla fine rimarranno fuori e perderanno la loro salvezza. Facciamo subito una considerazione relativa all'oggetto della parabola. L'oggetto usato dalle vergini sono delle lampade che erano sicuramente le torce utilizzate in Palestina al tempo di Gesù. Queste torce erano fatte generalmente di stoffa. Questa stoffa veniva accesa alla sommità e poi veniva immersa, ne parla la parabola, nei vasi c'era l'olio, e quando la fiamma, dopo aver lentamente bruciato la stoffa, arrivava all'olio, continuava la fiamma ad essere alimentata. Se arrivando dentro il vaso non vi trovava l'olio, la fiamma chiaramente si spengeva. La parabola ci racconta che le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso per niente l'olio, mentre le avvedute avevano preso insieme alle lampade dell'olio nei vasi. Le lampade delle stolte non si sono spente perché l'olio è finito, si è consumato, ma si sono spente perché l'olio non c'era. L'olio nei loro vasi non c'era. Le stolte quindi restano fuori dalle nozze non perché avevano avuto poco olio e poi questo si è esaurito nell'attesa del ritorno di Cristo nel loro cammino e a causa di questo consumo di olio sono rimaste fuori. In realtà le stolte restano fuori perché non avevano mai avuto olio. Paolo ci parla nella seconda lettera a Timoteo di credenti che hanno le loro lampade accese perché hanno le forme della pietà, ma la cui vita non è mai stata alimentata dall'olio dello Spirito Santo. Le vergini stolte, terza osservazione, restano fuori perché lo sposo non le conosceva. Io vi dico in verità, non vi conosco. In nessun modo quindi le vergini stolte possono essere figura dei credenti non perseveranti, dei credenti che hanno perso la salvezza. Perché? Perché, come abbiamo ricordato in questi giorni, ogni vero figlio di Dio è ben conosciuto dal Signore. Non è possibile pensare ad un figlio di Dio che è conosciuto dal Signore, che ha l'olio dello Spirito Santo e al quale il Signore al momento del suo ritorno dica: io non ti conosco. Le vergini stolte quindi sono figura, rappresentano quei credenti, fra virgolette, che hanno fatto professione di fede, hanno acceso quindi le loro lampade, ma non hanno mai avuto l'olio per alimentare e ravvivare la fiamma. Hanno avuto le forme della pietà, ma non hanno mai avuto nessuna comunione con Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Le parole di Gesù "io non vi conosco" significano: il mio spirito non vi ha mai attestato che siete miei figli. Mentre, come abbiamo visto in Romani 8:9, lo spirito attesta che siamo suoi figli, ai veri credenti. Altri due testi praticamente identici, sempre nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 22,

Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Stesso concetto lo troviamo al capitolo 24, versetto 13. Chi avrà, possiamo leggere anche il versetto 12 e 11. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. In queste parole di Gesù, la salvezza appare come dipendente dalla perseveranza, cioè da un atteggiamento o da una scelta che prosegue nel tempo, che si mantiene fermo, identico nel tempo. È subito interessante notare che in entrambi i casi il concetto è espresso in modo positivo, cioè il Signore non dice chi non avrà perseverato fino alla fine non sarà salvato. Il Signore esprime in termini positivi questa esortazione, questo richiamo. Come abbiamo già considerato, la perseveranza non può essere considerato strumento di salvezza, altrimenti verrebbe meno il principio della grazia. Piuttosto, in quale modo dobbiamo intendere la perseveranza? Dobbiamo considerare la perseveranza dei credenti come la costante continuità della fede nella grazia di Dio, che testimonia l'autenticità della fede stessa. In sostanza, chi persevera mantenendo ferma nel tempo la sua fede sarà salvato perché? Non perché ha perseverato, ma perché attraverso la perseveranza dimostra che la sua fede è una fede vera, che la sua fede non era una farsa, non era una recita. Altro testo, Apocalisse 3, versetto 5.

0: Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Allora, chi crede nello scadimento della grazia, in quale modo interpreta questo testo? Che si può essere scritti nel libro della vita e poi si può essere cancellati. Dobbiamo chiederci, ed è questa una domanda, cos'è il libro della vita? Quali nomi sono scritti nel libro della vita? C'è una preghiera che Mosè rivolse al Signore, che troviamo in Esodo 32:32, quando il popolo di Israele commise il gravissimo peccato di costruirsi un vitello d'oro perché pensava che Dio e Mosè avessero abbandonato il popolo. Dio mandò una grande piaga in mezzo al popolo, lo minacciò di distruzione e Mosè, come mediatore, andò a pregare il Signore per il popolo e disse: se no, cioè salva il popolo, ma io sono disposto ad essere cancellato dal libro che hai scritto, cioè cancella il mio nome da quel libro. Nei testi, io ne ho riportati diversi, poi spero che abbiate la pazienza quando tornerete a casa di andare a leggerli uno ad uno, scopriamo che in nessuno di essi, di questi testi, è presente l'idea che nel libro della vita siano scritti soltanto i nomi dei salvati. Del resto, se noi pensiamo al contesto più ampio della parola di Dio, qual è la conclusione alla quale dobbiamo giungere? La conclusione è che, idealmente, in questo libro della vita siano scritti i nomi di tutti gli uomini, perché Dio desidera che tutti, Dio desidera che tutti siano salvati e giungano, come abbiamo letto ieri, alla conoscenza della verità e al ravvedimento. Quindi nel libro della vita Dio scrive al momento della nascita il nome di tutti gli uomini. Infatti nei testi che sono qui citati non si parla mai di iscrizione nel libro della vita. Non c'è nessun testo in cui è detto che nel momento in cui noi ci convertiamo il nostro nome sarà scritto nel libro della vita. Si parla solo di cancellazione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che coloro che persistono in una scelta di rifiuto del dono del Signore Gesù, quindi che non saranno vincitori con Cristo, saranno cancellati dal libro, mentre coloro i quali hanno accettato il dono del Signore Gesù trasformeranno la predestinazione ideale di Dio alla salvezza in una predestinazione reale. Il Dio li ha voluti salvati e che con la loro scelta responsabile di fede essi dichiarano di voler essere salvati. Questi nomi, il nome di chi vince, i nomi dei vincitori, perché hanno fatto propria la vittoria di Gesù, non saranno mai cancellati dal libro. Un ultimo testo per questa mattina, poi mi fermerò per proseguire oggi pomeriggio. Sì, dimmi, sì, sì. Sì.
1: Dio cancella il suo nome, perché c'è gente che si converte al Signore anche nell'ultimo momento della propria vita.
0: Io credo che il momento in cui Dio cancella il suo nome è il momento in cui all'uomo non è più concesso di poter essere vincitore con Cristo. Cioè anche l'ultimo momento della vita, io ho conosciuto persone che hanno accettato il Signore 10 giorni, una settimana, mi ricordo il marito di una credente proprio della chiesa di Angiari, una trentina di anni fa, quando ero poco più che ragazzo, ha accettato il Signore il giorno prima di morire. Ecco, io credo che il Signore lasci tutto il tempo della nostra vita sulla terra, quindi il nome di tutti gli uomini rimane nel libro finché non finisce per loro la possibilità di scegliere. Quando la possibilità di scegliere non esiste più, è chiaro che il nome è cancellato, anche se c'è scritto io cancellerò, ma non c'è scritto quando. Però hai fatto bene a porre questa domanda per ricordarci che il Signore lascia il tempo, lascia del tempo a tutti gli uomini. Però è bene ricordarci che noi non sappiamo quanto dura questo tempo che il Signore ci lascia. Per questo è bene la nostra scelta compierla ora e subito. Spurgeon, anche se al suo tempo non esistevano gli evidenziatori, ha scritto in una delle sue meditazioni che il carattere di coloro, il carattere del nome di coloro che sono segnati nel libro della vita ed hanno accettato il dono di Gesù diventa un carattere d'oro, cioè un carattere visibile che si distingue dagli altri. Oggi avrebbe parlato solo di evidenzi... Dimmi. Sì, dimmi Paolo. No, non credo, no. Vedi, io conosco una persona che aveva le forme della pietà, ora ha oltre 70 anni, e fino a 30 anni è stato un credente, non semplicemente un credente, ma impegnato, dava dei messaggi. Poi si è trovato condizionato da un'esperienza soggettiva di vita, praticamente è stato con la sua fidanzata che non era credente, scelta sbagliata prima, e si è dovuto sposare di corsa. Gli anziani della sua chiesa ovviamente gli hanno chiesto di confessare il suo peccato, gli hanno chiesto di riconoscere il suo peccato. Lui si è rifiutato e da 40 anni è uno dei leader del movimento degli atei in Francia. Lui viene, almeno veniva, perché ora ha una casa che ha venduto, veniva spesso in vacanza ad Angiari. Quando mi incontrava mi salutava. Dopo che sono diventato direttore del Cristiano ha smesso di darmi del tu, ma ha preteso che anch'io gli dovessi dare del lei, perché dice lei è diventato un leader. A parte che la parola leader non mi piace, come sapete il Signore ci invita piuttosto a usare la parola servo, quindi era un modo ulteriore per prendere le distanze. Però è una persona che da 40 anni non ha fatto altro che continuare a studiare la vita di Gesù per scrivere che Gesù non è mai esistito, che gli Evangeli sono come Cappuccetto Rosso e Biancaneve. E io ultimamente, visto che non viene più in Italia e mi ha mandato un messaggio via email, io gli ho scritto: c'è una cosa che mi fa piacere, vedere che la persona di Cristo continua ad inquietarla. Cioè una persona che non crede, secondo me, che ha pensato di aver commesso un errore nell'aver creduto, e finisce. Cristo rimane il suo tarlo, un tarlo che lo rode. E non voglio dire che sono convinto che alla fine quest'uomo ritornerà sui suoi passi, però il fatto che continui ad occuparsi di Gesù è un fatto che tutto sommato mi fa ben sperare. Molto peggio coloro che diventano indifferenti e che di Gesù non si preoccupano, preoccupano più. Però, parlando del caso estremo di questa persona, io sono certo che fino al momento in cui il Signore deciderà la fine dei suoi giorni scritti in un libro, questi sì, come ci ricorda il Salmo 139, il suo nome rimarrà scritto. Vediamo all'ultimo testo per questa mattina, Giovanni capitolo 15, versetti 1 a 10. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Penso che sappiate che cosa è in agricoltura un tralcio. C'è qualcuno di voi che ha studiato agraria? Peccato, come nel Foggiano nessuno. Ecco, il tralcio praticamente è una qualità di vite che viene innestata nella vite. L'operazione si chiama innesto, proprio ci vuole un coltellino apposta. Io l'ho visto fare una volta, ma non lo saprei fare. Questo rametto viene innestato nella vite e poi deve essere fasciato bene, in modo che possa la linfa della vite passare nel tralcio e il tralcio possa crescere e dare frutto. In questo modo si innestano anche gli alberi da frutto per migliorare la qualità del frutto. Gesù parla di due tipi di tralci. Chi sono i tralci che non danno frutto e vengono tolti via per essere poi raccolti e gettati nel fuoco? Secondo alcuni, questi tralci sarebbero dei credenti scaduti dalla grazia. Poniamoci allora un'altra domanda. È possibile essere innestati in Cristo e non portare frutto? Se noi rispondessimo di sì, apriremmo lo spazio a tutta una serie di problemi, di domande e soprattutto entreremmo in contraddizione con quello che la parola del Signore insegna. Il Signore parla di due qualità di tralci, una fruttuosa ed una improduttiva. Di quale categoria di credenti, fra virgolette, sono figura i tralci infecondi, cioè i tralci infruttuosi? È evidente che si tratta qui di cristiani nominali che sono stati apparentemente innestati in Cristo, perché lo sono stati nello stesso modo in cui un innesto morto rimane attaccato alla vite senza ricevere alcuna linfa dalla vite. Un vignaiuolo esperto che cosa fa dopo aver innestato i tralci nelle viti? Dopo qualche tempo passa Se il tralcio ha messo delle piccole foglie da segni di vita, lo lascia lì, c'è buona speranza che produca del frutto. Se il tralcio si è seccato, vuol dire che non si è mai ben innestato nella vite, e la vita della vite non è mai passata in lui. Quindi che cosa fa? Lo toglie e lo brucia. L'esempio che il Signore Gesù fa in questa parabola è un esempio reale nell'agricoltura. A nessun vignaiuolo riescono fruttuosi tutti i tralci che innesta nella vite, e ogni vignaiuolo è costretto a verificare quali tralci siano risultati con un innesto positivo e quali invece si siano seccati. È evidente quindi che i tralci morti, tolti e bruciati sono figura di quei cristiani nominali che hanno avuto una vita apparente, perché attaccati alla vite, attaccati in qualche modo vicini a Cristo, ma sono incapaci di dare frutto perché non hanno mai ricevuto da Cristo la linfa vitale. Dio toglie dalla vite i tralci che sono in realtà morti perché non hanno mai ricevuto la linfa vitale della presenza di Cristo. Un vignaiuolo esperto, anche se ha una minima speranza, il tralcio non lo toglie. Quando ha accertato che il tralcio non ha mai ricevuto vite, lo toglie. Gesù stesso, del resto, come abbiamo letto, specifica che i tralci morti sono persone che non dimorano in Lui, che non hanno mai avuto un'unione con Lui, che non hanno mai conosciuto attraverso quest'unione la sua vita, e che per questo saranno rimosse e raccolte per il fuoco. Tralci che non dimorano in Cristo. Ce n'era uno accanto a Cristo di tralci che non dimorava in Lui, anche se sembrava innestato in Lui, Giuda Iscariota, che era membro visibile della famiglia dei discepoli, ma non aveva mai avuto alcuna parte in Cristo. Quindi non è sostenibile che si tratti di veri credenti nati di nuovo e successivamente morti. Si tratta di persone nominalmente vicine alla vite, come Giuda è stato per 3 anni vicino al Signore Gesù, ma che non hanno mai ricevuto vita dalla vite. Ecco, concludo a questo punto, non soltanto perché vi stancherei troppo nell'esaminare anche gli altri testi che parlano, che sembrano far intravedere la possibilità della perdita della salvezza, ma chiudo qui perché proprio questo testo mi sembra che ci parli in modo straordinario. Chiediamoci: dove è davvero innestato il nostro tralcio? È semplicemente attaccato a Gesù o è innestato dentro Gesù? È attaccato semplicemente a Lui o dimora in Lui in modo tale che anche Egli dimori in noi? Questa è la domanda che il Signore ci invita a porci questa mattina. Amen.
2: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il

suo amore. Come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Salve a tutti amici ed amiche. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo del programma di oggi è Le fobie della vita. Leggo dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 8, il verso 24, e dice così: «E i suoi discepoli, avvicinatosi, lo svegliarono, dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti». Cosa sono le fobie? Non sono altro che le paure esagerate di oggetti specifici oppure di particolari situazioni della vita. Chi è affetto può soffrire di fobie comuni, quali possono essere la paura della morte, del futuro, la paura di un esame, il primo giorno di lavoro, paura di cose che in se stesse non generano timori, come gli spazi aperti oppure gli spazi chiusi, ma che si temono perché il soggetto che le vive è vittima di ansie e di timori. Molte di queste paure non vengono neanche denunciate. I motivi possono essere vari, la vergogna magari, la timidezza e così via. E quindi si finisce per accettarle che la vita è quella e quindi ci si convive poi tutta la vita. Le ragioni che le fanno insorgere possono essere la perdita di una persona cara, un'esperienza traumatica che produce uno shock, oppure l'emulazione dei genitori che possono trasmettere inconsapevolmente i loro conflitti umani. Quali sono le fobie semplici? Sono quelle in relazione con situazioni, come dicevo, o oggetti specifici, come la paura dell'acqua, quindi l'acquafobia, o la paura dei cani, la cinofobia. E poi ce n'è una molto diffusa, la claustrofobia, cioè la paura degli spazi chiusi. Poi ci sono le fobie sociali, che sono quelle che si provano in pubblico. Magari il problema di quanti provano paura ad andare ad una festa, per esempio, oppure parlare in pubblico, firmare davanti ad altri temendo che la mano possa tremare. A queste persone, magari un nostro amico, un nostro familiare, che tipo di aiuto possiamo fornire? Certo, dobbiamo affermare che per ogni soggetto occorre una terapia differente. Dipende dalla causa scatenante e dipende anche dalle caratteristiche della persona stessa. Ma sapete, amici, tra le fobie che l'uomo può avere, quella che provoca più effetti collaterali è la paura della morte. Se l'uomo riuscisse a superare questo ostacolo, non esisterebbero neanche tutte le altre, in quanto sono per la maggior parte correlate. La fobia della morte è l'unica, sapete,
a differenza delle altre, ad avere una cura che è molto molto efficace. Ed è la speranza che dona il Vangelo. È la speranza che dà il Signore Gesù con la sua resurrezione, il perdono e la vita eterna con Lui. Come cristiani evitiamo quei metodi che lasciano ad altri il controllo della nostra mente, quali possono essere i farmaci, addirittura l'ipnosi e così via. Poiché soltanto Dio ha questa possibilità e questa facoltà. Spesso le fobie sono usate dal nemico di Dio e nostro, il diavolo, che approfitta della debolezza dei soggetti proprio per tenerli legati ancora di più ai loro timori. Sapete, amici, la paura ha la sua origine proprio alla nascita del peccato, alla disubbidienza a Dio. Infatti è scritto: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Questo è scritto proprio nel capitolo 3 del libro della Genesi, al versetto 10. Sia chiaro, amici radioascoltatori, se il Dio in cui credete incute paura, non è il Dio della Bibbia, tantomeno il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ricordiamo, come allora, anche oggi Dio interviene. Signore, salvaci, siamo perduti, esclamarono i discepoli su quella barca. E Gesù sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia. Oggi, amici, dicevo, è la stessa cosa. Se ritenete che siete affetti da qualche fobia, di quelle che abbiamo citato, ma ce ne sono un'infinità, si presume, gli esperti dicono che ce ne sono almeno 300 di fobie, ma io credo ancora molte di più. Bene, se siete affetti da queste fobie, sappiate che esiste un'unica terapia, che è quella di andare al Signore e affidare la nostra vita a Lui. Come sempre, i 10 minuti passano in fretta, amici. A risentirci. Grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Benvenuto di nuovo su questo canale. Oggi vedremo il capitolo 12 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 49 al versetto 59. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, magari avessi già terminato il mio compito. Un terribile battesimo mi aspetta e sono angosciato finché non l'avrò ricevuto. Pensate forse che sia venuto a portare pace sulla terra? No. Lotta e divisione, piuttosto. D'ora in poi le famiglie si divideranno in due gruppi. Tre per me e due contro di me. Oppure al contrario. Verso di me un padre deciderà in un modo e il figlio gli starà contro. Madre e figlia saranno in disaccordo. La decisione di una suocera sarà contrastata dalla nuora. Poi Gesù si rivolse alla folla e disse: «Quando vedete che le nuvole cominciano a formarsi ad ovest, dite: fra un po' pioverà, ed avete ragione. Quando invece sentite spirare il vento del sud, dite: oggi farà un caldo da morire, ed anche questo è giusto. Ipocriti, sapete prevedere il tempo che farà, ma non volete accorgervi del significato delle cose che accadono in questo periodo. Perché non volete rendervi conto di persona di ciò che è giusto? Se hai una causa in corso e mentre vai in tribunale incontri per la via il tuo accusatore, cercherai senz'altro di sistemare la faccenda tra di voi prima che arrivi al giudice, altrimenti corri il rischio di finire in prigione. In tal caso ti dico che non sarai liberato finché non avrai pagato fino all'ultimo centesimo». Questo passaggio sembra un po' complicato, quindi esaminiamolo attentamente. Cosa intende Gesù quando dice «portando fuoco sulla terra»? E perché è angosciato per il battesimo? Allora, tipicamente il fuoco è associato al giudizio nella Bibbia, quindi questo potrebbe essere il fuoco del giudizio di Gesù che porterà nella battaglia di Armageddon, o potrebbe essere il giudizio che verrà sui popoli ebrei nei decenni successivi, culminando poi con la distruzione del Tempio nell'anno 70. Tuttavia, però, potrebbe anche significare lo Spirito Santo che viene dopo il lavoro di Gesù sulla croce, ed è per questo che dice che ha un battesimo con cui essere battezzato, facendo riferimento alla sua crocifissione che causa la sua angoscia. E questo è anche in linea con ciò che il Battista disse che Gesù avrebbe fatto, venendo e battezzando col fuoco, che avvenne a Pentecoste. Poi Gesù fa una dichiarazione che non sembra adattarsi alla sua immagine. «Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione». Ma aspetta un momento, questo non è il dolce, amorevole, pacifico Gesù che conosco. Beh, è il Gesù della Bibbia, ragazzi. I suoi insegnamenti erano radicali e intensi e richiedevano un impegno totale. Insegnò la necessità di rinunciare alla nostra vita per guadagnare la sua, di odiare il male, di non partecipare a certe attività. E queste adesioni alla sua parola creano tensione e dramma nei nostri rapporti con non credenti. Questo era e va ancora controcorrente, quindi porterà divisione non solo con estranei, ma anche con membri stretti della famiglia. E l'ostilità, tra l'altro, sarà reciproca, padre contro figlio e figlio contro padre. E specialmente oggi vediamo un'epidemia anche su TikTok di isolamento e allontanamento, dove i ragazzi pensano quasi che sia figo interrompere rapporto e comunicazione con i propri genitori. Assurdo. E questo potrebbe essere il prezzo che si deve pagare per essere un fedele seguace di Cristo. Inserisco una parola di cautela qui. Assicurati che quando gli altri sono offesi, siano offesi dalla verità, non dal modo in cui tu l'hai comunicata. Poi Gesù riprende la folla come ipocriti perché
sono così bravi a predire il tempo da una singola nuvola, ma non riconoscono e non riescono a vedere Gesù come Messia che ha introdotto il regno di Dio. Lo vedono guarire, ma non sentono il suo appello al pentimento. Piuttosto preferiscono che riempia le loro pance anziché salvare le loro anime. Ed infine l'illustrazione di due persone che si dirigono davanti al giudice. Dovrebbero cercare di risolvere le problematiche mentre c'è tempo, o qualcuno soffrirà gravi conseguenze una volta in tribunale davanti al giudice. Per analogia possiamo dire che alla luce dell'opera di Gesù sulla croce, Dio offre una soluzione fuori dal tribunale, prima del giudizio finale, mentre siamo qui ancora su questa terra. Attraverso cosa? Il sacrificio di Gesù, il nostro conciliatore. E se non lo facciamo mentre abitiamo qui, mentre siamo qui, mentre abbiamo tempo qui, le ripercussioni dall'altra parte saranno eterne ed orribili. Riflessione. Hai mai avuto problemi nelle relazioni a causa della tua fedeltà a Gesù? Sì, Padre, a volte sembriamo esperti di quello che è la natura, cose naturali, e rimaniamo molto ignoranti per ciò che concerne le cose spirituali. Aprici gli occhi, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari miei, buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.

Vogliamo meditare insieme il Vangelo di Matteo, capitolo 26. Il titolo che diamo a questo brano è Le ultime parole del Signore ai Suoi discepoli. Il Signore aveva istituito un nuovo patto nel Suo sangue, si avviavano Gesù con i Suoi undici nell'orto del Getsemani o nell'orto degli ulivi. Bene, vogliamo leggere il brano e in Matteo capitolo 26, dal versetto 31, che dice così. Allora Gesù disse loro, questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto, io percuoterò il pastore e le pecore dalla greggia saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Ma Pietro rispondendo gli disse, quand'anche tu fosse per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse, in verità ti dico che questa notte stessa, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui, quand'anche mi convenisse morire con te, non però ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Bene, quella notte il Signor Gesù, celebrata la Pasqua, Giuda è uscito per andare a tradire il Maestro. È andato per tradirlo e per consegnarlo nelle mani dei capi religiosi. In avendo inaugurato il nuovo patto, quella notte sarebbe stata una notte di angoscia e una notte di dolore. È stata la notte più buia della storia umana, in quanto lì Gesù soffrì atrocemente, terribilmente. Era la notte in cui le forze del male si erano armate contro Gesù e contro i suoi discepoli. Vediamo che i discepoli erano stati per ben 3 anni con Gesù. Gesù conosceva i suoi discepoli, conosceva la loro buona volontà, conosceva il loro zelo, conosceva il loro impegno, conosceva la loro fedeltà, ma il Signore conosceva anche la loro debolezza. Perché quella notte stessa i discepoli l'avrebbero lasciato solo. Ma Gesù era veramente solo? Non penso. Dio non ha mai lasciato il suo figlio. Quella notte stessa vediamo che si sarebbero adempiute 2 profezie. E queste le leggiamo nel profeta Zaccaria. Questo profeta che visse alcuni secoli prima aveva parlato di Gesù. Come anche altri profeti, prima di Zaccaria, avevano profetizzato intorno a Gesù. Però vediamo qui queste 2 profezie. In Zaccaria capitolo 11, versetto 12, leggiamo. E io dissi loro, se vi par bene, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. Il profeta Zaccaria, ispirato dallo Spirito Santo, ispirato da Dio, aveva predetto che Gesù sarebbe stato tradito e che sarebbe stato venduto per 30 denari d'argento. 30 sicli d'argento. Il profeta Zaccaria, ispirato dallo Spirito Santo, ispirato da Dio, aveva predetto che Gesù sarebbe stato tradito

Però la mia mano sui suoi piccoli. Qui due profezie si sono adempiute in quella notte, tra il tradimento e quando Gesù viene consegnato nelle mani dei peccatori. Qual è l'unico libro al mondo degno della nostra fiducia? Qual è quel libro che parla di centinaia di profezie che si sono adempiute con la venuta di Cristo? Dicono gli studiosi della Bibbia che almeno 300 profezie si sono adempiute con la venuta di Gesù e altrettanto altri centinaia si dovranno adempiere nel corso del tempo e con la seconda venuta di Cristo. Noi abbiamo tanti libri profetici che parlano delle cose future. E il libro quello per eccellenza che parla delle cose future è l'Apocalisse. E vediamo che tantissime cose, ancora che riguarda tutto il libro dell'Apocalisse, si dovranno adempiere. Vediamo che gli uomini si interessano di tante cose e si informano tramite mass media, giornali, la televisione e oggi per via internet, no? Con internet possono navigare in tutto il mondo ed informarsi di tutto ciò che viene proprio sulla faccia della terra. Però tante persone trascurano che cosa? La cosa più importante, quello di informarsi che cosa dice esattamente la parola di Dio per ciò che riguarda il mondo e il suo futuro. Tante consultano maghi, indovini, tante persone magari leggono l'oroscopo, ma quante sono le persone avvedute, sagge che veramente leggono la parola di Dio e la parola di Dio è infallibile e quindi queste profezie che si sono avverate alla lettera nei minimi particolari sulla vita terrena di Gesù ci fanno riflettere che altrettanto si adempiranno le profezie che ancora si devono compiere e questo ci fa riflettere. Quindi vediamo che quella notte i discepoli hanno lasciato solo Gesù, hanno lasciato solo. E non c'è da meravigliarsi, perché anche se sono passati 2000 anni, non è che l'uomo è cambiato, non è cambiato per nulla. Vediamo che oggi sono sempre di meno le persone che si interessano del Signor Gesù, che si vergognano, non ne vogliono sapere. Sono superficiali, sono indifferenti, sono apatici, non credono a quello che Gesù ha detto e tantomeno sono riconoscenti per quello che Gesù ha fatto, che ha dato la sua vita per noi. Oggi c'è un'indifferenza, tutta un'ipocrisia sfacciata. Quindi le persone non si interessano del Signore Gesù. Voglio leggere un brano che riguarda il popolo di Israele. Isaia capitolo 53, i primi quattro versetti. Isaia 53, dall'1 dice così: Chi ha creduto a quello che noi abbiamo annunziato? A che è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pare a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E nondimeno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. E noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Gesù è venuto in Israele e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù è venuto nel mondo e il mondo l'ha rigettato. E Gesù era venuto per noi tutti, ma l'uomo non ha fatto stima. Anche in Prima Corinzi l'Apostolo Paolo dice delle parole riguardante l'uomo del mondo. Prima Corinzi capitolo 1, versetto 21 a 25. Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Poiché i giudei chiedono dei miracoli e
i greci cercano sapienza.

ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Ma per quelli i quali sono chiamati tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Vedete cosa vanno cercando i giudei? Miracoli. E i gentili, sapienza. Quindi c'è per l'uomo del mondo, sia giudeo che gentile, credere, accettare, confidare in una persona che è morta, che stava lì sulla croce, dove passavano davanti a lui e lo disprezzavano, lo ingiuriavano, gli sputavano, lo schernivano e dicevano: se tu sei figlio di Dio scendi giù di croce. Che umiliazioni, che scherni. Oggi tante persone dicono: ma se Gesù veramente è esistito, o se c'è Dio, perché non si fa vedere? Perché non fa dei miracoli come prima? Sono tutti cavilli che l'uomo cerca, alla fine non crederebbe lo stesso. Perché Gesù lo disse una volta: anche se uno dei morti risuscitasse, non crederebbero lo stesso. Quindi il cuore dell'uomo è malvagio, è incredulo, è apatico, indifferente, non è riconoscente. C'è un versetto molto forte che l'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 16, 22, dice così: se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Lo ripeto, se qualcuno non ama il Signore Gesù, sia anatema. Maledetto sia colui che non ama Gesù. Così che dice l'Apostolo Paolo. Quindi per gli increduli, Gesù è una persona che lo scherniscono, lo beffano, lo bestemmiano, lo disprezzano, lo ingiuriano. Per noi chi è Gesù? Per noi chi è Gesù? Per noi, come dice l'Apostolo Pietro, Gesù è la pietra preziosa. Preziosa agli occhi di Dio, agli occhi nostri. Noi ci uniamo a quello che dice il salmista: tu sei il più bello di tutti i figlioli degli uomini. Gesù è il più bello di tutti i figlioli degli uomini. E come dice anche, la sua persona è amabile e adorabile. Questo Gesù è per me, e io credo che lo sia anche per te. Gesù è incomparabile, è unico. Non si può mettere un altro a fianco a Lui, non esiste. A fianco a Lui si può mettere, sapete chi? Dio Padre e Dio Spirito Santo. Gesù è Dio Onnipotente. Vediamo qui come il Signore quella notte avverte i Suoi discepoli, forse con un cuore, no forse, dico con un cuore molto triste. Gesù dice ai Suoi: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Sembra una cosa incredibile, no? Che dopo 3 anni che i discepoli sono stati con Gesù, l'avevano seguito, quella notte l'avrebbero lasciato solo. Lasciato solo. Uno potrebbe dire: ma si sono scandalizzati di Gesù quella notte? Forse non hanno più creduto in Lui? Sono rimasti delusi? In un'altra occasione, vi ricordate che Gesù dice, quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli, da Gesù dice: ma sei tu veramente il Cristo? E Gesù disse ai discepoli di Giovanni: dite a Giovanni che i morti risuscitano, i zoppi camminano, il Vangelo è annunziato ai poveri. E beato chi non si sarà scandalizzato di me. Beato chi non si sarà scandalizzato di me. A volte i credenti stessi rimaniamo un po' così. Dice: ma a volte noi magari preghiamo e non riceviamo la richiesta di quella preghiera. Magari il Signore non risponde, o magari ci risponde diversamente. Come agiamo noi?
Ci scandalizziamo? Dice il Signore mi ha abbandonato? Al Signore non ci credo? Il Signore non è fedele? Lungi da noi questi pensieri, perché quella notte stessa tutti l'avrebbero lasciato. E vediamo qui che tutti, in qualche modo, avevano detto, anche se dovessimo morire, noi ti seguiremo lo stesso. E sapete, Pietro è sempre colui che è il più impulsivo, no? Quello che si fa sempre più avanti nelle cose. E infatti fu Pietro che prende la parola in molte occasioni e dice, allora Pietro replicando gli disse, ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguitato. Cioè loro l'avevano lasciato veramente tutto, però quella notte stessa lui l'aveva rinnegato. I discepoli tutti sono venuti meno e quindi l'hanno lasciato, chissà cosa avranno pensato. Cosa sarà stata? La paura? La delusione? Vedendo Gesù che viene preso, ammanettato, portato via, poi processato e alle 9 dell'indomani già crocifisso, avranno pensato tutte le nostre aspettative, tutte le nostre speranze sono state infrante. Chissà, erano scoraggiati, erano rimasti un po' delusi, lo sappiamo. E Pietro fa una confessione, quant'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Vediamo che da che cosa gli è venuto a Pietro di dire queste parole? In che cosa lui ha confidato? In che cosa ha confidato Pietro? Ha confidato in se stesso. In se stesso. Quando una persona, diciamo, si sente sicura di sé e non si conosce abbastanza, non si conosce abbastanza. A volte dobbiamo stare attenti con le promesse, con i giuramenti. Siamo volubili, siamo deboli, come cambiamo facilmente. E quindi il Signore che conosce a noi più di quanto noi conosciamo a noi stessi, allora dobbiamo stare attenti. Sapete, l'Apostolo Paolo una volta ebbe a dire queste parole. Quando sono debole, allora sono forte. Lui aveva pregato il Signore per 3 volte affinché il Signore gli togliesse la scheggia che aveva nella carne. E alla fine l'Apostolo, non avendo ricevuto la richiesta, il Signore disse, la mia grazia ti basta. Poiché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E così l'Apostolo Paolo dice, per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Quindi la forza del credente non sta nel confidare in se stesso, ma nel confidare nel Signore. Perché noi in momenti di prova, in momenti di conflitto, in momento di pericolo, possiamo venire meno. Invece chi confida nel Signore è al sicuro. Sapete, quando è che l'Apostolo Pietro disse, anche se mi convenisse morire con te, io non ti rinnegherò mai? Quando è che l'ha detto? L'ha detto quando era con gli altri discepoli, quando era fuori dal raggio d'azione, quando ancora non c'era il pericolo. Ma quando lui si è trovato da solo, perché gli altri se ne sono andati, sono fuggiti, e lui ha seguito da lontano Gesù nel Sinedrio, fra i capi sacerdoti, che già lo stavano processando, tutto è avvenuto di notte. Dalla mezzanotte in poi Gesù è stato processato e alle 9 già era in croce, perché lui è stato in croce dalle 9 di mattina fino alle 3 di pomeriggio, per 6 ore. E l'Apostolo Pietro rinnega Gesù davanti a dei soldati con la spada, davanti a delle semplici donne che dicevano, ma non sei tu uno di quelli che lo seguivano? La tua parlata fa intendere che tu sei stato con Gesù. Io non lo conosco. E lui l'ha rinnegato. E poi
La Bibbia dice che ha pianto amaramente quando Gesù l'ha guardato. Ebbene, vediamo che questo brano il Signore Gesù non parla solo di morte, parla anche della risurrezione. Dice: io risusciterò e io vi vedrò in Galilea. E questa è una cosa meravigliosa, che il Signore associa sempre la morte alla sua risurrezione. Gesù gli aveva promesso che sarebbe risuscitato. Infatti, 3 giorni dopo, Gesù risuscita. I primi ad andare all'annunzio della sua risurrezione, chi sono stati? I primi? Chi sono stati? Gli angeli, che hanno detto: dice, lui non è qui. Non cercate il vivente fra i morti. E quindi vediamo che dopo 3 giorni i discepoli hanno visto Gesù. Vediamo che Gesù disse: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Allora, 3 cose per non cadere in tentazione. Quali sono queste 3 cose affinché noi non cadiamo in tentazione? Primo, dobbiamo confidare nelle promesse del Signore. Voglio leggere 2 versetti che dicono così: affinché vinciamo la tentazione. Nella lettera di Giuda, versetto 24, dice così: ora colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire davanti a lui, davanti alla sua gloria irreprensibile con giubilo. Egli è potente da guardarci da ogni caduta. E in 2 Tessalonicesi 3:3 dice: ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Quindi, però noi dobbiamo fare anche la nostra parte affinché vinciamo la tentazione. Il Signore dice: vegliate ed orate affinché non cadiate in tentazione. Vegliare significa vedere da che parte attacca il nemico e stare in piedi, come un soldato indossando l'armatura. Voi le conoscete l'armatura spirituale? Affinché possiamo vincere? Se noi indossiamo come un soldato l'armatura, difficilmente noi cadremo sotto la tentazione. In Efesini capitolo 6, del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dover vostro restate in piedi. State dunque saldi avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Quindi, vedete, dobbiamo prendere 6 pezzi per essere ben coperti, ben equipaggiati, ben protetti dagli attacchi del nemico. Se voi accettate questo e lo applicate a voi per la fede, sicuramente la tentazione la potrete vincere. Che cosa vuol dire pregare? Recitare? Pregare vuol dire affidare la nostra vita al Signore, abbandonarsi a Lui. Questo vuol dire pregare, affinché sia il Signore a combattere e a vincere per noi. Vediamo che quella notte, quando il Signore era nel Getsemane, nell'orto degli olivi, perché i discepoli sono caduti in tentazione? Perché? Perché si sono addormentati, non hanno pregato. E quando sono stati svegliati dal rumore di quella folla che veniva, sono stati presi dallo spavento e sono fuggiti via. Invece Gesù, quella notte, leggiamo che gridò, che pianse,
La sua alma era angosciata a tal punto che un angelo è venuto per confortarlo. Ma il Signore si è fortificato perché ha pregato, dicendo: Padre, alla fine non la mia ma la tua volontà sia fatta. Gesù ha vinto. Sappiamo bene che quella notte i demoni siano scatenati, Satana stesso, contro il Signore. Voglio concludere portando un esempio che quando il Signore si trovò nella barca con i suoi discepoli e nella barca entrava acqua e i discepoli furono presi da spavento perché c'era una grande tempesta e il Signore Gesù invece dormiva. L'hanno svegliato dicendo: non ti curi di noi. Allora Gesù, svegliandosi, leggiamo nell'Evangelo di Marco, capitolo 4, dice: sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Questo, credo, lo possiamo prendere come esempio per noi. Quante volte il nostro cuore è turbato, è agitato, peggio di un mare in burrasca. Facilmente entriamo nel panico, ci confondiamo. Sapete il consiglio che ci dà il Signore? Di stare calmi. C'è un versetto, Isaia capitolo 30, versetto 15. Poiché così aveva detto il Signore, l'Eterno, il Santo di Israele, nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. Ma voi non l'avete voluto. Quindi nel tornare al Signore e nel tenerci in riposo è la nostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sta la nostra forza. Quindi il panico, la paura, il terrore, l'angoscia, questi non aiutano, ma questi ci sconfiggono e ci abbattono. Quindi diciamo: Signore, accresci la nostra fede. Signore, insegnaci a pregare. Signore, insegnaci a confidare in Te in ogni istante, in ogni momento e in ogni situazione. Amen. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 8 minuti.
1: Ben ritrovati qui su RWS Accendi la Speranza. Benvenuti a una nuova puntata dedicata al dono della vita, che prende spunto dal libro della dottoressa Anna Maria Pasqua di Bisceglie. Un libro che ci parla della vita, ci parla dell'alimentazione, dello stile di vita, della speranza, ma anche della fede. E con noi, naturalmente, la dottoressa Anna Maria Pasqua di Bisceglie. Benvenuta, Anna Maria.
2: Grazie, grazie Daniela, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Sei biologa molecolare specializzata in genetica medica e in biologia e nutrizione clinica. Hai scritto questo libro, Il dono della vita, dove hai messo insieme tutta quella che era la tua esperienza di medico, ma anche di paziente, perché ti sei trovata a combattere con un tumore e grazie alle tue conoscenze e anche alla tua pazienza di paziente si è riuscita a vincere questa battaglia. Parlavamo nella puntata precedente dell'importanza dell'intestino e dell'asse proprio che c'è tra il cervello e l'intestino. C'è un collegamento, un'autostrada. Aiutaci a capire ancora meglio il valore di questo asse e il valore dell'intestino. Quando c'è una persona che viene da te, inizi subito a fare un'indagine per capire come va l'intestino?
2: Sì, sì, gli faccio una serie di domande. Domande inerenti al suo stato di salute, non è che chiedo come va l'intestino, ma il suo stato. Se c'è, per esempio, la prima domanda che faccio è: c'è qualche alimento che secondo lei può dare qualche problema quando mangia qualcosa? Allora loro all'inizio dicono sempre no, no, non c'è nulla. Poi, allora gli faccio una domanda io: per esempio, lei quando mangia la pizza, che cosa succede? Ah, dice: è vero, per esempio, mi si gonfia l'addome tanto. Oppure mi sento stanca, non riesco a digerire, o ancora mi viene il mal di testa, o non riesco ad andare in bagno il giorno dopo, o viceversa vado a diarrea velocemente. Quindi vedete quanto ho il meteorismo. Quindi vedete, ho un altro sintomo molto spesso che riscontro è la mancanza di sonno, non riescono a dormire, hanno un sonno disturbato. Quindi vedete quanti sono i sintomi. Allora poi iniziamo con l'anamnesi, cioè inizio a fare una serie di domande. La prima domanda che è: lei si sente stanca quando si sveglia la mattina? E loro mi dicono sì, mi alzo già stanco, ho bisogno di riprendermi. Bene, non è normale che uno si alzi stanco, no? Stanchezza mentale, per esempio. Oppure anche problemi di, non solo di meteorismo, di acidità gastrica, di reflusso gastrico, di dermatite seborroica, anche questo. O ancora eczema. Sono veramente tante le cose, o la diarrea, come dicevo, la stipsi prolungata nel tempo. Chiaro che per una serie di domande, allora a quel punto io procedo dicendo ok, c'è qualcosa che non va a livello intestinale. Una prima cosa potrebbe essere anche legata al cibo che mangia. Quindi facciamo l'esempio della pizza così per rendere facile a tutti, no? Noi parliamo sempre di intolleranza alimentare. Intolleranza alimentare significa che siamo intossicati da alcune cose, d'accordo? Quindi se la signora mangia la pizza si ha un po' di sintomi, allora io le dico: guardi, in questo, nella pizza ci possono essere, c'è il grano e quindi il frumento, c'è la mozzarella e quindi i latticini, c'è l'olio d'oliva, c'è il lievito e c'è ancora il pomodoro, quindi le solanacee. Quindi guardi quanti alimenti possono esserci, c'è qualcosa che la disturba, no? Ma non sappiamo qual è. Intanto, quando vengono da me le persone che non hanno ovviamente il tumore o non fanno chemioterapia, perché mi occupo anche di quelli, ma persone che vogliono anche dimagrire o che non ingrassano, per esempio, ci sono. Allora che fai? Allora dico ok, c'è un problema a livello intestinale, quindi un problema di intolleranza, quindi intossicazione alimentare. Perché sai Daniela qual è? Il problema è che noi non riusciamo ad avere uno stile di vita sano. Che significa stile di vita sano? Allora vi spiego, se io oggi, perciò sono coach in medicina di stile di vita, perché all'inizio quando uno è in cura, praticamente faccio queste analisi, supponiamo che esce, che non si può mangiare la caseina, d'accordo? Non il lattosio, la caseina. Per esempio è quella che dà problemi di o di stitichezza o di gonfiore addominale eccessivo. Molti pensano il lattosio, anche il lattosio, ma da questo test che faccio esce la caseina, quindi bisogna togliere tutto, caseina e lattosio. Perché il lattosio è un enzima, non è uno zucchero praticamente, scusa, è uno zucchero che viene scisso da un enzima in due. Allora, che cosa facciamo? Che cosa faccio? Nel momento tolgo tutto quello che appartiene a quella famiglia, d'accordo? Quindi anche lo yogurt la mattina, che è molto buono, lo tolgo. Tolgo tutto quello che appartiene, la signora inizia a stare bene, inizia ad essere più energica, a sentire, a perdere peso, perché nelle mie diete Non so, le mie diete non sono pesate, perché quelle diete pesate sono ormai arcaiche, sono libere, è la qualità del cibo che fa la differenza, perché ogni intestino, dobbiamo ricordare, è diverso dall'altro. E quindi a quel punto la persona inizia veramente a stare energica, a dimagrire, ma il problema non è quello quando si è in cura, perché quando si è in cura tu segui un'alimentazione e beh, va bene. Il problema viene dopo, che iniziamo ad intossicarci. Perché? Se per esempio io oggi mangio il grano, faccio un esempio, il mio organismo ha un sistema di disintossicazione, perché noi siamo una macchina perfetta, che impiega 72 ore per disintossicarsi da quel grano o da quell'alimento o da quel farmaco o da qualunque cosa che noi abbiamo introdotto. Ma se io il grano me lo mangio a colazione, mangio i biscotti, a pranzo mi mangio la pasta e la sera mi mangio la pizza, per 50 anni è chiaro che io mi intossico e poi ho
1: Certo.
2: problemi legati alla disbiosi intestinale, all'alterata permeabilità e poi nascono tutta quella serie di
1: Anche
2: problemi.
1: l'infiamazione, anche l'infiamazione, tutto il
2: L'infiammazione,
1: resto.
2: è certo, l'infiammazione è la base, è proprio il terreno fertile per lo sviluppo delle malattie. Quindi l'intestino è un organo fondamentale, tant'è che lo chiamo primo cervello, non secondo, perché nell'intestino ci sono anche i neuroni. Se noi guardiamo l'intestino e guardiamo il cervello, per esempio,
1: Hanno
2: sembrano
1: la stessa
2: molto
1: forma.
2: simili. La stessa forma, no? Queste circonvoluzioni sono praticamente quasi identici. All'interno dell'intestino ci sono i neuroni, sono praticamente che sono del sistema nervoso simpatico o enterico, meglio ancora. Quindi sono collegati al nostro sistema cerebrale, cioè, chiamiamolo così, d'accordo? Quindi ecco perché quando una persona anche sta in ansia che deve fare un esame, ecco, vi dico un esame all'università, che succede? O ha un colloquio di lavoro. Sempre il mal di pancia deve andare subito in bagno, giusto? Perché c'è questo collegamento. Quindi ci sono i neurotrasmettitori che camminano da una parte all'altra, come ho spiegato nella puntata precedente. Addirittura il microbiota intestinale produce dei neurotrasmettitori per la nostra serenità. Quindi, se l'intestino è in disbiosi, l'intestino è sottosopra, che non significa non poter andare in bagno, perché poi dico, no, io vado in bagno, non è quello, d'accordo? Quindi è chiaro che c'è questo collegamento molto stretto. Quindi l'ansia, la depressione, non parliamo di depressione, la depressione ormai è all'ordine del giorno, mancano delle vitamine, come per esempio la vitamina del gruppo B. Molte persone non hanno questa vitamina. Addirittura l'umore, il comportamento, tutto è legato ai neurotrasmettitori. Quindi c'è un collegamento stretto proprio tra cervello e microbiota intestinale, ma non solo. Non solo col cervello, il microbiota intestinale è stato visto recentemente che è collegato ai vari organi. Anche per quanto riguarda il cuore, per esempio, è collegatissimo. Addirittura noi pensiamo che il colesterolo, d'accordo, di cui tutti l'hanno demonizzato, subito prendono le statine che non va bene. Il colesterolo è importantissimo, non è il colesterolo che ci fa venire gli infarti. È il cibo che noi mangiamo, è il microbiota intestinale, questo magari in un'altra puntata ne parliamo, che elabora delle sostanze che andranno ad occludere i vasi. Ecco perché è così importante il nostro intestino, è fondamentale. Cioè questi due organi si parlano, hanno proprio parlano lo stesso linguaggio e ci sono numerosi studi che ne mettono in evidenza questo. Quindi non so quando si sente l'espressione ho preso una decisione di pancia, no? Giusto? Bene. Questo non è errato. Perché se noi prendessimo veramente delle decisioni di pancia, sono le prime che saltano agli occhi. Poi iniziamo a ragionare e magari sbagliamo, d'accordo? È la prima sensazione, ecco, questo ci terrei a dire. Quindi, diciamo, è buona norma curare l'intestino per rimanere in salute. È quello che io faccio ai pazienti, non solo ai pazienti che vengono solo per dimagrire. Senti che è bello quando vengono, dottoressa, io voglio cambiare stile di vita per non ammalarmi, è fantastico quando mi dicono questo. Oppure pazienti che hanno dei problemi come i tumori, che è un altro grande problema di oggi, che veramente adesso c'è un'epidemia, che è importante dare dei cibi giusti, ma non solo, disintossicare l'organismo per far funzionare bene il tutto. Quindi noi siamo una macchina veramente perfetta. capace di debellare qualunque tipo di malattia.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con la dottoressa Anna Maria Pasqua di Bisceglie, che diventa un dialogo sempre più interessante, Anna Maria, perché aggiungi sempre delle cose. Mi sono segnata diversi argomenti di cui parlare nelle prossime puntate, come ad esempio la dieta per quanto riguarda le persone che sono pazienti oncologici. Io ho parlato di recente con una donna a cui è stato riscontrato un tumore già in metastasi e ho chiesto: ma ti hanno dato dei consigli alimentari? E mi ha risposto: mi hanno detto, può mangiare un po' di tutto, non esageri e comunque eviti le fritture. Una puntata vorrei che potessimo dedicare
2: Dedichiamo
1: proprio
2: al tumore,
1: a questi pazienti
2: assolutamente.
1: oncologici e alla loro alimentazione. Torniamo al discorso dell'intestino. L'intestino è collegato al nostro cervello e per quanto riguarda il colesterolo.
2: Tutti i medici hanno paura del colesterolo e quando praticamente il colesterolo schizza, che ne so, anche a 220, me l'ha detto proprio ieri sera un mio amico. Immediatamente danno la statina. Il colesterolo è importante per noi, è fondamentale, quindi non dobbiamo aver paura che è alto. I nuovi studi ce lo dicono. E mentre per gli infarti, che dicevo prima, gli ictus, le occlusioni a livello dei vasi, no? No, loro pensano che sia importante il colesterolo. No, non è il colesterolo, ma sono delle sostanze che vengono prodotte quando si ha un'alimentazione molto ricca di grassi saturi, quindi di derivati animali. Il nostro microbiota intestinale elabora una sostanza che si chiama il trimetilene ossido, eccetera, vabbè, troppo specifico, che questa praticamente dal fegato viene ossidata e poi va ad occludere i vasi addirittura.
1: Ah,
2: Questo è
1: capisco,
2: stato
1: io
2: un...
1: ora è chiaro.
2: Quindi questo invece è il collegamento non cervello-intestino, ma cuore-intestino, perché i vasi sono collegati attraverso il cuore, no? Tutta la pompa cardiaca che va. Quindi l'intestino è collegato veramente a tanti organi, tante patologie derivano dall'intestino. E questo con gli studi, perché inizialmente cosa pensavamo noi, tanti anni fa, ai tempi dell'università, quando studiavo biologia, che studiavamo appunto dal punto di vista molecolare tutto quello che accadeva, perché la differenza tra un medico e un biologo molecolare qual è? È che noi studiamo proprio le cellule, studiamo proprio, come posso dire, il mattone che forma il corpo, che forma l'organo. Quindi addirittura si pensava che le cellule intestinali, gli enterociti, fossero cementati uno all'altro. Noi questo pensavamo all'epoca, diciamo, di quando ho studiato io. In realtà non è vero. Cioè è la parte di passaggio, è mobile, cioè queste giunzioni sono mobili, cioè le cellule sono costituite da acidi grassi poliinsaturi che si muovono all'interno delle membrane proprio per far passare tutto. Qui non è nulla di cementato, d'accordo? Quindi è chiaro che gli studi sono andati oltre, ma dobbiamo imparare, secondo me, insegnare alla gente a capire l'importanza del nostro organismo e della nostra vita. È quello che ormai non c'è più. Cioè noi diamo tutto per scontato. Poi c'è il dottor Google che sa tutto. Ieri ho sentito una cosa bestiale, posso dire questa parola, c'è un paziente alto 1,71 e pesava 52 kg, io nell'anamnesi gli ho detto, ma lei la frutta non la tocca proprio? No, perché quando io studio su Google, ha detto che il fruttosio fa male. Ho detto, ma siamo impazziti. Ho detto, la frutta non ha mai ucciso nessuno, è un alimento sano, un alimento che viene dalla terra e dalla terra viene tutto quello che a noi serve. No, sono gli alimenti ultraprocessati che non dovremmo mangiare e, no, e noi li mangiamo perché la pubblicità chiaramente attrae le persone e dicono questo fa bene e noi lo mangiamo. Noi dobbiamo tornare a fare un'alimentazione che veramente facevano i nostri bisnonni, i centenari che noi abbiamo oggi. Che cosa hanno mangiato in passato e che cosa mangiano ancora oggi? Mangiano le porcherie che noi diamo ai nostri figli? Quindi dobbiamo farci veramente un esame di coscienza. E preoccuparci perché noi ci preoccupiamo solo quando abbiamo un problema grave.
1: Solo quando
2: Sì.
1: rischiamo la vita, allora decidiamo di cambiare, quando dovrebbe essere la decisione quotidiana di mantenersi in salute e quindi
2: Certo.
1: allungare la vita.
2: Stando sani, non malati con 50 pillole al giorno o in un letto d'ospedale o andando girando per ospedali e medici continuamente. Anzi, posso dire anche questo, io ho cercato di mettermi in politica, non so se Dio vorrà. Per fare questo, perché la sanità con la prevenzione, adesso vi dico un'altra chicca, risparmierebbe tantissimo, ma tanto, tanto, tanto, il buco veramente si ridurrebbe. E ho assistito ad una conferenza un mese fa circa con un dottore molto famoso, di cui chiaramente non faccio il nome, che ha detto che la prevenzione non esiste. Io non sono infatti lo dissi anche in quell'occasione, che non sono assolutamente d'accordo. Così come esiste la prevenzione primaria, che non è quella di andare a fare le analisi o la mammografia o quello che dobbiamo fare. La prevenzione primaria parte a monte dal nostro stile di vita, è quello che ci fa ammalare. L'alimentazione comprende il nostro stile di vita.
1: Grazie Anna Maria, ci lasciamo con queste parole, alla prossima.
2: Grazie a te, grazie a tutti.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos, 97.300 MHz, Foggia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.